0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:01.
1: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: caffè corretto.
1: Il nostro caffè corretto davanti ai giornali quotidiani sul nostro banco con Lele Casini e il nostro Fabio Leoni in regia, commentiamo le notizie, fatelo insieme a noi. Sinner, la notizia del crollo appunto di Yannick occupa le prime pagine dei quotidiani, non solo di quelle sportive, Lele, ma anche a pagina 2, pagina 3 ad esempio del Corriere della Sera. Cosa si chiede a questo sportivo che è una macchina? Stiamo forse un po' esagerando con una serie di giochi di parole, Lele, poi facciamo insieme anche la rassegna magari dei quotidiani sportivi, anzi già iniziamo a farla. La Gazzetta dello Sport, il Re Solo, il gioco di parole a proposito del Re Sole, oppure Re Colpo di Sole, non ce ne voglia Luigi
2: anche
1: 14.
2: Se il caldo, detta sua, non è il problema in generale.
1: Facci capire, Lele, perché tu l'hai visto, sì, hai seguito la gara.
2: È il crollo, nel senso che tu sei 2-7-0, 5-1, stai dominando il tuo avversario come ti aspetti da Sinner, numero uno al mondo, al secondo turno del Roland Garros, sei alla battuta e crolli. E da quel momento abbiamo visto un altro giocatore, un ragazzo, perché è ancora molto giovane, un professionista in grandissima difficoltà. Non gli riusciva più niente, era fermo, è come se non avesse una macchina che non ha più benzina, che va in folle, che prova a camminare ma va troppo lentamente. Chiaramente nulla da dire su Juan Manuel Cerúndolo, che a Cagliari oltretutto conoscono bene, se non sbaglio, perché ha giocato anche per il Tennis Club Cagliari. È un giocatore che ha approfittato della situazione e ha tenuto uno stile pazzesco anche lui, in linea con Sinner. Sinner ha continuato a giocare nonostante fosse in grandissima difficoltà e non riuscisse veramente a fare le cose più basilari che un ragazzo normale riuscirebbe, a prescindere da Sinner che è il numero uno, ma anche un tennista normale, un ragazzo normale, le cose più banali non riusciva più niente. Ha voluto, e questa è una lezione di vita sportiva mostruosa,
1: universale anche per tutti noi,
2: esatto, che lui ha voluto comunque continuare. Si è preso una sonora sconfitta, perché gli ultimi due set 6-1-6-1 sono pesanti per un numero uno al mondo. Poteva rinunciare, ritirarsi. Lui è stato attaccato sino alla fine, addirittura agli ultimi punti faceva il pugnetto al suo angolo, come se fosse ancora lì sul pezzo. Quella è una dimostrazione di grandissima sportività, innanzitutto perché l'ha giocata sino alla fine tentando di recuperare, perché non si sa mai nella vita, è successo anche in passato che lui all'improvviso si risvegliasse. Questa volta invece lui ha detto: non ho trovato proprio soluzioni, non ce n'era via d'uscita, però è rimasto in campo anche per rispetto per gli spettatori, per l'avversario, un avversario che non ha esultato più del dovuto, quindi è stato di una classe pari a quella di Sinner, quindi bravo anche a Cerúndolo. È chiaro che però sotto le pagine dei giornali, perché è crollato il numero uno, proprio crollato, non ci sono altri termini. Bisogna capire per quale motivo lui qualcosa l'ha detta, è stato un malore, poi soprattutto senza energie, sai quando non ne hai più, è un vero peccato.
1: Adesso leggiamo,
2: forse è una macchina portata
1: anche
2: al massimo, che si è ingolfata e ha finito la benzina.
1: È come un click, però dal punto di vista umano forse lo rende ancora più vicino,
2: sì,
1: ovviamente a tutti coloro che lo seguono, agli appassionati ma anche non solo, e quindi forse è anche giusto far tornare insomma una figura che comunque è diventata una figura quasi mitologica, però anche a livello dell'umanità.
2: Assolutamente, poi molti stanno facendo le domande: ha giocato troppo nell'ultimo periodo, forse qualche torneo l'avrebbe dovuto.
1: Lui lo dice, fa riferimento appunto a questo, ai vari tornei nelle sue dichiarazioni, perché parte da questo. Dice: ho cominciato a non stare bene questa mattina, che è quello che stavi dicendo tu, avevo dormito male,
2: esatto,
1: perché avevo dormito male,
2: che
1: giustificazione. Esatto, che giustificazione umana basica e semplice, è anche giusto dirlo, ma nel riscaldamento prima della partita andava meglio, comunque ho provato a chiudere i punti appunto come dicevi velocemente, poi quello che è successo l'abbiamo visto tutti, era caldo ma non da matti, quindi lui non cerca neanche la giustificazione,
2: l'alibi,
1: esatto, non cerca l'alibi, fu peggio a Shanghai che era umido, ma non trovavo più alcuna energia, può succedere anche se dura da accettare, poi dice: ho vinto tre tornei su terra, risultati incredibili, certo il Roland Garros era il mio obiettivo principale, ma se avessi saltato Madrid o Roma non so se le cose sarebbero cambiate. E il segreto appunto della grandezza di Sinner forse sta anche qui.
2: Un esempio a prescindere anche nelle sconfitte.
1: Lady Gaga, grazie infinite, lei l'ascolteremo il tuo podcast Runway.

0: Il caffè corretto in questo venerdì mattina, la sveglia è suonata fin troppo presto, chissà, forse per Francesco Scanu che è qua con noi. Franz, una delle anime del Marina Café Noir, il festival attesissimo da tutti noi con tutta una serie di nomi di un cerchio che è stato chiuso nella giornata di ieri, più o meno il programma, ci siamo. Francesco, buongiorno e benvenuto qua da noi in studio.
1: Buongiorno a voi, ciao Mariangela, sì, hai detto benissimo, siamo riusciti a chiudere proprio come quasi sempre al photo finish, però con un grande anticipo rispetto anche altri anni, e abbiamo fatto un programma che ci piace molto, di cui siamo molto contenti. E sì, è questo nuovo festival, questo nuovo Marina Café Noir, cambiare rotta l'abbiamo voluta intitolare questa 24esima edizione, perché come abbiamo raccontato nei mesi precedenti,
0: sì, ci hai dato l'assist ovviamente, di certo, questo dobbiamo parlare, certo. Perché già nel suo nome Marina Café Noir è implicita, insomma, la città di Cagliari, e invece si cambia appunto rotta.
1: Ma sì, direi che è implicita la città di Cagliari come città, come cuore, ma anche come area metropolitana che noi sempre abbiamo amato. Raccontiamo spesso a chi ci chiede quanti abitanti ha Cagliari, che è una domanda difficile a cui rispondere. Il comune adesso ne ha circa 150.000, ma in realtà noi pensiamo di essere circa 500.000, perché Cagliari è fatta da tutto l'interland allargato che c'è, dai paesi che ci girano intorno, la gente che confluisce in questa città e che viviamo. E Elmas fa parte a diritto di questo grande interland, di questa città metropolitana, e tra l'altro è una cittadina che ha delle potenzialità ancora inespresse grandissime. L'aeroporto di Cagliari, quindi il cuore pulsante degli arrivi e delle partenze, tema per noi sempre molto caro, e soprattutto a questo luogo suggestivo che a noi ha fatto innamorare, che è Giliacquas. E quindi quando abbiamo pensato di andare oltre Cagliari non abbiamo avuto dubbi nel scegliere questa nuova rotta e scegliere questo nuovo approdo, perché poi Giliacquas è il pezzo nord della laguna di Cagliari, quindi dalla Marina di Cagliari alle sponde di Giliacquas la traghettata è davvero breve.
0: Che racconta anche comunque tanti pezzi di storia, diciamo così, sempre legati al mare della città di Cagliari, quindi il nesso comunque è sempre diretto. Giliacquas avete dovuto fare anche una ricerca sul nome, appunto.
1: Ma sì, abbiamo scherzato, perché ovviamente poi essendo degli appassionati delle origini, delle,
0: diciamo, dei maniaci più
1: dei
0: che
1: nomi, abbiamo chiesto ai vecchi masesi quale fosse il toponimo giusto, dove fosse l'accento, e soprattutto questa diatriba tra la C, perché è scritto CQ come acqua, oppure senza, quindi i veri puristi della lingua sarda direbbero senza, però in realtà il comune da anni ha recepito così, la segnaletica è così, e quindi ci siamo arresi a quelle che sono le indicazioni ufficiali. Giliacquas è scritto con CQ.
0: E i vecchi masesi come vi accoglieranno? Come vi hanno già accolto?
1: In maniera davvero deliziosa, oltre le aspettative. Noi diciamo che siamo arrivati con tanto entusiasmo, e di solito abbiamo un bel talento di entrare in sintonia con le persone e raccontare per tempo il nostro progetto. Ci siamo mossi dall'estate scorsa per incontrarli e conoscerli, però ci hanno stupito in positivo. Davvero è stata una grande accoglienza di tutta la città di Elmas, in particolare del quartiere dei residenti di Giliacquas e anche della cooperativa dei pescatori che lì opera e lavora, perché ricordiamo che Giliacquas è una laguna viva che funziona e che è da lavorare appunto una cooperativa di pescatori. È un posto molto vero, quello ci ha fatto innamorare.
0: Poi ti chiederemo, Franz, come arrivare, quali sono magari le coordinate per arrivarci, le date prima di tutto ricordiamo, poi ci anticipi anche già qualche nome, se puoi restare qua con noi anche fra pochissimo, però insomma dai, chi ci sarà?
1: Allora, chi ci sarà?
0: Allora, adesso,
1: sono tanti
0: e siamo contenti.
1: Stabilire
0: una gerarchia è impossibile, sì. Allora, ovviamente.
1: Iniziamo dalle date, non prendete impegni. Beh, il 19, il 20 e il 21 giugno, che sono venerdì, sabato e domenica, il solstizio d'estate, apriamo l'estate di Cagliari e della Sardegna con il Festival Marina Café Noir, e siamo molto orgogliosi di questo. E come si potrà arrivare è un altro tema molto interessante, perché abbiamo chiuso proprio in questi giorni un accordo anche con Trenitalia, a cui va il nostro grande ringraziamento, che terrà finalmente dei treni in più anche la notte, quindi anche per poter rientrare. Quindi chiunque avrà piacere di raggiungere la località del festival, basta che prenda il treno da Cagliari e arrivi alla fermata di Elmas, e ci si potrà rientrare anche a mezzanotte, a l'una del mattino, quindi ci si potrà godere l'intera serata del festival e poi rientrare a casa in maniera ecologica e ecosostenibile.
0: Ovviamente dopo aver sollevato anche qualche calice, insomma, aver brindato,
1: sì,
0: perché fa parte sempre.
1: Rimane,
0: insomma,
1: un festival conviviale, una festa popolare fatta di libri, ma anche di chiacchiere, di incontri, e quindi perché no? Bersi qualche bicchiere e tornare in sicurezza anche col treno è una cosa che, insomma, un'opportunità in più per chi ha voglia e piacere di vivere la serata a lungo.
0: Ma perché, Franza, abbiamo parlato di bicchieri, di alcol e non di grandi nomi? Lo faremo fra poco, allora rimani qua con noi. Nel dubbio, intanto fate la cosa più bella, poi vi spieghiamo perché l'abbiamo detto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto ancora insieme questo fine settimana, venerdì chiudiamola parlando di un festival tanto atteso, lo sguardo è rivolto verso l'avvio dell'estate che verrà sancito dalla Marina Café Noir, cambiare rotta 19, 20, 21 giugno, segnatelo. Insieme a noi c'è Francesco Scanu, Franz dell'associazione Chourmont, la pronuncia, io sbaglio sempre la pronuncia probabilmente, però Izzo ce lo concede, ho detto male, ho pronunciato male anche Izzo. Il programma, dacci qualche anticipazione, chi verrà ospitato a Elmas?
2: Allora, gli ospiti di questa 24esima edizione sono davvero tanti e siamo davvero orgogliosi del programma che siamo riusciti a chiudere. Iniziamo dalla fascia internazionale, avremo per la prima volta qui in Sardegna da noi Adania Shibli, che è la grande scrittrice palestinese che ha scritto un libro meraviglioso e toccante, Un dettaglio minore, e poi avremo finalmente John Kalman Stefansson, uno dei più grandi scrittori nordici che viene dall'Islanda, che è da 10 anni
1: ecco,
2: che
1: questo
2: inseguiamo,
1: finalmente la chiusura di un cerchio,
2: diciamo che è la chiusura di un cerchio anche questo, quindi scrive per Iperborea dei libri bellissimi, da Crepitio di Stelle,
1: di leggere? Ecco, da dove iniziare?
2: Paradiso Inferno e Crepitio di Stelle forse sono l'ideale, sì? Ma anche la sua raccolta di poesie, I pesci non hanno gambe, insomma è uno scrittore davvero prolifico e molto interessante.
1: Quando verrà lui?
2: Lui sarà in apertura il venerdì alla fine, e poi il premio Pulitzer Nathan Trall, che finalmente, dopo che abbiamo provato l'anno scorso a portarlo in presenza ma è stato bloccato perché gli aerei non volavano su Gerusalemme, riuscirà a essere da noi in presenza. E ancora Mokhtar Hamoudi, uno scrittore francese molto interessante, giovane, che ha vinto quest'anno il premio Goncourt dei carcerati con un libro davvero toccante su quello che è il momento sociale che stiamo vivendo e su quella che è la situazione delle banlieue e delle periferie in genere nel mondo, non solo a Parigi e in Francia. E poi i nostri grandi autori italiani, dall'amico Maurizio De Giovanni che torna da noi, il grandissimo Dario Ferrari che è riuscito con un secondo libro ancora una volta molto bello, L'idiota di famiglia.
1: Il timore era che non riuscisse a abbissare quel grande successo,
2: così,
1: invece si è confermato.
2: Dopo un libro bomba come quello tutti avevamo un po' di paura, lui stesso ci ha raccontato, invece la sua penna continua a essere molto efficace, molto divertente ma anche toccante.
1: La sua penna è anche la sua maniera di porsi nei confronti del pubblico, quindi la sua presenza insomma sarà
2: assolutamente un timido divertentissimo scrittore.
1: Veramente questi ironie, cinismo anche insomma,
2: è ancora
1: che caratterizza
2: Chiara Tagliaferri
1: tutto.
2: Mi viene da dirti che è uscita con un libro davvero importante dal punto di vista politico, soprattutto tratta un argomento fondamentale come la gestazione per altri, quindi chi è curioso anche di capire quello che succede nel mondo e come l'Italia ha recepito e impostato una legge come reato universale potrà venire a farsi un'idea più chiara anche su questo.
1: È il coraggio di parlare della sua esperienza davvero molto molto delicata.
2: Diciamo che nel cambiare rotta ci sembrava importante farlo, anche perché ricordiamo al pubblico che Chiara Tagliaferri è stata una delle amiche importanti e intime della nostra scomparsa amata Michela Murgia, quindi è un po' un omaggio anche a lei.
1: Assolutamente. Francesca Mannocchi, che lo scorso anno non aveva avuto modo per cause di forza maggiore di essere presente.
2: Eh sì, anche lei bloccata dalla guerra, una delle più grandi inviate di guerra che immagino quasi tutti ormai conoscano per la sua analisi sempre molto lucida e dettagliata di quello che succede nel mondo laddove le guerre ci sono, e abbiamo davvero la fortuna di riaverla con noi. C'era stata nel 2022, l'anno ancora del Covid, era riuscita a venire a trovarci e finalmente torna, e sappiamo che ascoltarla e sentirci raccontare con il suo modo sempre preciso ciò che accade è davvero importante, quindi siamo davvero felici di aprire la seconda giornata del festival il sabato 20 con lei.
1: È un collega, un amico, Francesco Abate non mancherà?
2: Assolutamente, lì siamo molto contenti perché abbiamo anche la presentazione in anteprima in Sardegna del The Passenger Sardegna,

0: così importanti che oltre ai loro testi uniscono musica e riflessione, siamo davvero orgogliosi e invitiamo tutti a venire a vedere anche i nostri piccoli concerti, bersi un bicchiere e andare a casa allietati dalla buona musica.
1: Grazie, grazie a Franz. A proposito di buona musica, c'è proprio Willy Peyote, la tua futura ex moglie.

0: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Caffè Corretto.
1: Non è una celebrazione ma un grande lavoro. Il ritorno di Sarazza, 30 anni dal primo album. Ascoltiamo For Life featuring Vacca, solo per iniziare.

0: Il nostro caffè corretto, il direttore Emanuele De Sì per chiudere questa nostra settimana insieme. Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto, su Radio Lena.
0: La visione, da dove, esatto, il dubbio è questo, da dove iniziare?
1: Gerarchicamente partiamo dalla notizia in questo momento in top sul nostro sito, che abbiamo approfondito anche sull'Unione Sarda, ennesimo bando per coprire i buchi dell'assistenza primaria, ovvero dei medici di medicina generale, quasi 500 posti a bando, ha risposto il 10% dei professionisti, non che manchino in Sardegna le figure professionali pronte a fare il medico, evidentemente non è appetibile quel tipo di lavoro. Bisognerebbe riflettere su questo, bisognerebbe anche riflettere sul fatto che non ci sono poi quegli incentivi. Voi dite, perché dovrebbero incentivare una professione? Perché dei medici non possiamo fare a meno, quindi bisogna trovare una soluzione tecnico-politica per far sì che le sedi scoperte nei paesi, ma anche nelle città, c'è un problema anche a Quartu per esempio, non si riesca a coprirli, quindi ci dovremmo interrogare. Dovrebbe farlo la politica, che però spesso si attarda su altri temi, come per esempio, Mariangela, quello del trasporto aereo. Ieri c'è stato un incontro sulla continuità territoriale, non c'è il tanto per contestare o per comminare sanzioni a Aeroitalia per una serie di cancellazioni e ritardi che ci sono stati. Succede che ci sia un guasto per un velivolo, che debbano essere riprotetti i passeggeri, che hai soltanto 7 prenotazioni, l'ho detto, Aeroitalia, e quindi con 7 prenotazioni di questi tempi non fai levare in volo un velivolo che ti costa una barca di soldi, con quello che costa il carburante, che peraltro non viene poi riprotetto sulle nostre tasche, quindi ci sta tutto. Però ecco, si riflette su questo modello di continuità sul quale abbiamo perso noi sardi tanto tempo, la nostra politica sarda, e abbiamo partorito un topolino che continua a dare problemi. E poi c'è Ryanair che dice non volete tagliare la tassa di sbarco, lo diceva anche Lele Casini nel nostro radiogiornale, sono 6,50 euro a tratta e noi andiamo a volare da altre parti. Può sembrare un ricatto, può essere, però il dibattito in consiglio regionale c'è stato, una parte politica anche di maggioranza dice probabilmente faremo bene per il nostro turismo a tenerci stretti Ryanair, altri che per partito preso ti dicono no, noi non subiamo ricatti. Vero è, come dice l'assessore ai trasporti Barbara Manca, quindi come vedi sentiamo tutte le campane di e le facciamo suonare tutte su Radiolina le campane, Barbara Manca dice la tassa addizionale, che giornalisticamente abbiamo sintetizzato la tassa di sbarco, è un problema nazionale, una tassa nazionale, quindi è il governo che dovrebbe porsi il problema. In questo il centrodestra, che oggi farà una conferenza stampa per dire si assuma la TOD la responsabilità del mancato taglio, ecco, il centrodestra dovrebbe fare pressioni sul governo e sul ministro Salvini in particolare, che è il ministro dei trasporti, per porre a livello centrale il problema della tassa di sbarco per tutti gli aeroporti. Tanto Ryanair sta volando di più dove...
0: E fa riferimento appunto alle altre
1: alle
0: regioni,
1: altre,
0: quindi tornando
1: regione,
0: come la Sardegna.
1: Come la Calabria, come l'Emilia-Romagna, che hanno... Emilia-Romagna, regione di centro-sinistra, che hanno tagliato la tassa addizionale e quindi la tassa addizionale comunale, si chiama così, si capisce bene perché. Comunque questa tassa di sbarco l'hanno tagliata, per esempio a Rimini hanno raddoppiato i voli, ecco, questo è un tema di riflessione che sottoponiamo a chi ci ascolta magari in macchina, Mariangela, e quindi ha il problema del traffico.
0: E che deve, e i turisti anche che magari arrivano, però con un volo Ryanair, chissà, all'aeroporto,
1: esatto,
0: di Elmas, devono andare
1: cosa
0: a Pula,
1: succede?
0: Devono andare a Santa Margherita, cosa succederà?
1: Mariangela Lampis multitasking sta per andare a raccontarci, ecco, quello che io vi dico, è uno spoiler questo in esclusiva per gli amici di Radio
0: Potrei dire che neanche io lo sapevo, ma
1: tu
0: ne
1: lo
0: ero
1: sapevi,
0: al corrente.
1: Quindi ne prende atto adesso. Allora succede questo rapidissimamente, Fabio Leone ci deve dire se abbiamo tempo, l'8 giugno inizieranno i lavori sulla 195 nel tratto danneggiato dal ciclone Harry. Quindi cosa succede? Per andare a Pula devi fare un giro pazzesco, per tornare a Cagliari puoi scendere dall'attuale 195. I sindaci tutti dicono ma sindaci dai simoi, cioè vi siete posti il problema di chiudere la strada, è una vergogna di chiudere la strada almeno per 40 giorni in piena stagione turistica, non si poteva fare in un altro momento? Hanno aperto adesso la rotatoria di Conti Vecchi in ritardo pazzesco e quindi siccome l'hai aperta ora i burocrati ti dicono i lavori li facciamo adesso. Andiamo a sentire i sindaci che sono davvero l'espressione di chi vive in quei territori e che sono anche quelli che hanno il termometro dell'andamento economico e turistico. Andiamo ad ascoltarli e auspichiamo che ANAS, i burocrati, possano prorogare l'intervento che va fatto, ma magari non va fatto in piena estate. Ecco, altra riflessione che sottoponiamo a chi ci ascolta.
0: Ci salutiamo Emanuele perché dobbiamo andare. Ci sarai tu anche al TG di Videoline, quindi insomma ascoltateci. Grazie, grazie al nostro direttore, buon fine settimana a tutti voi, grazie al nostro Fabio Leoni regia.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:34.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8:05 con Paola Pilia, su Radiolina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo. Oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Simona De Francisci, su Radiolina. San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
4: I corda set canna sul palco, affiancati dalle voci di un gruppo a tenore. E l'esperimento che hanno praticato nel 1997, all'epoca della collaborazione con il tenore Luisu Ozzano di Siniscola. Ecco come questo connubio poté rendere uno dei più energici brani del gruppo, Abbas Abbadas.

0: Abbiamo ascoltato I Cordas e Cannas con anche il tenore Luisu Ozzano di Siniscola sul palco di Icnos a Sedilo nel 1997.
1: Per 6 anni voce dei Tazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

0: Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in In su monte e gonare.
1: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Il gruppo degli Ichnos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: era scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Ichnos.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto riposare nella versione del cantautore Gianni Obili, immigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Alvina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: Sara Radiolina. I sono stessa Terra Nostra.
5: Il brano che ascoltiamo da Emanuele Grau, Cantone su Buttegheri, cioè del bottegaio, è un passo torrau su un testo tradizionale di Bosa.

0: Il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau compariva originariamente nell'album A Benis Comare del 2002.
1: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re. Lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

Tra Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.

Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.

0: superau. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Faha.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Siamo pronti qui alla Strambata in diretta su Radiolina. Ancora Simona De Francisci con voi e Giuseppe Valdessi in regia sino alle 14. Anche oggi, come sempre, saranno tantissimi gli argomenti. Parleremo di cronaca, sport, attualità, politica e cultura. Perché no? Insomma, nel nostro contenitore c'è davvero tantissimo, tantissimo da approfondire e da analizzare. Guardiamo subito la home di UnioneSarda.it perché parla di tasse aeroportuali con la risposta della Presidente della Sardegna non accetta ricatti da Ryanair. Lo approfondiremo più avanti con il nostro Nicola Scano che sta per raggiungerci in studio, ma c'è la cronaca in primo piano. Trovati resti umani nelle acque di Tavolara, potrebbero appartenere a uno dei fratelli Deiana. Individuarli un pescatore, sul posto il magistrato e la guardia costiera. Siamo proprio nel mare davanti a Tavolara. Il corpo sarebbe già stato identificato grazie ad un frammento di documento trovato all'interno di un giubbotto. Pensate, Giuseppe e Lorenzo erano scomparsi da oltre un anno. E poi c'è ancora la cronaca che ci porta a Cagliari, donna investita in via Castiglione, per lei trauma cranico, sul posto il personale del 118, la ferita trasportata in codice rosso all'ospedale Brosu di Cagliari, per fortuna non corre pericolo di vita, notizia che ci ha dato proprio il 118 pochi secondi fa. Poi omicidio di Cinzia Pinna, si torna nella casa del delitto, c'è cioè il super perito di Ragnedda, l'imprenditore dopo la prima confessione davanti al GIP, Marcella Pinna insiste sulla legittima difesa. La prima confessione avvenne, molti di voi lo ricorderanno, il 24 settembre dello scorso anno, una notizia che piombò in un pomeriggio assolato in tutte le redazioni, l'ho uccisa io, e in quello stesso giorno furono trovati i resti di Cinzia Pinna all'interno della tenuta dell'imprenditore Ragnedda. Terremoto in foresta, annullata la nomina dell'amministratore unico Salvatore Piras, e poi ponte al comune di Cagliari, il sindaco lunedì chiude gli uffici, una notizia che in realtà ha fatto discutere un po' e sta creando soprattutto sui social, si è aperto il dibattito, ha fatto bene o no il sindaco di Cagliari a decidere la chiusura e quindi di far fare ai dipendenti il ponte. Il 2 giugno sappiamo che è festa, quindi il primo dopo il fine settimana il sindaco ha pensato di allungare qualche giorno di vacanza. Queste le notizie che trovate anche sulla home in primo piano sul nostro sito unionesarda.it. Tra poco approfondiremo anche il caso Ryanair con la risposta che è arrivata proprio pochi secondi fa della presidente della regione Todde, che dice la Sardegna non accetta ricatti da Ryanair, si riferisce alla tassa d'imbarco che pagano le compagnie e che Ryanair vorrebbe fosse tolta. Quelli che sono i vantaggi li scopriremo tra pochissimo, intanto c'è la musica Another con Talk to You.

0: Allora torniamo, tassa aeroportuale, dicevamo la presidente Todde, lo troviamo su unionesarda.it, la Sardegna non accetta ricatti da Ryanair, la presidente a margine di un'audizione in commissione sanità dopo la presa di posizione del vettore irlandese. Dobbiamo fare un passo indietro, l'attacco è stato di Ryanair alla regione sulla tassa di imbarco, se non viene eliminata la Sardegna sarà tagliata fuori, voli aumentati dove è stata cancellata. Questa era la posizione di Ryanair. Oggi la risposta della presidente Todde, si è appena conclusa anche la conferenza stampa di tutte le opposizioni in consiglio regionale che insistono proprio chiedendo l'eliminazione di questa tassa, cosiddetta tassa d'imbarco, almeno nei mesi invernali. Ma facciamo un passo indietro appunto e proviamo a fare sintesi, a capire la verità dove sta. Nicola Scano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora la questione ritorna puntuale, no? Quando si fa il confronto con le regioni, con gli aeroporti dove questa tassa o addizionale comunale eccetera è stata abolita. Ryanair con toni che possono essere anche discutibili, che cosa ha detto l'altro giorno? Se leviamo questi 6,5 euro vi faccio vedere, proprio sulla base di quello che è successo in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Emilia Romagna, Calabria eccetera, vi faccio vedere che ci sono risultati alla portata di tutti, e cioè nuovi aerei, nuovi collegamenti eccetera. Ora è difficile dare torto a Ryanair sui risultati ottenuti, poi è anche vero che ci sono altri elementi, perché che ne so, a Trieste, dove hai avuto grandi risultati di espansione dello scalo, poi si è aperta la polemica con il sistema aeroportuale veneto, perché dicono c'è una concorrenza di fatto. Allora, guardando lo scenario futuro, se andiamo incontro, se si sta, diciamo, compiendo la cosiddetta integrazione, che in italiano chiamerei privatizzazione perché integrazione è un bel concetto, probabilmente la partita rientra in questa direzione, e cioè non c'è più una situazione di concorrenza, seppur virtuale, che non c'è mai stata tra gli scali, perché svolgono, diciamo, sono posizionati in maniera differente, insomma, certo, in Sardegna, ovviamente. lo sappiamo bene, però insomma questa sorta di omologazione della destinazione potrebbe essere collegata al fatto che appunto la regione mantiene una certa resistenza rispetto all'abolizione di questa tassa. Quanto vale poi in termini di risorse pubbliche sottratte eccetera, questo è difficile dirlo, però insomma è evidente a tutti che non si tratta di cifre impressionanti, visti anche gli investimenti che stiamo facendo sul piano della promozione, i grandi eventi eccetera. Se tutto questo viene effettivamente confermato da Ryanair, potrebbe essere un'operazione assolutamente sensata, anche perché questi signori comandano, cioè voglio dire, sono veramente i numeri uno.
0: Pensiamo a quello che hanno fatto, esatto, anche con Alghero, esatto, con la Riviera del Corallo, ma come
1: Alghero,
0: stanno,
1: certo,
0: Alghero collegando
1: sono stati decisivi,
0: la Sardegna.
1: Ad Alghero sono stati decisivi, lo sappiamo bene, per quel brevissimo momento in cui sono spariti Alghero ne ha risentito in maniera molto,
0: ecco, io
1: molto
0: credo
1: pesante.
0: Che i nostri ascoltatori magari non fanno in tempo a scrivere al 340 87 15 015, ma quanti di loro sono riusciti a partire e a fare viaggi con pochissimi spiccioli, perché allora più che adesso si poteva con molto anticipo prenotare e partire e andare e tornare in destinazioni lontane dall'Italia anche con 8 euro, sì, 4 sì, sì. e 4, certo, oppure certo. 4 all'andata, con orari sicuramente discutibili, impossibili, certo. Difficili, no? E poi devi recuperare dalla stanchezza, però intanto Ryanair ha trasportato davvero centinaia, migliaia di sardi. E allora io credo, Nicola, che se potessimo fare un referendum e chiedere veramente ai sardi da che parte sta la verità, forse
1: insomma,
0: difenderebbero Ryanair.
1: Se noi, diciamo, comuni utenti dei trasporti aerei, abbiamo l'opportunità di vedere una crescita che dovrebbe essere di 2 milioni di passeggeri l'anno, tantini, per cui no, forse questa cosa va un po' valutata. 40% di crescita complessiva su Cagliari, 4 nuovi aerei, una base nuova nel nord Sardegna, 900 posti di lavoro, attenzione, diretti e indiretti. E qua, insomma, quando dicono diretti e indiretti è tutto da approfondire. Poi le nuove rotte su Germania, Francia, Regno Unito, paesi nordici, eccetera. Questa partita, tra l'altro, non è iniziata oggi, è almeno un anno che se ne parla, perché già nel marzo 2025 si era parlato della possibilità di sospendere questa addizionale, ricordavi, nei mesi invernali, chiedendo appunto in cambio questi investimenti concreti. Io la trovo una partita tutta da giocare, ovviamente. Non dimentichiamoci che in tutto questo la precedenza è per la continuità territoriale,
0: certo.
1: Poi va bene tutto, l'incremento del turismo ci mancherebbe, eccetera. Però se poi guardiamo bene gli incrementi rispetto all'anno scorso e se vediamo il ventaglio di arrivi nei giorni, ad esempio, dell'America's Cup, sì, sono arrivate molte persone, ma c'è una politica del turismo, e fammi dire, degli arrivi, che forse va un tantino oltre gli aspetti promozionali. Cioè tutto questo va stabilizzato con accordi chiari e precisi, vincolanti con le compagnie.
0: E allora speriamo che tutto questo, come dire, si rientri come emergenza, che Ryanair ci ripensi, si trovi una sintesi che a questo punto è solo davvero politica per consentire a tutti i sardi di spostarsi verso destinazioni che non sono solo Roma e Milano, poi, da cui poi certo, si deve prendere un altro volo
1: poi
0: per
1: vediamo,
0: raggiungere
1: poi
0: le località.
1: Poi vediamo se gli consegnano anche i 300 aerei che hanno detto di aver già ordinato e che sono in arrivo. 300, non stiamo parlando di motorini.
0: Infatti, come dire, bisogna che le parti si mettano d'accordo e ognuna delle due parti faccia un passo avanti. 12.45, grazie Nicola Scano, ci fermiamo.
1: A voi.
0: Tra poco torniamo e parliamo di strade.
2: La strambata su Radiolina.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: La strambata.
6: Dicevamo allora, in questo spazio parliamo di strade, chiude la statale 195, sindaci furibondi, notizia che trovate anche in primo piano sull'Unione Sarda a pagina esattamente 24, ma troverete anche tra poco sul nostro telegiornale su Videolina. Il nostro direttore Emanuele Desi ci ha raggiunto in studio proprio per parlare del problema della statale 195, dei sindaci ma anche i commercianti e i residenti. Direttore, sono tutti molto arrabbiati, lo sentiremo nel telegiornale tra poco.
7: Buon pomeriggio Simona, buon pomeriggio e grazie a chi ti ascolta sulla strambata su Radiolina. I lavori vanno fatti, questo è evidente, il ciclone Harry ha creato dei danni sull'asse stradale della 195 e sorprende che si decida ex cattedra ANAS e Regione di iniziare i lavori l'8 di giugno per completarli, si dice, entro luglio, in piena stagione turistica. Voi immaginate chiunque debba andare a Pula, a Chia, al Forte, piuttosto che a Teulada, insomma a Tuerredda, deve sobbarcarsi un tratto lunghissimo, si deve passare dalla 130 verso la zona industriale del Cacip e poi attraverso la nuova strada dei Conti Vecchi riguadagnare la 195.
6: Quanti chilometri in più?
7: 20 km in più, con un carico di traffico sulla 130 che è già di suo è abbastanza sovraccarica. Ripeto, i lavori vanno fatti. Probabilmente questi 40 giorni stimati tengono conto del fatto che non si lavora il sabato e la domenica, che non si lavora di notte, cioè interventi così impattanti per la viabilità in piena stagione turistica, ma Simona anche durante l'anno scolastico sarebbe comunque il problema, un problema, e che tu devi dare certezze ai cittadini dimostrando che quegli interventi ti assumi la responsabilità di farli, ma di farli in tempi ragionevoli, mettendo in campo tutte le forze necessarie e anche di più, visto che le risorse comunque le devi trovare, trovi risorse aggiuntive, fai un bando di gara che preveda che si lavori di notte. Questo non succede mai. Tra l'altro si dice interveniamo ora che esiste la strada dei Conti Vecchi. Ci hanno messo anni per completarla, nel silenzio assoluto, a parte gli organi di informazione che ogni tanto come adesso denunciano la situazione, o sindaci che vivono il problema, certo. I sindaci che già in occasione della chiusura della DR hanno alzato la voce ottenendo la riapertura di una strada che ANAS voleva tenere congelata non si sa bene per quanti giorni. È intervenuto persino il ministro Salvini, hanno sistemato un New Jersey e lì si viaggia a senso unico alternato. Io mi chiedo, devono rifarla la strada, devono rifare i ponti? Poca trasparenza, non si capisce. 40 giorni di lavoro in piena stagione turistica.
6: Tra l'altro direttore, quella strada, la strada che tutti noi, i turisti compresi, saremo costretti a percorrere, è una strada che è utilizzata soprattutto dai mezzi pesanti, quindi diventa un problema di sicurezza, cioè si mette a posto quel tratto di strada perché giustamente è stato danneggiato e quindi, come ricordavi tu, è un problema di sicurezza quello, ma lo diventa per il transito degli automobilisti.
7: Assolutamente, poi ci siamo posti il problema di sistemare l'assetto stradale del percorso alternativo, ci siamo posti il problema di segnalare, di sistemare la segnaletica verticale, cioè i cartelli, cosa che durante il ciclone Harry non è stata fatta. Le persone si perdevano in mezzo alle campagne di Capoterra, denunciato anche dal sindaco Garau in primis, che ancora una volta il sindaco di Capoterra guida la battaglia dei colleghi. E quindi ANAS e la regione soprattutto si pongono il problema di conciliare le esigenze del cantiere con quelle di chi ha il diritto di muoversi, dei turisti che hanno pagato profumatamente una campagna in quel tratto di costa e avranno difficoltà ad arrivarci.
6: Sì, degli operatori, diciamo che turistici. Non è una bella figura.
7: No, non è una bella figura, e ancora una volta diciamo che la burocrazia confligge con i sindaci che sono stati eletti e che hanno responsabilità, e che ancora una volta abbiamo l'esempio di Cagliari, con un sindaco che ha perso le elezioni perché la dirigenza gli ha imposto i cantieri. Questo succede in Sardegna più che altrove, questo succede perché lasciamo in mano alla burocrazia, diciamo ci sono i soldi, li dobbiamo spendere, parliamone, ma soprattutto parla con chi il cittadino ha eletto per fare il sindaco, che oggi dice, lo dirà su Videolina, è una vergogna.
6: Speriamo naturalmente che in questi 40 sì. giorni siano intanto siano no, 40 giorni.
7: Intanto che magari rivedano un attimino le date ecco. E poi che qualcuno entri nel merito del quando fare i lavori, di lavorare 24 ore al giorno, così anziché 40 magari se li
6: fa. E di mettere magari delle penalità se non vengono rispettati i tempi, potrebbe
7: sì,
6: essere
7: anche per i dirigenti che dovrebbero seguire i lavori.
6: Una cosa interessante invece, come sempre, è sempre la politica che ci mette la faccia. A proposito di mancanza di comunicazione, ricordiamo che per l'intera notte la situazione si è sbloccata intorno alle 6 del mattino, è rimasta chiusa anche un tratto di strada della 131 all'altezza di Macomeri in entrambe le direzioni di marcia, quindi anche lì noi abbiamo dato l'informazione, l'avranno visti in tanti, l'avranno sentito in tanti, ma molti altri no, e quindi avranno fatto un percorso alternativo.
7: Però ecco, lì devo dire che l'ANAS ha detto in 6 ore interverremo, in 6 ore è arrivato il cavalcavia, è arrivato il manufatto che consentirà poi di evitare l'incrocio al raso famoso di Macomeri, quindi diamo atto all'ANAS che i lavori quando si mette li fa. Il problema è che in questo caso è veramente fuori da ogni logica che tu intervenga in piena stagione turistica senza porti il problema in questo caso di lavorare di notte, cosa che Simona, grazie per l'assist, avete fatto invece sulla 131 all'altezza di Campeda. Quindi quando hai dimostrato che puoi lavorare di notte,
6: e quindi facciamo la maggior ragione
7: comunque,
6: in una strada
7: ascoltando i sindaci, certo, che le persone hanno votato per rappresentarli e non i dirigenti che invece vanno e vengono. Con tutto il rispetto per il ruolo, ecco.
6: Direttore, 12.55 devi correre, sì, perché tra poco inizia il telegiornale. Adesso c'è la musica, Material Lover, Siena Spiro.

0: Ma tiri all'over era Sienna Spiro, adesso Caffè Scorretto, oggi sull'Unione Sarda il taglio basso di Celestino Tabasso, il boss e il boia.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 29 maggio 2026. Il boss e il boia, a cura di Celestino Tabasso. Non è la cifra a stupire. 200 milioni sono tantissimi, ma se stai parlando di Matteo Messina Denaro, è chiaro che i soldi scovati dalla Procura Antimafia di Palermo sono solo una parte del suo tesoro. A colpire sono i posti dove sono stati trovati. Cayman, Andorra, Monaco, Svizzera. Paradisi fiscali, ma anche paradisi punto e basta. Le Cayman, per dire, sono nei Caraibi. La Svizzera è bella, chi vuole aggiunga ma non ci vivrei, però è bella e lo è anche il Libano, per quanto martoriato. Andorra, boh, ma comunque è sui Pirenei e brutta non sarà. Perciò un'assurdità della vita di quest'uomo è che languiva in bugigattolo mentre i suoi soldi gironzolavano per posti splendidi. E se vogliamo, è una condizione simile a quella di Putin, che secondo le inchieste di Navalny Buonanima è molto più ricco di qualunque boss. E però, fra i mandati di cattura della CPI e la FIFA per i droni ucraini in libera uscita, fa una vita blindata e sempre più da latitante, non mette piede nelle sue lussuose dacie fuori porta e teme che dai tendaggi dei saloni silenziosi del Cremlino spunti un pugnale. Triste pensare che, a differenza di Messina Denaro, pur avendo molti più morti sulla coscienza, non farà un giorno di galera. Ma l'autunno del suo potere è sempre più claustrofobico e lui, che ogni giorno cancella le persone a migliaia, è molto meno libero di chiunque stia leggendo queste righe. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: 13.09 riprendiamo questo blocco in diretta, siamo sempre qui alla strambata su Radiolina, grazie ancora per essere in nostra compagnia. Adesso parliamo di intelligenza artificiale, non è fantascienza ma umanesimo digitale, un nuovo umanesimo digitale, è una visione differente da quella che siamo abituati ad affrontare, anche se il Papa Leone nell'ultima enciclica Magnifica Humanitas ci ha chiesto di avere uno sguardo differente. Allora, per parlare di questo abbiamo al telefono, e lo ringraziamo, Federico D'Annunzio, che è in uscita col saggio Habeas Corpus. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, ci racconta un po' questa visione differente. Non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale, ma dobbiamo vederla con un nuovo umanesimo digitale.
1: Non è una divisione differente, è una continuità rispetto al passato, ai valori dell'uomo e ai valori europei. L'umanesimo è nato a Firenze, si è sviluppato in Europa basandosi su delle tracce che erano state addirittura costruite durante l'epoca romana e il diritto romano, e l'umanesimo digitale non fa che ripetere la necessità dell'uomo di essere al centro. L'intelligenza artificiale è uno strumento. Durante la conversazione che faremo presto domani a Cagliari parleremo proprio dei rischi dell'intelligenza artificiale, ma anche delle opportunità, e per fare questo è necessario anche che la tecnologia metta a disposizione una risposta molto diversa rispetto a quella che oggi vediamo, e quindi parleremo di tecnologia estremamente avanzata, perché l'umanesimo digitale ha bisogno della collaborazione anche con una nuova tecnologia. Qual è il punto? È che la tecnologia di per sé non è sufficiente, quello che noi vediamo spaventa tutti, ma va solo governata, e va governata attraverso nuove leggi e nuove tecnologie che sono in grado di dare all'uomo l'opportunità di manifestare se stesso e la propria umanità.
0: Ecco,
1: questo
0: D'Annunzio,
1: è il principio centrale.
0: Chi dovrebbe avere il potere di governare questa tecnologia? Gli stati, ne parlerete domani, le organizzazioni internazionali o le grandi aziende tecnologiche, con quello che comportano naturalmente quest'ultimo caso?
1: Beh, prima di tutto dobbiamo evitare di pensare che il Moloch delle grandi aziende sia un dato di fatto per sempre. L'intelligenza artificiale diventerà un elemento distribuito, non sarà più così centralizzato, già stiamo vedendo questo, quindi diventerà pervasiva per ciascuno, quindi non dobbiamo avere il timore di qualcuno che gestisca questa intelligenza in modo centralizzato per sempre, lo sarà per qualche anno, però i governi già si stanno muovendo, l'Europa si muove da anni in anticipo sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Manca un tassello, che sono i nuovi diritti dell'uomo, e manca anche il secondo tassello, i nuovi diritti dell'intelligenza artificiale. Non possiamo costruire una nuova governance dell'intelligenza e del mondo nuovo digitale se non mettiamo a posto questa base fondamentale, i nuovi diritti dell'uomo, che devono considerare l'uomo non più soltanto fisico ma anche digitale, ed è questo che anche il pontefice ha stabilito durante la sua enciclica. Il corpo diventa fondamentale, ma è un corpo che sia fisico sia digitale, e contemporaneamente bisogna dare all'intelligenza artificiale dei diritti, perché questi diritti poi vogliono dire anche responsabilità, accountability, e quindi la possibilità di intervenire sulla società, ma avendo un controllo sempre delegato all'essere umano.
0: Lei è pronipote di Gabriele D'Annunzio, se lo sarà sentito dire, insomma, da quando è bambino per tanto tempo, quindi immaginiamo sia stato anche complicato portare avanti un cognome così importante ed evitare domande così scontate. Ma a proposito di intelligenza artificiale, che cosa avrebbe detto il suo lontano parente di fronte a tutta questa tecnologia?
1: Avrebbe utilizzato la parola e l'avrebbe fatta diventare globale, siccome era un maestro della parola. L'intelligenza artificiale ha un livello di qualità della parola piuttosto mediocre per adesso, e la sua parola avrebbe avuto modo di essere ascoltata in tutto il mondo, e ne sarebbe stato molto felice.
0: Federico D'Annunzio, ricordiamo l'appuntamento di domani a Cagliari, lo dicevamo, a che ora e dove?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Va bene, allora seguiamolo sicuramente dentro il ideario, l'appuntamento verosimilmente alla manifattura tabacchi, speriamo sia corretto. Grazie, comunque la modererà Nicola Scano, quindi un'assoluta garanzia. Grazie Federico D'Annunzio.

0: La strambata su Radiolina.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: La strambata.
2: La permanenza di Tommaso Giulini per un altro anno e la conferma del tecnico pisacane sono i punti fermi del Cagliari per la prossima stagione. Il presidente: puntiamo a migliorarci. Ne parliamo tra poco, ma prima c'è la musica.

0: Ieri qui su Radiolina al Cagliari in diretta Alberto Maso, Valentina Caruso, Fabiano Gaggini hanno intervistato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che ha dato tanti spunti, tante notizie. Alberto, due quelle che ci piacciono. Una è il rinnovo del tecnico pisacane, che nell'ultimo saluto negli spogliatoi dopo la gara straordinaria a San Siro non c'era parso esattamente, no? Cioè non era così scontato, almeno non c'è sembrato così. E l'altro è che il presidente non lascia e se ne va, non lascia in mano agli americani, ma rimane un altro anno.
1: Sì, ad averne interviste così dove ti danno due, tre, quattro notizie da titoli, tra l'altro. C'erano tanti dubbi. L'intervento di ieri del presidente al Cagliari in diretta ne ha sciolti diversi. Intanto quello sulla sua permanenza, perché da settimane, se non da mesi, si parla di questo third closing, il passaggio che porterebbe al cambio di maggioranza. Dunque, in questo momento 51% Florsid e 49% imprenditori americani. Si parlava del ribaltone, un ribaltone che viene rimandato perché? Perché prima di tutto deve essere decisa la questione stadio. Solo quando ci sarà il via libera definitivo per lo stadio, allora l'attuale maggioranza potrebbe cambiare con gli ulteriori investimenti degli imprenditori americani. E dunque questo ribaltone di cui si è parlato, che però non ci sarà. Giulietto, sarò io il presidente della prossima stagione, sarò io a decidere come migliorare il Cagliari, perché questo è l'obiettivo principale.
0: Quindi il triennale a Pisacane, che cosa ci dice? Che il presidente vuole investire, tenere ferma il Pisacane, ha detto non mi è piaciuto a qualche gara, magari il riferimento era Lecce, Pisa probabilmente, quelle due, però insomma non è sceso nei dettagli, nei particolari, però ha detto che per il resto ha promosso a pieni voti il tecnico del Cagliari. Che squadra sarà la prossima? Secondo te, per quello che ha detto il presidente ieri e per le informazioni che tu hai anche dal direttore sportivo, si sta allestendo una squadra competitiva? Adesso non a livello del Como, ma insomma siamo lì.
1: Beh, intanto bisogna decidere anche chi sarà il direttore sportivo, perché il presidente resta il presidente, il tecnico resta al suo posto, bisogna capire se ci sarà ancora Guido Angelozzi nel ruolo. Oggi c'è una partita importante, c'è Monza Catanzaro, che è la finale dei play-off promozione, col Monza che ha vinto 2-0 l'andata. Sia Giulini che Angelozzi saranno a Monza, vedranno la partita, probabilmente terranno sotto osservazione qualche giocatore e soprattutto dovranno...

0: idea, Succhi?
1: Sì.
0: Ce l'hai?
1: Sì. Un giocatore del Catanzaro, un difensore del Catanzaro.
0: Non puoi spoilerare?
1: No.
0: Okay. ci ho provato.
1: E soprattutto dovranno decidere se andare avanti insieme oppure no, perché è vero che Angeluzzi ha fatto molto bene. Ieri ha parlato di due movimenti in particolari. L'acquisto in prestito di Palestra, che Giulini assolutamente non voleva portare a Cagliari, invece Angeluzzi su quello si è puntato ed è stata veramente una scommessa vincente. E poi la cessione di Ruperto a gennaio. Ci sono però delle problematiche che i due devono affrontare e capire se si può andare avanti insieme per un altro anno oppure no. Io dovessi puntare un euro, probabilmente lo punterei sul no, e quindi scatterà anche lì il Toto DS, e dunque bisognerà aspettare il nuovo direttore sportivo per intavolare poi i vari discorsi di mercato.
0: A te che piacerebbe tornasse? Con chi sei stato più in sintonia?
1: A essere sincero, un po' con tutti. Con tutti sono rimasti i rapporti anche personali, quindi andrebbe benissimo a chiunque.
0: Grazie Alberto Masu, ci fermiamo 13:28, torniamo tra poco e si aprirà l'angolo della cultura e della salute.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
4: Casa Cus speciale Ateica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

0: adesso parliamo di un appuntamento molto speciale. Intanto location Cagliari, teatro lirico per voci e musica in rete. Pensate, si esibiranno sul prestigioso teatro di Via Santa Nigedda 250 giovani musicisti dai 4 ai 17 anni provenienti dalle scuole di indirizzo musicale e le associazioni del territorio. Per parlare di questo importante appuntamento abbiamo Paolo Rossetti, il preside del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Grazie per essere con noi, buongiorno preside.
1: Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, deve essere un'emozione straordinaria vedere ovviamente tutti i musicisti, ma i piccolini di 4 anni che si esibiscono su un palco così importante come il teatro lirico, è un appuntamento da non perdere.
1: Assolutamente, cioè è un appuntamento da non perdere, perché davvero l'emozione di vedere i piccolini di 4-5 anni che cantano e suonano e poi a seguire i ragazzi della scuola primaria, delle scuole medie e dei licei. È un'iniziativa che ha un percorso molto lungo, perché nasce da campus musicali che noi ogni 2 anni facciamo e raduniamo appunto 4-5 scuole in una località sarda e li facciamo lavorare su dei laboratori musicali, per l'appunto in collaborazione tra l'altro con l'Associazione Nazionale del Sistema delle orchestre dei cori giovanili e infantili in Italia.
0: Ecco preside, ma quando insomma, un 17enne si segue, no? In tutti gli anni si può vedere intanto alle medie, anche nell'ambito dell'ora di musica, poi le tendenze, non so, i genitori che li accompagnano a lezioni di piano piuttosto che di viola, eccetera, eccetera. Ma i bambini di 4 anni, cioè come vengono individuati questi piccoli talenti musicali?
1: Ma vengono individuati, intanto la musica è parte del nostro percorso, ovviamente non pensando necessariamente a una musica di tipo professionale, ma ad un'esperienza di tutto il corpo poi, no? Cioè siamo abituati ormai ad avere musica elettronica, in questo caso invece la musica è musica fatta con tutto il corpo e quindi mette in moto le emozioni, mette in moto le capacità di ciascuno di utilizzare la propria voce, utilizzare il proprio corpo proprio come strumento percussivo. Quindi questo è l'inizio di un'attività che poi porta i ragazzi a scegliere uno strumento e a proseguire il loro percorso musicale, insomma. Però la parte che ci interessa di più è proprio la parte sociale ed emotiva per i ragazzi, cioè il fatto di suonare, di cantare insieme significa partecipare ad un evento collettivo e a acquisire anche il rigore, la disciplina per poter come dire percorrere il ritmo
0: assolutamente
1: una melodia insieme.
0: Ecco preside, lei ha detto insieme, no? Perché poi la bellezza e quello che insegna un'esperienza come questa servirà poi per tutta la vita, no? Il lavoro in squadra, la famosa sinfonia, l'orchestra che deve suonare all'unisono con il grande rispetto per tutti, e questa è una straordinaria lezione di vita che loro hanno la fortuna di imparare sin da piccoli. È un ingresso libero, preside?
1: Sì, è assolutamente ingresso libero, però devo dire che abbiamo già fatto il
0: sold out.
1: È sold out perché ovviamente abbiamo fatto stampare biglietti e quindi abbiamo avuto una richiesta di biglietti da parte di tutte le scuole partecipanti, che sono 10 scuole oltre all'associazione ITNUNC, e quindi insomma ci sono 5 scuole cagliaritane, c'è Monserrato, Quarto, Villa Citro, San Luri, Cabras, insomma abbiamo messo insieme
0: certo.
1: una
0: bella squadra,
1: una fetta di musicisti che sono impegnati devo dire con grande passione intorno
0: una
1: a
0: squadra
1: progetto,
0: straordinaria, ma poi
1: che può essere anche un rilancio, cioè un rilancio di tutte le attività musicali che si fanno dentro le scuole, che spesso sono bistrattate, invece se fatta bene l'attività musicale può essere davvero un plus per tutti i ragazzi.
0: Grazie anche per averlo sottolineato. No, a proposito dei biglietti andati a Ruba e del sold out al Teatro Lirico di Cagliari a partire dalle 20 complimenti per questo spettacolo che domani potrete vedere anche sul telegiornale di Vidiorina. Ma immaginiamo, preside, l'effetto moltiplicatore: per ogni bambino ci saranno ovviamente i genitori, i nonni da tutte le parti, gli zii, parenti, fratelli, sorelle, quindi insomma immaginiamo anche che sia particolarmente gremito anche per questa ragione. Grazie Paolo Rossetti, preside del Convito Nazionale Vittorio Emanuele II, grazie per la lezione che ci ha dato.

0: La grande musica con Jovanotti è scattato il conto alla rovescia a Olbia per il grande concerto di giugno. Adesso però parliamo di salute, parliamo di sanità, il nostro angolo, quello dove diamo davvero consigli, speriamo di dare consigli preziosi sulla prevenzione fondamentale. E diamo il benvenuto ad Angela Spanu, neo presidente della Società Italiana di Medicina Nucleare. Professoressa, grazie per essere con noi e complimenti.
1: Grazie dottoressa per l'invito, saluto lei e i radioascoltatori.
0: Complimenti. Grazie. Perché è rientrata qualche giorno fa in Sardegna proprio con questa carica così prestigiosa e noi siamo assolutamente orgogliosi di avere lei alla guida di una società scientifica così, così importante. Quindi insomma, quando le donne, ma in generale i sardi, ma le donne in particolare, si fanno valere, a me devo dire fa particolarmente piacere. Professoressa, parliamo di MOC, parliamo di menopausa, perché sappiamo che la menopausa comporta una perdita di massa ossea, e allora le chiedo quando suggerite di fare la prima MOC, perché è così importante. Intanto, che cos'è una MOC? Spieghiamolo a chi ci ascolta, professoressa.
1: Certo, la MOC o mineralometria ossea computerizzata, ma può essere conosciuta anche con la terminologia di densitometria ossea, è un esame semplice, non invasivo, molto rapido, della durata di pochi minuti, che consente di misurare la densità minerale ossea prevalentemente, stiamo parlando di periodo menopausale, a livello della colonna lombare e dell'estremità prossimale del femore. Comporta l'impiego di radiazioni, raggi X, ma dosi veramente molto basse, pertanto diciamo che la controindicazione principale è lo stato di gravidanza. L'esame serve cautela per eseguirlo anche in pazienti che magari portano delle protesi metalliche in corrispondenza delle sedi che dobbiamo studiare, quindi anche in questo caso è controindicata, mentre per pazienti che hanno eseguito degli esami TAC con mezzo di contrasto o degli esami di scintigrafia è consigliabile posticipare l'esecuzione dell'esame fino a quando le sostanze interferenti non sono eliminate.
0: Però insomma,
1: ma
0: è importante,
1: ripeto, generalmente un esame banale
0: è ben tollerato, insomma,
1: tutti, e che noi facciamo veramente da decine di anni qua nel reparto di medicina nucleare che dirigo.
0: Ecco, però è particolarmente importante, abbiamo parlato di un momento, no, della donna che è già di per sé particolarmente delicato, e fra gli esami di routine che in generale bisogna fare perché sappiamo quanto è importante volersi bene, dal momento della menopausa è necessario fare la MOC. In Italia si parla poco di fratture da fragilità, soprattutto vertebrali, spesso diagnosticate tardi. Ecco, quanto pesa il problema dal punto di vista sanitario, ma soprattutto qualità della vita, professoressa?
1: Beh sì, il problema è veramente molto importante. Anzitutto diciamo però che la frattura è una conseguenza della situazione più grave di perdita di massa ossea, vale a dire dell'osteoporosi, perché se noi diagnosticassimo la malattia in una fase precoce, e cioè quella di osteopenia, quando i livelli della densità minerale ossea sono ancora, diciamo, all'interno di un livello di guardia, potremo intervenire accuratamente impedendo la frattura. Il rischio di frattura si verifica, è molto più alto invece, è appunto nel paziente osteoporotico, cioè quel paziente nel quale la densità minerale ossea è al di sotto di un livello di allarme. Il problema è importante perché le ossa maggiormente colpite sono le vertebre e sono il femore soprattutto nei pazienti più anziani. Le ripercussioni sono sia chiaramente sulla vita delle persone affette, ma anche sul sistema sanitario nazionale. Banalmente, ma non banalmente, il primo sintomo di una frattura vertebrale può essere un dolore molto intenso che dura anche per settimane.
0: Quindi
1: a questo poi si possono associare chiaramente tutte le conseguenze.
0: Certo.
1: Si muore pure di frattura, attenzione, si può anche morire di frattura. Quindi è fondamentale la diagnosi precoce, e prima ancora della diagnosi precoce la prevenzione.
0: Ecco,
1: corsi di vita adeguati.
0: professoressa, una risposta velocissima, però è importante per chi ci ascolta. Per, al di là della diagnosi precoce, è fondamentale, l'abbiamo sottolineato, ma per evitare di arrivare a quel punto, che cosa deve fare una persona ancora prima della menopausa? Calcio, vitamina D, fare un'attività fisica che protegga le ossa e quindi, come dire, incentivare quello che è lo sforzo fisico e quindi creare muscolo per proteggere le ossa?
1: Certamente, lo stile di vita è fondamentale, tanto che il cardine della prevenzione appunto prevede un adeguato introito di calcio e di vitamina D nella dieta, fare regolarmente attività fisica, mantenere un peso a forma adeguato, evitare il consumo eccessivo di alcol e così pure il fumo.
0: Grazie.
1: Ricordiamo che fumare più di 20 sigarette al giorno rappresenta un fattore di rischio molto importante.
0: Grazie per tutte queste informazioni utilissime, grazie ancora, complimenti ad Angela Spanu, neo presidente della Società Italiana di Medicina Nucleare.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: 3-4 giugno, Musical Night al Teatro Massimo di Cagliari a partire dalle 21, due serate imperdibili con Cristiano Tanas della compagnia Il Mosaico che ci racconta queste serate speciali e soprattutto la peculiarità del Mosaico. Che cosa vi rende così speciali, Tanas? Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie. Cosa ci rende speciali?
0: Sì,
1: rende
0: perché speciali siete una compagnia abbastanza unica nel suo genere.
1: Sì, è una compagnia numerosa, una compagnia che da ormai 40 anni porta in scena i musical a Cagliari con finalità benefiche, perché siamo tutti volontari, non professionisti, però con ormai un'esperienza ultra decennale, ecco.
0: Siete soprattutto tanto amici, oltre che attori di musical.
1: Sì, il gruppo è nato tra amici allora ventenni che sono rimasti amici dopo più di 40 anni e si è allargato poi con i nuovi innesti. Adesso abbiamo diverse generazioni, dai più anziani fino ai bambini.
0: Ecco, uno spettacolo eseguito interamente dal vivo con le migliori canzoni di Annie Ercole, Sister Act, Mamma Mia. Insomma, un grande musical. L'appuntamento è 3-4 giugno al Teatro Massimo alle ore 21. Vuole lanciare anche lei un appello, perché dovremmo venire tutti a vedere il vostro Musical Night?
1: Sicuramente, perché è uno spettacolo nuovo che nasce dalla collaborazione tra quattro compagnie, oltre al Mosaico il coro dei Black Soul, il CGS Phoenix e la compagnia Divadlo, quindi ci saranno circa 160 persone coinvolte nello spettacolo. E poi per la finalità, perché noi promuoviamo una raccolta fondi, quello che poi ricaveremo lo destiniamo al netto delle spese a iniziative di beneficenza e progetti di solidarietà.
0: Avete già individuato la scelta quest'anno su chi ricadrà?
1: Ancora no, noi generalmente privilegiamo realtà che riguardano l'educazione dei giovani o in Italia o all'estero, perché abbiamo un background salesiano e oratoriano, quindi l'attenzione ai giovani è più marcata in ogni caso.
0: Grazie Cristiano Tanas. Allora chiudiamo questa ultima puntata di questa settimana, ci ritroveremo insieme alla Strambata qui in diretta su Radiolina alle 12.30 di lunedì 1 giugno. Vi anticipo che il 2 giugno, Festa della Repubblica, faremo una puntata celebrativa, scopriremo le 21 donne costituenti che hanno segnato in maniera determinante la storia della nostra Repubblica e della nostra democrazia. Chiudiamo, a proposito di Salesiani a cui faceva riferimento Cristiano Tanas, un appello dell'arcivescovo di Cagliari questa mattina, Giuseppe Baturi, che ha parlato della destinazione dell'8 per 1000. Sapete, sono giorni di dichiarazione dei redditi, dice, è una forma di democrazia fiscale, date l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica che si occupa giornalmente di tante situazioni di grande disagio. 13.59, grazie Giuseppe Valdés, grazie anche agli altri colleghi che ci hanno seguito in regia. Appuntamento dunque puntuali 12.30 lunedì 1 giugno, ma state con noi perché abbiamo un palinsesto ricchissimo, come mi piace dire sempre e salutarvi a quest'ora. Buon fine settimana.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: È stato trasferito al cimitero di Olbia il corpo ritrovato nello specchio acqueo tra Capofigari e Tavolara. Per conoscere l'identità sarà necessario aspettare gli esami medico-legali che verranno disposti già nelle prossime ore dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Insieme ai resti, individuati durante una battuta di pesca a strascico e poi trasportati al porto di Golfo Aranci da un pescatore, sono stati ritrovati un giubbotto rosso e un documento di identità. Elementi che portano a Lorenzo Deiana, 20 anni, il più giovane dei due fratelli olbiesi, scomparsi oltre 13 mesi fa quando erano usciti in mare per pescare. Ad aver notato qualcosa di insolito sono stati gli altri pescatori del porto di Golfo Aranci, che hanno visto il collega rientrare in largo anticipo rispetto al normale orario di lavoro in mare.
1: Credo che sia tra Figari e Tavolara, ma a largo, perché i pescherici pescano 3-4 miglia a largo. È una casualità, perché comunque un peschereccio può dragare una larghezza a fondo di 8-10 metri, una striscia infinitesimale in un mare così ampio, che comunque quella povera madre abbia qualcosa su cui piangere.
0: Sul posto sono arrivati i familiari di Lorenzo e Giuseppe e il legale della madre. Presenti guardia costiera con il comandante del porto di Golfo Aranci Alessandro Venanzi, polizia locale e il personale della ASL, insieme al sindaco Giuseppe Fasolino.
2: Innanzitutto dobbiamo dire che questo governo si è qualificato per non avere nessuno strumento di politica industriale. L'abbiamo visto rispetto a aver cessato l'esperienza di Industria 4.0, di non averne trovata una successiva. L'abbiamo visto quando ha tagliato i fondi dell'automotive e delle altre strumenti di politica industriale settoriale, e il ministro si caratterizza, come dire, per cadere dalle nuvole a ogni vertenza senza avere mai un'idea. In Sardegna poi, come dire, la crisi industriale che abbiamo oggi la conoscono bene, perché grande parte di cui è determinata dal prezzo dell'energia e dalle difficoltà ad avere investimenti e prospettive su questo, nonostante per esempio gli appelli di Confindustria che si ripetono ormai sistematicamente. In questi 4 anni nulla è stato fatto per ridurre la differenza di costo che hanno le imprese nel nostro paese rispetto al resto del mondo, oppure le soluzioni ci sarebbero, però non si fa da questo punto di vista nulla, così come non c'è nessuna previsione né di strumenti né di scelte di incentivazione, avendo sostanzialmente tutti i grandi settori del paese in crisi.
3: E scontro aperto tra la Regione Sardegna e Ryanair. Dopo la dura presa di posizione della compagnia aerea irlandese sull'abbattimento della tassa aeroportuale, ecco la replica della Presidente della Giunta Alessandra Todde, che a margine di un'audizione in Commissione Sanità ha attaccato Ryanair. Una regione non si fa ricattare dai vettori, ha spiegato la Todde. Abbiamo chiesto a Ryanair garanzie che non sono arrivate. Abbiamo un carteggio che lo dimostra. Il fatto che ora loro millantino basi con 900 posti di lavoro sono cose che non sono nella loro testa, perché di certo non le hanno condivise con la regione. Il dibattito scatena la reazione dell'opposizione in Consiglio regionale. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Riformatori Sardi, Alleanza Sardegna e Sardegna 2020 hanno annunciato di voler presentare 2 emendamenti per tagliare la tassa di sbarco nella discussione della variazione di bilancio da 750 milioni di euro già all'esame del Consiglio regionale.
4: Ryanair era già tagliato il 7% i voli ad aprile e maggio, e quindi quello che dobbiamo fare è non tergiversare più, dare una risposta chiara. Quindi noi riproporremo in variazione di bilancio l'abbattimento delle tasse aeroportuali, anche perché Ryanair aspetta da 2 anni, può piacere o non piacere, ma quello che dice fa, e il rischio è di perdere turisti per il prossimo futuro.
5: La cosa farebbe veramente piacere, se non fosse che siamo alle porte di un'estate che abbiamo atteso veramente mai così tanto, visto anche ciò che ci è accaduto. Quindi è ora il momento di riprenderci. Oggi ci troviamo di nuovo invece in una situazione che rischia di diventare davvero un altro dramma.
6: Perché da qui non si passerà, dall'8 giugno fino al 30 luglio. Dal chilometro 72 al chilometro 89 si procederà su una sola corsia in direzione Cagliari, causa lavori di ripristino dell'ANAS nel dopo ciclone Harry. Un calendario funesto, il periodo peggiore dopo il danno, il rimedio che rischia di aprire un'altra voragine. I sindaci non ci stanno, i commercianti tremano.
7: La strada già oggi normalmente è super trafficata e questi lavori potrebbero portare dei grandissimi disagi spingendo le persone a magari a riversarsi altrove, non venendo nelle nostre zone.
8: Quando ci siamo incontrati con l'assessore, gli abbiamo detto tutti all'unanimità, dice sì, vanno bene i lavori, anzi ben vengano i lavori purché non vengano eseguiti nel mese di luglio e agosto. Poi capiamo benissimo che sono sopraggiunte delle problematiche di carattere amministrativo per il bilancio.
6: Chi dovrà raggiungere Capoterra e gli altri comuni da Cagliari al netto dei lavori che verranno subito eseguiti si ritroveranno nella trappola della consortile, già collassata dopo il ciclone.
5: Assolutamente una situazione un po' critica di quel tratto di strada.
9: Quindi è incredibile passare in quella strada, è una strada piena di buche.
5: Anche se ANAS già in queste ore sta lavorando su un primo tratto, un primo intervento di immediato ripristino andrà fatto per mettere in sicurezza quelle buche tremende che hanno visto tante persone, insomma, incorrere in incidenti.
10: Erano rappresentati tutti i lavoratori dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari nel corteo che in occasione dello sciopero generale ha attraversato il centro città con soste davanti ai luoghi di cura. Sul tavolo temi su cui ci si confronta da anni, come riconoscimenti delle progressioni economiche, della produttività del personale o dei premi di risultato. Ma non solo, il quadro emerso è quello di un sistema fermo, quasi al collasso, che non tutela il diritto dei pazienti né quello di medici e infermieri.
11: Viviamo ogni giorno il disagio di dover caricarci dei pazienti di tutto il territorio. Abbiamo i reparti pieni di barelle, lavoriamo male tutti i giorni anche per questo motivo.
10: Massiccia l'adesione allo sciopero, sostegno dalle finestre degli ospedali.
12: Noi siamo qua non solo per quello che ci spetta nel nostro stipendio, ma soprattutto per le condizioni delle medicine dove lavorano costantemente con barelle e le strutture sono decadenti.
13: Ci sono tanti problemi che riguardano anche la sicurezza del paziente e quindi noi ci stiamo battendo per tutte queste cose. Sembra essere quasi una colpa quella di fare l'orario in più, di lavorare in più, ma è un qualcosa che noi siamo costretti a fare per cercare di supportare quello che manca.
10: In corteo anche gli OSS idonei in un concorso pubblico di 2 anni fa.
14: La graduatoria Ares, che praticamente è bloccata da 2 anni perché hanno istituito cantieri occupazionali e la nostra graduatoria si è fermata.
15: L'assemblea nel giorno in cui la ASL annuncia il trasferimento della Guardia Medica a Tramazza.
16: Che io mi sento privo di assistenza sanitaria. Sia a livello di base, sia a livello specialistico.
15: Il nuovo modello organizzativo della sanità territoriale prevede il trasferimento della medicina di base nella casa di comunità, chiamata a dare risposte non a singoli paesi ma ad aree più vaste. La diffidenza però è tanta in chi conosce bene le difficoltà create dalla carenza dei medici.
17: I pazienti privi del medico di base sono 760. Il medico Ascot svolge 2 turni alla settimana, sono pochi perché comunque si creano ancora file interminabili e manca soprattutto un turno pomeridiano.
15: Milis ha scongiurato la possibilità che anche l'Ascot fosse dirottato a Tramazza, ma soltanto per ora la strada infatti è tracciata. La ASL spiega che la casa di comunità costringerà sia qualche spostamento in più, ma permetterà di superare i disservizi, offrendo anche assistenze infermieristiche e cure specialistiche, prendendo in carico anche i pazienti con patologie croniche.
18: Non è soltanto la sede della Guardia Medica o la sede del medico di cure primarie dell'Ascot, ma è anche la sede dove l'equipe che vede anche infermieri, che vede anche specialisti, che vede altro personale può dare più risposte in un'unica sede.
19: CTM inaugura 10 nuovi mezzi di Amicobus totalmente accessibili che ci permetteranno già nell'immediato di rispondere al 100% delle esigenze.
20: Sale a 14 la flotta di minibus completamente accessibili dedicata ad Amicobus. Il servizio a chiamata del CTM è rivolto alle persone con disabilità e a quanti non possono utilizzare il trasporto di linea ordinario. Non solo, il servizio sarà attivo per tutto l'anno e coprirà gli 8 comuni dell'area metropolitana, compreso Elmas, Assemini e Decimo Mannu.
19: È stata ampliata l'offerta 7 giorni su 7.
21: Questo è un servizio molto importante soprattutto per quella categoria di persone che hanno necessità per poter raggiungere i posti. Quindi aggiungere ancora i bus in più, e questo risolve molti problemi.
22: È un servizio che ormai
0: è diventato indispensabile per la città metropolitana perché favorisce la mobilità dei disabili, la favorisce consentendo naturalmente una maggiore autonomia.
1: Musica, spettacolo e aggregazione, presentata alla Cittadella Sportiva di Cagliari la 12ª edizione di Ateneica, il festival universitario organizzato dal CUS insieme all'Università di Cagliari. Un ricco calendario di concerti, sport ed eventi accompagnerà il pubblico sino al 6 giugno in quello che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dai giovani cagliaritani.
22: Significa rendere vivo un momento, che è quello della vita universitaria, che è l'essenza stessa del compimento di un percorso di vita per tanti giovani. Quindi siamo felici che tutta la città e tutta la Sardegna possono fruire gratuitamente di questo evento.
23: Tante altre persone che hanno visto Ateneica partecipano con piacere di anno in anno. L'università è attentissima a questo tipo di crescita, perché è una crescita dello studente ma anche del cittadino, e molti dei valori dello sport e dello stare assieme lo costruiscono al meglio.
1: Oltre 2.400 studenti, 250 volontari e più di 50 artisti per un'edizione ricca di appuntamenti. Attesi sul palco Ero Caddeo il 31 maggio e Dito nella Piaga il 4 giugno, mentre il primo la festa continuerà con il DJ set di Radiolina, partner ufficiale della manifestazione.
24: L'estate scorsa a Sassari, sul palco di Piazza d'Italia, nel decennale dello Scudetto, i tifosi lo accolsero con l'ennesimo forte applauso. Meo Sacchetti nel frattempo aveva avuto altre esperienze sportive, la vittoria con Cremona e i successi con la Nazionale, ma il suo nome voleva dire ancora per tutti Dinamo Banco di Sardegna, ora il coach del Triplete, che nel frattempo l'isola l'ha scelta per viverci, ha deciso di smettere di allenare. A Caserta, la guida di Montecatini, la gara 5 dei playoff della B Nazionale è stata la sua ultima partita. Sacchetti a Sassari ha fatto conoscere un gioco esaltante, rapido e veloce, il mio basket e di chi lo gioca. D'altra parte, aveva raccontato nel libro scritto con il giornalista Nando Mura, niente protagonismi, spazio a chi va in campo, solo così poteva guidare alla vittoria la Dinamo di quegli anni, ricca di talento ma anche di difficile gestione. Fu Triplete, apoteosi e Sassari da periferia, in un attimo diventò una grande del basket italiano. Sacchetti è stato grande anche da giocatore, in azzurro medaglia d'argento agli Olimpiadi di Mosca e oro agli europei in Francia. In tutta la Sardegna il suo nome richiamerà sempre emozioni, simpatia, affetto.

0: Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: Dillu.
1: Era Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: Abbiamo ascoltato in Riflesso.
1: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Bojumanu, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia.
2: Canto da penteso mia, canto in pizzinia, sa che terra de gabizza, e so scanto de zizia e pazzola, ascolta io.

0: Era terra mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Paola Pilia, su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: brano Isonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: Nemos è il titolo dell'ultimo album inciso dai Nur nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su patriotta sardu a sos feudatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su patriottu. L'ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzo.
1: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Tratto da Sardegna Canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: Era il cantautore di Tuili, Franco Madau, dal suo album Anima Storran del 1999.
1: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: Abbiamo ascoltato Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 1° luglio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. Attivazione e primo mese gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: È stato trasferito al cimitero di Olbia il corpo ritrovato nello specchio acqueo tra Capofigari e Tavolara. Per conoscere l'identità sarà necessario aspettare gli esami medico-legali che verranno disposti già nelle prossime ore dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Insieme ai resti, individuati durante una battuta di pesca a strascico e poi trasportati al porto di Golfo Aranci da un pescatore, sono stati ritrovati un giubbotto rosso e un documento d'identità. Elementi che portano a Lorenzo Deiana, 20 anni, il più giovane dei due fratelli olbiesi, scomparsi oltre 13 mesi fa, quando erano usciti in mare per pescare. Ad aver notato qualcosa di insolito sono stati gli altri pescatori del porto di Golfo Aranci, che hanno visto il collega rientrare in largo anticipo rispetto al normale orario di lavoro in mare.
1: Credo che sia tra Figari e Tavolara, ma a largo, perché i pescherici pescano 3-4 miglia a largo. È una casualità, perché comunque un peschereccio può dragare una larghezza di a fondo di 8-10 metri, una striscia infinitesimale in un mare così ampio, che comunque quella povera madre abbia qualcosa su cui piangere.
0: Sul posto sono arrivati i familiari di Lorenzo e Giuseppe e il legale della madre. Presenti guardia costiera con il comandante del porto di Golfo Aranci Alessandro Venanzi, polizia locale e il personale della ASL, insieme al sindaco Giuseppe Fasolino.
2: Innanzitutto dobbiamo dire che questo governo si è qualificato per non avere nessuno strumento di politica industriale. L'abbiamo visto rispetto a aver cessato l'esperienza di Industria 4.0, di non averne trovata una successiva. L'abbiamo visto quando ha tagliato i fondi dell'automotive e delle altre strumenti di politica industriale settoriale, e il ministro si caratterizza, come dire, per cadere dalle nuvole a ogni vertenza senza avere mai un'idea. In Sardegna poi, come dire, la crisi industriale che abbiamo oggi la conoscono bene, perché grande parte di cui è determinata dal prezzo dell'energia e dalle difficoltà ad avere investimenti e prospettive su questo, nonostante per esempio gli appelli di Confindustria che si ripetono ormai sistematicamente. In questi 4 anni nulla è stato fatto per ridurre la differenza di costo che hanno le imprese nel nostro paese rispetto al resto del mondo, oppure le soluzioni ci sarebbero, però non si fa da questo punto di vista nulla, così come non c'è nessuna previsione né di strumenti né di scelte di incentivazione, avendo sostanzialmente tutti i grandi settori del paese in crisi.
3: E scontro aperto tra la Regione Sardegna e Ryanair. Dopo la dura presa di posizione della compagnia aerea irlandese sull'abbattimento della tassa aeroportuale, ecco la replica della Presidente della Giunta Alessandra Todde, che a margine di un'audizione in Commissione Sanità ha attaccato Ryanair. Una regione non si fa ricattare dai vettori, ha spiegato la Todde. Abbiamo chiesto a Ryanair garanzie che non sono arrivate. Abbiamo un carteggio che lo dimostra. Il fatto che ora loro millantino basi con 900 posti di lavoro sono cose che non sono nella loro testa, perché di certo non le hanno condivise con la regione. Il dibattito scatena la reazione dell'opposizione in Consiglio regionale. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Riformatori Sardi, Alleanza Sardegna e Sardegna 2020 hanno annunciato di voler presentare due emendamenti per tagliare la tassa di sbarco nella discussione della variazione di bilancio da 750 milioni di euro già all'esame del Consiglio regionale.
4: Ryanair ha già tagliato il 7% i voli ad aprile e maggio, e quindi quello che dobbiamo fare è non tergiversare più, dare una risposta chiara. Quindi noi riproporremo in variazione di bilancio l'abbattimento delle tasse aeroportuali, anche perché Ryanair aspetta da 2 anni, può piacere o non piacere, ma quello che dice fa, e il rischio è di perdere turisti per il prossimo futuro.
5: La cosa farebbe veramente piacere, se non fosse che siamo alle porte di un'estate che abbiamo atteso veramente mai così tanto, visto anche ciò che ci è accaduto. Quindi era il momento di riprenderci. Oggi ci troviamo di nuovo invece in una situazione che rischia di diventare davvero un altro dramma.
6: Perché da qui non si passerà, dall'8 giugno fino al 30 luglio. Dal chilometro 7.2 al chilometro 8.9 si procederà su una sola corsia in direzione Cagliari, causa lavori di ripristino dell'ANAS nel dopo ciclone Harry. Un calendario funesto, il periodo peggiore dopo il danno, il rimedio che rischia di aprire un'altra voragine. I sindaci non ci stanno, i commercianti tremano.
7: La strada già oggi normalmente è super trafficata, e questi lavori potrebbero portare dei grandissimi disagi spingendo le persone a magari a riversarsi altrove, non venendo nelle nostre zone.
8: Quando ci siamo incontrati con l'assessore, gli abbiamo detto tutti all'unanimità, dice sì, vanno bene i lavori, anzi ben vengano i lavori purché non vengano eseguiti nel mese di luglio e agosto. Poi capiamo benissimo che sono sopraggiunte delle problematiche di carattere amministrativo per il bilancio.
6: Chi dovrà raggiungere Capoterra e gli altri comuni da Cagliari al netto dei lavori che verranno subito eseguiti si ritroveranno nella trappola della consortile, già collassata dopo il ciclone.
5: Assolutamente una situazione un po' critica di quel tratto di strada.
9: Quindi è incredibile passare in quella strada, è una strada piena di buche.
5: Anche se ANAS già in queste ore sta lavorando su un primo tratto, un primo intervento di immediato ripristino andrà fatto per mettere in sicurezza quelle buche tremende che hanno visto tante persone, insomma, incorrere in incidenti.
10: Erano rappresentati tutti i lavoratori dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari nel corteo che in occasione dello sciopero generale ha attraversato il centro città con soste davanti ai luoghi di cura. Sul tavolo temi su cui ci si confronta da anni, come riconoscimenti delle progressioni economiche, della produttività del personale o dei premi di risultato. Ma non solo, il quadro emerso è quello di un sistema fermo, quasi al collasso, che non tutela il diritto dei pazienti né quello di medici e infermieri.
11: Viviamo ogni giorno il disagio di dover caricarci dei pazienti di tutto il territorio. Abbiamo i reparti pieni di barelle, lavoriamo male tutti i giorni anche per questo motivo.
10: Massiccia l'adesione allo sciopero, sostegno dalle finestre degli ospedali.
12: Noi siamo qua non solo per quello che ci spetta nel nostro stipendio, ma soprattutto per le condizioni delle medicine dove lavorano costantemente con barelle e le strutture sono decadenti.
13: Ci sono tanti problemi che riguardano anche la sicurezza del paziente e quindi noi ci stiamo battendo per tutte queste cose. Sembra essere quasi una colpa quella di fare l'orario in più, di lavorare in più, ma è un qualcosa che noi siamo costretti a fare per cercare di supportare quello che manca.
10: In corteo anche gli OSS idonei in un concorso pubblico di 2 anni fa.
14: La graduatoria Ares, che praticamente è bloccata da 2 anni perché hanno istituito cantieri occupazionali e la nostra graduatoria si è fermata.
15: L'assemblea nel giorno in cui la ASL annuncia il trasferimento della Guardia Medica a Tramazza.
16: Che io mi sento privo di assistenza sanitaria. Sia a livello di base, sia a livello specialistico.
15: Il nuovo modello organizzativo della sanità territoriale prevede il trasferimento della medicina di base nella casa di comunità chiamata a dare risposte non a singoli paesi ma ad aree più vaste. La diffidenza però è tanta in chi conosce bene le difficoltà create dalla carenza dei medici.
17: I pazienti privi del medico di base sono 760. Il medico Ascot svolge 2 turni alla settimana, sono pochi perché comunque si creano ancora file interminabili e manca soprattutto un turno pomeridiano.
15: Milis ha scongiurato la possibilità che anche l'Ascot fosse dirottato a Tramazza, ma soltanto per ora la strada infatti è tracciata. La ASL spiega che la casa di comunità costringerà sia qualche spostamento in più, ma permetterà di superare i disservizi, offrendo anche assistenze infermieristiche e cure specialistiche, prendendo in carico anche i pazienti con patologie croniche.
18: Non è soltanto la sede della Guardia Medica o la sede del medico di cure primarie dell'Ascot, ma è anche la sede dove l'equipe che vede anche infermieri, che vede anche specialisti, che vede altro personale può dare più risposte in un'unica sede.
19: CTM inaugura 10 nuovi mezzi di Amicobus totalmente accessibili che ci permetteranno già nell'immediato di rispondere al 100% delle esigenze.
20: Sale a 14 la flotta di minibus completamente accessibili dedicata ad Amicobus. Il servizio a chiamata del CTM è rivolto alle persone con disabilità e a quanti non possono utilizzare il trasporto di linea ordinario. Non solo, il servizio sarà attivo per tutto l'anno e coprirà gli 8 comuni dell'area metropolitana, compreso Elmas, Assemini e Decimo Mannu.
19: È stata ampliata l'offerta 7 giorni su 7.
21: Questo è un servizio molto importante soprattutto per quella categoria di persone che hanno necessità per poter raggiungere i posti. Quindi aggiungere ancora i bus in più, e questo risolve molti problemi.
22: È un servizio che ormai
0: è diventato indispensabile per la città metropolitana perché favorisce la mobilità dei disabili, la favorisce consentendo naturalmente una maggiore autonomia.
1: Musica, spettacolo e aggregazione. Presentata alla Cittadella Sportiva di Cagliari la 12ª edizione di Ateneica, il festival universitario organizzato dal CUS insieme all'Università di Cagliari. Un ricco calendario di concerti, sport ed eventi accompagnerà il pubblico sino al 6 giugno in quello che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dai giovani cagliaritani.
22: Significa rendere vivo un momento che è quello della vita universitaria, che è l'essenza stessa del compimento di un percorso di vita per tanti giovani. Quindi siamo felici che tutta la città e tutta la Sardegna possono fruire gratuitamente di questo evento.
23: Tante altre persone che hanno visto Ateneica partecipano con piacere di anno in anno. L'università è attentissima a questo tipo di crescita perché è una crescita dello studente ma anche del cittadino, e molti dei valori dello sport e dello stare assieme lo costruiscono al meglio.
1: Oltre 2.400 studenti, 250 volontari e più di 50 artisti per un'edizione ricca di appuntamenti. Attesi sul palco Ero Caddeo il 31 maggio e Ditone alla Piaga il 4 giugno, mentre il primo la festa continuerà con il DJ set di Radiolina, partner ufficiale della manifestazione.
24: L'estate scorsa a Sassari, sul palco di Piazza d'Italia, nel decennale dello Scudetto, i tifosi lo accolsero con l'ennesimo forte applauso. Meo Sacchetti nel frattempo aveva avuto altre esperienze sportive, la vittoria con Cremona e i successi con la Nazionale, ma il suo nome voleva dire ancora per tutti Dinamo Banco di Sardegna. Ora il coach del triplete, che nel frattempo l'isola l'ha scelta per viverci, ha deciso di smettere di allenare. A Caserta, la guida di Montecatini, la gara 5 dei playoff della B Nazionale è stata la sua ultima partita. Sacchetti a Sassari ha fatto conoscere un gioco esaltante, rapido e veloce, il mio basket e di chi lo gioca. D'altra parte, aveva raccontato nel libro scritto con il giornalista Nando Mura, niente protagonismi, spazio a chi va in campo, solo così poteva guidare alla vittoria la Dinamo di quegli anni, ricca di talento ma anche di difficile gestione. Fu triplete, apoteosi, e Sassari da periferia in un attimo diventò una grande del basket italiano. Sacchetti è stato grande anche da giocatore, in azzurro medaglia d'argento agli Olimpiadi di Mosca e oro agli europei in Francia. In tutta la Sardegna il suo nome richiamerà sempre emozioni, simpatia, affetto.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
8: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
10: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
11: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
3: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: pan. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
8: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: Sono le 7:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
3: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
3: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
4: Un undicenne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
3: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini. Ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
9: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
10: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
16: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
21: Pan. Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
22: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
23: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Lurificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
4: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno, alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgia Cugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica, maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sdabocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
6: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
4: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.it.

0: www.sanitariadottormarcoponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
2: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: da Ardis fino al 7 giugno. Maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 x 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
1: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con tempo variabile sulla Sardegna. Cieli che risulteranno in prevalenza sereni, da segnalare però un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni e con la possibilità di qualche piovasco. Sarà una giornata di domenica con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio e con punte massime intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: price what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario alla difesa americano Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente che abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
4: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Sulla 22 si consiglia di limitare al massimo indispensabile gli spostamenti.
5: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Lo ha detto il suo legale Catagliotti. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi, aggiunge l'avvocato, crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica.
4: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
5: In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Emerge dai dati Agenas, si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche, 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi.
4: Siamo al tennis. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di due parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca. Aggiudicatosi per 3-7-2 dopo quasi 5 ore, un'epica lotta senza esclusione di colpi. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
7: tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rifle, Charro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
12: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti pronti Star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
18: Radiolina presenta Caffè Corretto.
19: Abbiamo letto la notizia che trovavamo in prima pagina, troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda, sull'isola che si sta svuotando, un calo di 100.000 residenti, il rapporto Mete del 2026 che è stato presentato ieri a Cagliari dall'Osservatorio Flussi Migratori, un grande lavoro, un lavoro imponente che è necessario, anche questa è una delle premesse perché diventa una bussola politica anche per orientare i processi decisionali. Noi abbiamo il piacere di avere con noi proprio la curatrice del rapporto, Vania Stazu, delle ACLI. Vania, buongiorno.
20: Buongiorno, grazie per l'invito.
19: No, ci mancherebbe, grazie a te. Aiutaci davvero a leggere questo rapporto, se insomma la persona giusta. Hai fatto un lavoro davvero, davvero imponente. Immagino quanto sia stato complicato anche elaborare una semplificazione, insomma una sintesi per poi trasmettere quelli che sono i concetti giusti. Quindi aiutaci insomma anche a dare l'informazione corretta e a inquadrare i vari fenomeni.
20: Sì, come è già stato detto, insomma, come emerge ed è emerso anche più volte nel corso dell'anno da vari approfondimenti, l'isola continua a perdere popolazione. E il dato sicuramente più impressionante è quello che riguarda la natalità. La Sardegna è l'ultima regione in Italia e una delle ultime in Europa per tasso di fecondità, quindi numero medio di figli per donna. Siamo scesi ancora rispetto allo scorso anno, siamo a 0,85, ben al di sotto del 2,1, che è il cosiddetto tasso di ricambio, cioè quello che consente di mantenere la popolazione almeno allo stesso livello, insomma, della generazione precedente.
19: E che poi tu ci quest'anno spieghi, Varia, che è iniziata già da lontano, insomma, questa fecondità sarda che è scesa appunto per la prima volta sotto la media nazionale,
20: esatto,
19: a partire dal 91, ce l'hai spiegato tu stessa.
20: Sì, esattamente. Quest'anno insomma, abbiamo voluto fare quest'altro piccolo approfondimento perché spesso e volentieri sentiamo dire che questo può essere legato, insomma, il calo della natalità al fatto che l'età media delle madri al primo figlio in Sardegna è il più elevato d'Italia. Siamo andati a prenderci la serie storica Istat dagli anni 50 ad oggi e abbiamo visto che è sempre stato più elevato rispetto alla media nazionale, ma fino al 90 il tasso di fecondità in Sardegna era più elevato della media nazionale. Nel 91 c'è stato il cambio, quindi questo significa
19: non
20: che ormai
19: sono
20: più di 30 anni.
19: Non regge come giustificazione, tra virgolette.
20: Esatto, non regge come giustificazione, soprattutto sono più di 30 anni, quindi di fatto una generazione, perché chi è nato nel 91-92 oggi è... dovrebbe essere un giovane o una giovane in grado di poter mettere su famiglia. E quindi, insomma, abbiamo visto che è un problema più strutturale che arriva ormai, possiamo dirlo, anche da lontano, di cui forse non ci siamo accorti. Quello che abbiamo voluto fare è cominciare a capire perché, tra virgolette, i sardi non fanno figli, o, come è emerso anche ieri durante il dibattito, si fermano al primo figlio. Noi abbiamo in corso un'analisi, abbiamo presentato i dati preliminari, poi, come dire, a fine anno, inizio del prossimo anno, presenteremo i risultati definitivi. Quello che emerge è quello che abbiamo definito una sospensione decisionale. I sardi vogliono fare i figli, insomma, non abbiamo trovato una percentuale elevata di persone che ci dicono no, non ho mai pensato di diventare genitore. Quello che succede è che la precarietà di fatto ritarda questa scelta o a un certo punto arriva quasi a impedirla, e quindi qui si pongono tutti i temi che poi sono stati richiamati anche nella nostra parte di analisi di policy, il fatto che insomma serve tutta una politica di sostegno alla genitorialità, quindi non solo alla natalità ma alla genitorialità, che deve toccare tantissimi ambiti, da come dire, incentivi e strumenti contro il lavoro povero a incentivi e strumenti che permettono una conciliazione tra la vita professionale e quella lavorativa, soprattutto per le donne, perché tuttora il carico di cura sia nei confronti dei bambini che ormai di questi tempi anche spesso nei confronti dei genitori anziani continua a pesare maggiormente sulle donne. Assolutamente. Quindi c'è bisogno di creare tutti quegli strumenti che invece permettono di alleviare questo carico sia economicamente, perché è una cosa che ci hanno raccontato in tanti, chi vive lontano dai centri che sono dotati di un esempio banale, asili nido comunali, deve fare riferimento alle babysitter, deve fare riferimento magari ad asilo nido privati che hanno un costo.
19: Assolutamente, con delle spese, nonostante la popolazione tu stessa abbia rilevato over 65 stia aumentando, quindi c'è sì, ancora per fortuna la scialuppa di salvataggio da parte dei nonni, però ovviamente non è
20: solo
19: sufficiente.
20: Che la Sardegna, come ha rilevato il Financial Times poche settimane fa, ha veramente una situazione molto peculiare, perché i sardi vivono a lungo, quindi i nonni delle volte si devono dividere magari ancora tra un lavoro che hanno perché non sono ancora andati in pensione, i nipotini e genitori ancora più anziani, e quindi questo sta mettendo in crisi quel sistema che si chiamava welfare familiare, che per tanto tempo in realtà è stato come dire, quel sistema di aiuto che ha permesso alle famiglie di fare figli sostanzialmente. Quindi siamo in un periodo di cambiamenti abbastanza importanti e c'è bisogno, insomma, che si venga incontro in realtà soprattutto ai giovani, quello che dicevamo ieri. Il Sole 24 Ore è uscito venerdì con alcuni dati che mostrano che insomma la Sardegna ha una qualità della vita per anziani e bambini, possiamo definire buona, invece questo non si può dire per i giovani, invece è proprio, come dire, sui giovani che bisogna puntare se vogliamo in qualche modo contenere, come dire, questo problema del calo della natalità.
19: Ne riparleremo, Vane, ne riparleremo, perché il tema è davvero importantissimo, ti riospiteremo, insomma, se ti farà piacere, perché ci sono tanti aspetti su cui soffermarci, il tempo è terminato, quindi davvero grazie per il suo lavoro a Vania Sassu dell'ACRI, curatrice del rapporto sui flussi migratori Mete 2026.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
9: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Caffè Corretto.
10: La tua estate comincia qui dove il mare tocca il cielo. È il sito ufficiale per prenotare la spiaggia della Pelosa per poter usufruire durante quest'estate. Questa premessa è legata a una notizia di cui parliamo fra pochissimo con la stessa sindaca di Stintino, Rita Vallebella. Buongiorno sindaca.
11: Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno. Abbiamo appena parlato, ben ritrovata, benvenuta. Abbiamo parlato
11: a
10: di
11: voi.
10: Questo avvio d'estate anticipato con la complicità del clima. Le chiediamo prima di tutto come sta andando nelle vostre spiagge meravigliose.
11: Ma la Pelosa non ha mai un momento di calo, durante tutto l'anno, anche d'inverno. In questo momento chiaramente nella sua sfolgorante bellezza si offre a chiunque... Per il momento non a chiunque, a chi riesce a fare il biglietto.
10: Le prenotazioni.
11: Però sino a qualche giorno fa era sold out, nel senso che entravano liberamente, come giusto, per carità. I biglietti si pagano solo attraverso una volontà che speriamo sia poi efficace, in parte lo è stata, di evitare che insomma migliaia e migliaia di persone possano accalcarsi, con la conseguenza intuitiva di una, come dire, posso usare un termine improprio, sciupamento.
10: Lo usi, ecco. No, non è assolutamente improprio, però rende benissimo. Lo stiamo facendo una chiacchierata ed è giusto appunto far comprendere. La tutela ambientale chiaramente è la prima bussola che deve orientarvi sicuramente. Chi vuole prenotare? Sì, che cosa diamo proprio le coordinate precise.
11: Allora,
10: ecco.
11: Intanto esiste un solo sito,
10: ecco.
11: uno solo in tutto il mondo.
10: Spero di aver citato quello giusto, spiaggiapelosa.it, non vorrei contribuire,
11: esatto,
10: insomma,
11: certo,
10: alle fake,
11: no,
10: perché
11: no,
10: ci sono,
11: no,
10: dei,
11: certo,
10: fake,
11: certo.
10: Siti fake, vero sindaca?
11: Ma guarda, assolutamente sì, drammaticamente sì, ogni anno c'è qualcuno che si inventa questa truffa, perché è una truffa commerciale, in cui propongono il biglietto per la Pelosa addirittura a somme, cioè, triplicate, insomma, 20 euro, 19,90 esattamente.
10: E in realtà però poi si scopre che sono biglietti falsi e non si può avere accesso alla spiaggia, quindi bisogna...
11: Assolutamente no, abbiamo già, io ho denunciato più volte questo malcostume, perché poi è un reato, ma sono chiaramente sofisticatissimi, perché sono siti che stanno all'estero. Uno, l'ultimo che abbiamo scoperto, la stampa recentemente ne ha dato anche notizia di stampa carta, in cui questo sito è chissà dove, perché è tutto in inglese, e appunto millanta, perché questo è l'acquisto del biglietto attraverso chissà quali meccanismi, che sono quelli del web, e dopodiché le persone che acquistano e arrivano qui si troveranno con un pugno di mosche, perché ovviamente non hanno prenotato un bel nulla.
10: E si creano anche delle situazioni in spiaggia magari, insomma, poco piacevoli. Quindi qual è il sito ufficiale e qual è il meccanismo che avete scelto, perché si può prenotare sia sul medio termine, diciamo così, ma anche nell'immediato? Avete scelto di lasciare una nicchia, insomma, una parentesi per le prenotazioni dell'ultimo. Come funziona?
11: Funziona così: sono 1500 posti dedicati e 500 possono essere al giorno, 500 possono essere prenotati oggi per ottobre, cioè in ogni momento, quindi pianificati, sì. E invece 1000 sono cliccabili 48 ore prima della entrata. Questo perché abbiamo voluto evitare che si facesse incetta dei biglietti e garantire a tutti l'accesso, o al più alto numero possibile, insomma, di persone, l'accesso all'entrata della Pelosa con le 48 ore prima.
10: A proposito di accesso, certo, questo è lo spirito. A proposito di accesso garantito, sindaca, abbiamo pochi secondi per ricordare che ovviamente il parcheggio si paga, però ci sono delle categorie che non lo pagano.
11: Il parcheggio non lo pagano le persone portatrici di handicap, quindi noi abbiamo un alto numero di parcheggi, triplo rispetto a quello che la legge prevede, ma anche quando il disabile non trovasse il posto in quelli dedicati, se lo trova a pagamento non lo paga, se ha naturalmente esposto il palloncino, insomma.
10: Beh, chiaro che certifica la disabilità. Certo. Ringraziamo davvero la sindaca, le auguriamo un buon lavoro in questa stagione che è già diventata densa e ricca. Grazie alla sindaca di Stintino, Rita Valebella, buona giornata, buon lavoro. Diamo voce a una figura che per noi è familiare, i suoi personaggi li abbiamo amati fortemente, ma in questo caso sta per iniziare un nuovo spettacolo in cui lui prende nuove strade e invita tutti noi, lo fa lui per primo, abbassa la mano, giù la maschera, però allo stesso tempo ci inviterà a farlo per andare oltre i messaggi superficiali che spesso accompagnano la nostra quotidianità, per approfondire diversi temi. Siamo molto curiosi di capire in che maniera lo farà Gabriele Cossu, che è con noi. Gabriele, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti, ciao. Allora, buongiorno a tutti.
10: Gabriele, buongiorno. Dopo questa premessa io sì, non aggiungo altro, pensaci tu.
12: No, io non devo aggiungere altro.
10: Ah, vabbè, ok. Allora,
12: perché hai detto tutto benissimo.
10: Dai, però proprio... ci vogliamo.

0: ma anche giù la maschera, perché io non farò personaggi, salvo proprio un'eccezione se dovesse esserci un bis, ma credo di no, perché il programma è veramente fitto, anche perché non sarò solo in questa avventura, avrò degli ospiti, in particolare in questa data di Carbonia ci sarà Aurelio Secchi, che ha partecipato già due anni che partecipa a Zelig.
1: Sì.
0: Poi ci saranno con me anche le Valentes, le grandissime Valentes, che curano invece l'aspetto ovviamente musicale, e ci saranno anche due artisti emergenti a cui io tengo molto, anche perché una fa parte proprio del mio laboratorio, del nostro laboratorio, parlo anche a nome di Kika Zara e Elenia Tocco, e quindi mi affiancherà in alcuni pezzi, e poi ci sarà invece un comico emergente, a modo mio di vedere, sto collaborando anche con lui, che è Alessandro Solinas, che è un, spero sia per lui ovviamente, sia un volto nuovo della comicità in Sardegna.
1: Che si occupa anche di stand-up comedy, che sempre aiuta, sì, appunto a riflettere. Quali sono i temi di cui vi occupate, Gabriele? Anticipaci qualcosa.
0: Allora, sì, come hai anticipato tu, intanto parlerò, ecco, no, forse una cosa che non hai detto, parlerò di numeri. Perché come sai io ho anche un'altra grande passione, che è la matematica, no? Quindi ho provato a costruire uno sketch parlando di numeri, e quindi anche cerco di vedere insieme al pubblico che cosa si nasconde dietro i numeri, anche, cioè voglio dire, è una cosa che scoprirò anch'io, io cerco di andare più in profondità di alcuni aspetti, alcune tematiche, ma ovviamente non ho la verità in tasca, quindi e farò il mio racconto, che può essere più o meno condivisibile, ma con questo non voglio dire che parlerò di argomenti profondi, parlerò di cose di tutti i giorni, ripeto, in particolare i numeri. Questo è un pezzo molto curioso, tra l'altro anche un monologo piuttosto lungo, dove faccio vedere quali significati attribuiamo ai numeri. Uno in particolare, per me i numeri sono anche filosofia, infatti molti filosofi erano anche, alcuni filosofi erano anche matematici, e quindi ho creato questo pezzo, che tra l'altro vuole essere un incipit per uno spettacolo dedicato solo ai numeri, mi piacerebbe farlo nelle scuole, ecco.
1: Benissimo.
0: Quindi, e sono allora, anche oltre.
1: Per adesso noi, Gabriele, ci limitiamo a segnare un numero, che è 5 giugno.
0: Sì,
1: e poi vedremo se ci sarà, dopo questa puntata zero, se ci saranno ovviamente gli spettacoli 1, 2, 3. Te lo auguriamo. Grazie, grazie infinite, grazie di cuore.
0: Grazie mille, grazie a te,
1: Gabriele.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:28.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. I want
4: it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose.

0: natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
4: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
5: Caffè Corretto.
6: Leggiamo dall'Unione Sarda l'articolo firmato da Simone Loe che ci racconta dell'occhio di grifone, una mano dal cielo per i più deboli. A Tortolì, la maxi simulazione interforze di ricerca e recupero con una serie di scenari che sono stati messi in atto ieri, appunto durante quella che è la più importante attività SAR, Search and Rescue, organizzata annualmente dall'Aeronautica Militare. Ma noi ne parliamo subito con chi sta animando questi giorni davvero densi e impegnativi, e li ringraziamo davvero perché fra pochissimo hanno la loro riunione e devono coordinare le operazioni di oggi. E iniziamo a salutare il tenente colonnello Massimo Pierucci, buongiorno, dell'Aeronautica, che è project officer di quest'iniziativa Grifone. Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
6: Partiamo da qua.
7: È un piacere
6: davvero per noi. Allora partiamo da qua. Cos'è la Grifone? Ci faccia capire, l'abbiamo già anticipato e lo stiamo leggendo anche sulle pagine dell'Unione Sarda.
7: Allora, la Grifone è l'esercitazione internazionale SAR, la facciamo ogni anno in un posto diverso, è il main event SAR per nazionale, perché è l'esercitazione più importante a livello nazionale. SAR noi intendiamo Search and Rescue, cioè ricerca e soccorso, quindi è un'esercitazione non armata di ricerca e soccorso che vede impegnati assetti ad ala rotante e non, principalmente il nostro elicottero del 15° stormo, che fornisce un servizio sui suoi 5 centri dell'aeronautica militare 24 ore su 24, ma insieme a noi ci sono esercito, carabinieri, guardia di finanza, polizia, guardia costiera, vigili del fuoco e addirittura un elicottero spagnolo in virtù dell'accordo internazionale che abbiamo con il SAR MEDOC, quindi con Francia e Spagna, per questa tipologia di interventi. E questo dimostra la nostra capacità in un certo senso di fare squadra tra tutti, e questo lo facciamo ogni giorno perché istituzionalmente il soccorso aereo è devoluto e demandato all'aeronautica militare, e potremmo parlare anche di trasporti e soprattutto trasporti di tipo sanitario con persone in imminente pericolo di vita, o trasporti sanitari urgenti che vedono spesso coinvolti aeroporti sardi come per esempio Alghero e Cagliari. Ogni tanto riusciamo a portare qualche bimbo che magari si trova in condizioni non proprio perfette e riusciamo a portarlo in ospedali più attrezzati verso il continente.
6: Assolutamente, non è raro che lo facciate, che si racconti di queste situazioni di emergenza. E poi ci sono anche le figure fragili che voi soccorrete con tutta una serie anche di nozioni ovviamente che voi avete acquisito negli anni e che in questi giorni sono proprio al centro di questo tipo di esercitazione. Ricordiamo che la ministra Locatelli era proprio a Tortolì per la vostra esercitazione ieri.
7: Esattamente, la ministra Locatelli è stata fantastica, ci ha supportato in tutto il nostro progetto. Lei considera che in questa Grifone qui in Sardegna abbiamo avuto la novità di avere uno scenario dedicato proprio ai disabili non motori, perché ci siamo accorti con il nostro progetto dell'aeronautica che mancava un po' questa tipologia di scenario, nel senso che quando il disabile è motorio, noi lo trattiamo come se fosse un ferito. Quando il disabile non è motorio, quindi è psicologico o sensoriale, e per questa tipologia qui ci siamo accorti che a livello quasi all'inizio nazionale pensavamo, ma poi internazionale abbiamo scoperto, e abbiamo visto che non c'è normativa, non c'è protocollo. Quindi ci siamo messi a studiare con un gruppo di lavoro dell'aeronautica militare proprio come portare avanti questo progetto. Il ministro ha raccolto questo invito e ci è venuto a trovare ieri mattina proprio nello scenario dedicato, che nella stupenda Sardegna, nella tomba di Oso, no? E appunto è stato fantastico perché abbiamo potuto fargli vedere il momento in cui cioè lo stato dell'arte del progetto.
6: Ancora insieme, ancora in diretta per parlare di Grifone, lo facciamo con il luogotenente Gianluca Paparella, operatore di bordo SAR, addetto alla pubblica informazione della Grifone, appunto, con tutta una serie di curiosità. Buongiorno
7: a tutti voi, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca. Allora, le nostre curiosità riguardano, abbiamo parlato dei protocolli di soccorso a persone con disabilità non motoria, siamo entrati nel merito anche appunto di Grifone, se ne parla anche nelle pagine dell'Unione Sarda oggi in edicola, però abbiamo un po' di curiosità che riguardano la tecnologia che voi utilizzate nel soccorso aereo.
7: Assolutamente, a fianco all'aspetto umano che per noi è fondamentale, è importantissimo, non solo dell'addestramento dell'equipaggio, ma come ha detto il comandante prima, anche l'approccio alle persone che andiamo a salvare, c'è l'aspetto tecnologico. I nostri centri di soccorso sono dotati di elicotteri, gli HH-139, ci tengo a dire di costruzione totalmente italiana, che hanno dei sistemi di ricerca all'avanguardia, tant'è che hanno portato dei cambiamenti epocali nelle procedure di ricerca. Infatti i nostri elicotteri sono dotati di una camera di ricerca infrarossi ad alte performance. Ti dico ad esempio che in casi reali siamo riusciti anche a individuare persone distanti 5 km dall'elicottero.
6: 5 km reali. Dall'elicottero?
7: Assolutamente, sì, sono casi
6: ma
7: reali.
6: Ma in quali contesti è accaduto
7: contesto
6: questo?
7: Montano, un contesto montano di persone disperse in montagna che noi siamo andati a cercare, e grazie a questa camera infrarossi che sostanzialmente assomiglia un po' ai termometri, quelli che noi usiamo per misurare la temperatura, sfrutta la radiazione termica dei corpi, sia riflessa, quindi riscaldati dal sole, sia del corpo umano stesso. Ma non solo, a fianco a questa tecnologia infrarossi c'è un sistema all'avanguardia di cui l'aeronautica è stata tra i primi a essere dotata, che si chiama Artemis. È un sistema di geolocalizzazione dei cellulari. Significa che noi abbiamo un sistema che riesce a individuare i cellulari fino a un raggio di 20 km intorno all'elicottero e dare all'operatore le coordinate e la quota del punto con una precisione che può arrivare fino ai 20 metri. Immagina la precisione, la potenza di questo sistema,
6: che è installato ovviamente negli elicotteri del quindicesimo.
7: Assolutamente installato, ti dirò di più, addirittura ogni centro che monta d'allarme, cioè per noi montare d'allarme significa in prontezza di decollo, è dotato di un simulatore di tutti questi sistemi, perché è fondamentale l'addestramento dei nostri operatori. Mi aggancio al discorso Artemis, è vero, funziona, trova i cellulari, ma ci sono delle condizioni necessarie.
6: Esatto.
7: E quindi diciamo a tutti quanti, quando andiamo in montagna, innanzitutto avvisiamo dove stiamo andando, i tempi che staremo via, sì. Ma soprattutto, ormai il telefonino, Mariangela, lo sai che è diventata un'estensione del nostro corpo, facciamo tutto, ma in questo caso può diventare un salvavita. Perché deve essere innanzitutto acceso, carico e non in modalità aereo, perché altrimenti il nostro sistema non lo può trovare. E ti dirò di più, il nostro sistema funziona molto molto bene, ancora di più dove non c'è campo, e qua ci siamo accorti che in Sardegna quando si va in montagna spesso ci sono aree scoperte.
6: Quindi Gianluca, una curiosità, non ha senso, come spesso capita, magari non c'è campo, allora si toglie la modalità online, si entra in modalità aereo proprio per non scaricare il telefono e non è indicato, quindi
7: assolutamente
6: in
7: un errore gravissimo,
6: ecco,
7: lasciarlo,
6: è un'indicazione preziosa,
7: assolutamente non in modalità aereo, perché il nostro elicottero si trasforma in una cella telefonica, in un'antenna telefonica, passa sopra il superstito o il disperso, si aggancia al telefono e ci dà le coordinate e noi in poco tempo riusciamo a recuperarlo e a trovarlo.
6: Grazie, grazie infinite, sono davvero delle indicazioni preziosissime, ne faremo memoria. Intanto continua l'ultima domanda, questa esercitazione, questi giorni.
7: Guarda, abbiamo terminato ieri la fase operativa, sì. Oggi ci sono i debriefing e domani ci sarà l'atto conclusivo. C'è un media day in cui ci sono già dei giornalisti accreditati, verranno dimostrate le capacità dei singoli assetti, dei singoli elicotteri che hanno partecipato. Quindi domani è la giornata conclusiva di tutta la missione.
6: Vi lasciamo al vostro lavoro. Grazie infinite davvero. Gianluca Paparella qua con noi, luogotenente, e poi il tenente colonnello Massimo Pierucci dell'Aeronautica Militare che sono stati con noi. Quando

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Antine, Componidori, Balente, Larentu.
2: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
1: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
2: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: La sento nell'aria.
6: Che cosa?
5: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
6: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
5: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
6: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con tempo variabile sulla Sardegna. Cieli che risulteranno in prevalenza sereni, da segnalare però un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni e con la possibilità di qualche piovasco. Sarà una giornata di domenica con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio e con punte massime intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
13: La sveglia è suonata fin troppo presto, chissà, forse per Francesco Scanu che è qua con noi. Franz, una delle anime del Marina Café Noir, il festival attesissimo da tutti noi, con tutta una serie di nomi di un cerchio che è stato chiuso nella giornata di ieri, più o meno il programma. Ci siamo, Francesco, buongiorno e benvenuto qua da noi in studio.
14: Buongiorno a voi, ciao Mariangela. Sì, hai detto benissimo, siamo riusciti a chiudere proprio come quasi sempre al photo finish, però con un grande anticipo rispetto anche ad altri anni, e abbiamo fatto un programma che ci piace molto, di cui siamo molto contenti. E sì, e questo nuovo festival, questo nuovo Marina Café Noir, cambiare rotta l'abbiamo voluto intitolare questa 24esima edizione, perché come abbiamo raccontato nei mesi precedenti,
13: sì, ci hai dato l'assist ovviamente, di certo, questo dobbiamo parlare, certo. Perché già nel suo nome Marina Café Noir è implicita, insomma, la città di Cagliari, e invece si cambia appunto rotta.
14: Ma sì, direi che è implicita la città di Cagliari come città, come cuore, ma anche come area metropolitana che noi sempre abbiamo amato. Raccontiamo spesso a chi ci chiede quanti abitanti ha Cagliari, che è una domanda difficile a cui rispondere. rispondere. Il comune adesso ne ha circa 150.000, ma in realtà noi pensiamo di essere circa 500.000, perché Cagliari è fatta da tutto l'Interland allargato che c'è, dai paesi che ci girano intorno, la gente che confluisce in questa città e che viviamo. E Elmas fa parte a diritto di questo grande Interland, di questa città metropolitana, e tra l'altro è una cittadina che ha delle potenzialità ancora inespresse grandissime. L'aeroporto di Cagliari, quindi il cuore pulsante degli arrivi e delle partenze, tema per noi sempre molto caro, e soprattutto a questo luogo suggestivo che a noi ha fatto innamorare, che è Gigliacquas. E quindi quando abbiamo pensato di andare oltre Cagliari non abbiamo avuto dubbi nel scegliere questa nuova rotta e scegliere questo nuovo approdo, perché poi Gigliacquas è il pezzo nord della laguna di Cagliari, quindi dalla marina di Cagliari alle sponde di Gigliacquas la traghettata è davvero breve.
13: Che racconta anche comunque tanti pezzi di storia, diciamo così, sempre legati al mare della città di Cagliari, quindi il nesso comunque è sempre, sempre diretto. Gigliacquas avete dovuto fare anche una ricerca sul nome, appunto.
14: Ma sì, abbiamo scherzato, perché ovviamente poi essendo degli appassionati degli origini, delle,
13: diciamo, dei maniaci più
14: dei
13: che
14: nomi, abbiamo chiesto ai vecchi masesi quale fosse il toponimo giusto, dove fosse l'accento, e soprattutto questa diatriba tra la C perché è scritto CQ come acqua oppure senza, quindi i veri puristi della lingua sarda direbbero senza, però in realtà il comune da anni ha recepito così, la segnaletica è così, e quindi ci siamo arresi a quelle che sono le indicazioni ufficiali. Gigliacquas si è scritto con CQ.
13: E i vecchi masesi come vi accoglieranno, come vi hanno già accolto?
14: In maniera davvero deliziosa, oltre le aspettative. Noi diciamo che siamo arrivati con tanto entusiasmo e di solito abbiamo un bel talento di entrare in sintonia con le persone e raccontare per tempo il nostro progetto. Ci siamo mossi dall'estate scorsa per incontrarli e conoscerli, però ci hanno stupito in positivo. Davvero è stata una grande accoglienza di tutta la città di Elmas, in particolare del quartiere dei residenti di Gigliacquas e anche della cooperativa dei pescatori che lì opera e lavora, perché ricordiamo che Gigliacquas è una laguna viva che funziona e che è da lavorare appunto una cooperativa di pescatori. È un posto molto vero, quello ci ha fatto innamorare.
13: Poi ti chiederemo, Franz, come arrivare, quali sono magari le coordinate per arrivarci, le date prima di tutto, ricordiamo, poi ci anticipi anche già qualche nome, se puoi restare qua con noi anche fra pochissimo, però insomma dai, chi ci sarà?
14: Allora, chi ci sarà?
13: Allora, adesso,
14: sono tanti.
13: Stabilire una gerarchia è impossibile,
14: sì. Allora,
13: ovviamente.
14: Iniziamo dalle date. Non prendete impegni il 19, il 20 e il 21 giugno, che sono venerdì, sabato e domenica, il solstizio d'estate. Apriamo l'estate di Cagliari e della Sardegna con il Festival Marina Caffè Noir, e siamo molto orgogliosi di questo. E come si potrà arrivare? Un altro tema molto interessante, perché abbiamo chiuso proprio in questi giorni un accordo anche con Trenitalia, a cui va il nostro grande ringraziamento, che terrà finalmente dei treni in più anche la notte, quindi anche per poter rientrare. Quindi chiunque avrà piacere di raggiungere la località del festival, basta che prenda il treno da Cagliari e arrivi alla fermata di Elmas, e ci si potrà rientrare anche a mezzanotte, a l'una del mattino, quindi ci si potrà godere l'intera serata del festival e poi rientrare a casa in maniera ecologica e ecosostenibile.
13: E ovviamente dopo aver sollevato anche qualche calice, insomma, aver brindato,
14: sì,
13: perché fa parte sempre,
14: rimane
13: insomma,
14: un festival conviviale, una festa popolare fatta di libri ma anche di chiacchiere, di incontri, e quindi perché no, bersi qualche bicchiere e tornare in sicurezza anche col treno è una cosa che è, insomma, un'opportunità in più per chi ha voglia e piacere di vivere la serata a lungo.
13: Ma perché, Franz, abbiamo parlato di bicchieri, di alcol e non di grandi nomi? Lo faremo fra poco, allora rimani qua con noi, nel dubbio intanto fate la cosa più bella, poi vi spieghiamo perché l'abbiamo detto. Guardo e rivolto verso l'avvio dell'estate che verrà sancito dalla Marina Caffè Noir a cambiare rotta 19, 20, 21 giugno, segnatelo. Insieme a noi c'è Francesco Scanu, Franz, dell'associazione Chourmo. La pronuncia, io sbaglio sempre la pronuncia probabilmente, però Izzo ce lo concede. Ho detto male, ho pronunciato male anche Izzo. Il programma, dacci qualche anticipazione, chi verrà ospitato a Elmas?
14: Allora, gli ospiti di questa 24esima edizione sono davvero tanti e siamo davvero orgogliosi del programma che siamo riusciti a chiudere. Iniziamo dalla fascia internazionale, avremo per la prima volta qui in Sardegna da noi Adania Shibli, che è la grande scrittrice palestinese che ha scritto un libro meraviglioso e toccante, Un dettaglio minore, e poi avremo finalmente John Kalman Stefansson, uno dei più grandi scrittori nordici che viene dall'Islanda, che è da 10 anni
13: che
14: insegniamo.
13: Ecco, questo finalmente è la chiusura di un cerchio.
14: Diciamo che è la chiusura di un cerchio anche questo, quindi scrive per i Parborea dei libri bellissimi, da
13: Crepitio di
14: Stelle.
13: Cosa ci consigli di leggere? Ecco, da dove iniziare?
14: Paradiso, Inferno e Crepitio di Stelle forse sono l'ideale, sì? Ma anche le sue raccolte di poesie, I pesci non hanno gambe, insomma è uno scrittore davvero prolifico, è molto interessante.
13: Quando verrà lui?
14: Lui sarà in apertura il venerdì alla fine. E poi il premio Pulitzer Nathan Trall, che finalmente, dopo che abbiamo provato l'anno scorso a portarlo in presenza, ma è stato bloccato perché gli aerei non volavano su Gerusalemme, riuscirà a essere da noi in presenza. E ancora Mokhtar Hamoudi, uno scrittore francese molto interessante, giovane, che ha vinto quest'anno il premio Goncourt dei carcerati con un libro davvero toccante su quello che è il momento sociale che stiamo vivendo e su quella che è la situazione delle banlieue e delle periferie in genere nel mondo, non solo a Parigi e in Francia. E poi i nostri grandi autori italiani, dall'amico Maurizio De Giovanni che torna da noi, il grandissimo Dario Ferrari che è riuscito con un secondo libro ancora una volta molto bello, L'idiota di famiglia.
13: Il timore era che non riuscisse a bissare quel grande successo,
14: dopo
13: invece si è confermato.
14: Un libro bomba come quello, tutti avevamo un po' di paura, lui stesso ci ha raccontato, invece la sua penna continua a essere molto efficace, molto divertente, ma anche toccante.
13: La sua penna è anche la sua maniera di porsi nei confronti del pubblico, quindi la sua presenza, insomma, sarà
14: assolutamente un timido, divertentissimo scrittore.
13: Veramente questa ironia e cinismo anche, insomma,
14: è ancora
13: che
14: Chiara Tagliaferri, mi viene da dirti, che è uscita con un libro davvero importante dal punto di vista politico, Arkansas. Soprattutto tratta un argomento fondamentale come la gestazione per altri, quindi chi è curioso anche di capire quello che succede nel mondo e come l'Italia ha recepito e impostato una legge come reato universale, potrà venire a farsi un'idea più chiara anche su questo.
13: È il coraggio di parlare della sua esperienza davvero molto molto delicata.
14: Diciamo che nel cambiare rotta ci sembrava importante farlo, anche perché ricordiamo al pubblico che Chiara Tagliaferri è stata una delle amiche importanti e intime della nostra scomparsa amata Michela Muggia, quindi è un po' un omaggio anche a lei.
13: Assolutamente. Francesca Mannocchi, che lo scorso anno non aveva avuto modo, per cause di forza maggiore, di essere presente.
14: Eh sì, anche lei bloccata dalla guerra, una delle più grandi inviate di guerra che immagino quasi tutti ormai conoscano, per la sua analisi sempre molto lucida e dettagliata di quello che succede nel mondo laddove le guerre ci sono, e abbiamo davvero la fortuna di riaverla con noi. C'era stata nel 2022, l'anno ancora del Covid, era riuscita a venire a trovarci e finalmente torna, e sappiamo che ascoltarla e sentirci raccontare con il suo modo sempre preciso ciò che accade è davvero importante, quindi siamo davvero felici di aprire la seconda giornata del festival il sabato 20 con lei.
13: È un collega, un amico, Francesco Abate non mancherà?
14: Assolutamente, lì siamo molto contenti perché abbiamo anche la presentazione in anteprima in Sardegna del The Passenger Sardegna, la rivista edita da Iperborea che racconta appunto i territori, e quindi sì, ci sarà l'editor della rivista Marco Agosta, e gli ospiti che abbiamo scelto per parlare di Sardegna non potevano che essere Francesco Abate per primo e poi Cristina Caboni, che dà uno sguardo molto lucido dalla sua esperienza, oltre che di scrittrice anche di apicoltrice e di chi lotta per tutelare il territorio.
13: Abbiamo pochissimi secondi per ricordare anche chi illuminerà ulteriormente il palco con la propria musica. Motta.
14: Sì, Motta, Willy Peyote, Ginevra Di Marco e Tonino Carottone. Siamo davvero orgogliosi della fascia musicale finale, che è un modo per dare la buonanotte a tutti in musica, e quindi avere dei cantautori così importanti che oltre ai loro testi uniscono musica e riflessione. Siamo davvero orgogliosi e invitiamo tutti a venire a vedere anche i nostri piccoli concerti, bersi un bicchiere e andare a casa allietati dalla buona musica.
0: Radiolina ha presentato Caffè Corretto.
15: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
16: Casa Cus speciale Ateneica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
15: Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con ICNUSA.
17: Sono le 9 e 58 minuti.
18: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
19: Ma stai leggendo un catalogo?
18: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
19: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
18: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
19: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
20: Buongiorno dalla redazione.
21: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno scorte di armi più che sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Così dal forum di Singapore, il segretario alla difesa Hegseth poche ore dopo la riunione nella Situation Room, chiusa senza decisioni sull'Iran da parte del presidente americano. Ha parlato con Trump dopo la riunione e ha dichiarato voleva che ribadissi la sua pazienza nell'assicurare che qualsiasi accordo debba essere un buon accordo.
22: Secondo quanto riportato dai canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in varie zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Il governatore dell'oblast di Rostov-Sluzar ha riferito che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo hanno preso fuoco nel porto di Taganrog dopo un attacco di un drone ucraino, due feriti in città.
21: Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida europeo nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la premier Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese.
22: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sulla versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Sulla A22 si consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.
21: Un insegnante è stato arrestato nella zona del Brindisino in Puglia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari dopo che il GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza in merito. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne.
22: In provincia di Catania, nella notte, un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni, ferendola gravemente. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo invece è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile.
21: Il calcio, da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. PSG e Arsenal sono pronte a giocarsi la finale di Champions League. L'appuntamento è a Budapest, alla Puskas Arena, con fischio d'inizio alle 18.
22: Ed è tutto, a più tardi.
23: Che facciamo questo weekend?
24: Stiamo a casa.
23: A casa?
24: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
23: E dove?
24: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
23: Porto le pantofole.
24: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
25: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
26: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
27: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
28: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
29: Tranquilla, ci pensiamo noi.
28: Davvero? Anche colf e badanti?
29: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
28: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
2: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Cucina Storia.
1: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 1 luglio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. Attivazione e primo mese gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
2: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno, alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgia Cugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica, maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
9: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene. Solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta.

0: Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
7: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
8: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Story.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento. Un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con tempo variabile sulla Sardegna. Cieli che risulteranno in prevalenza sereni, da segnalare però un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni e con la possibilità di qualche piovasco. Sarà una giornata di domenica con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio e con punte massime intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera, in provincia di Imperia, lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
4: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
5: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina, in provincia di Ancona, a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
4: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
5: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
4: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio che nella notte a Calagonone ha distrutto l'auto di un imprenditore che noleggia gommoni. L'Audi è stata completamente distrutta dalle fiamme, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco di Nuoro, che hanno poi accertato la natura degli innesti. Rinvenuto inoltre un pacco sospetto all'ingresso dell'abitazione del proprietario della vettura residente a Calagonone. Sull'episodio indagano i carabinieri. A Golfo Aranci trovati i resti che potrebbero essere di Lorenzo Deiana, scomparso in mare con il fratello Giuseppe il 19 aprile del 2025. L'appello alle ricerche attraverso l'avvocato della mamma. Lavori in piena estate sulla 195 verso Pula, un incubo senza alternative. Mercoledì la riunione per decidere in quale senso si viaggerà sulla statale. Preoccupati i sindaci e gli operatori economici. Continua il braccio di ferro tra la regione Ryanair sulla tassa d'imbarco. Dopo la nota polemica della compagnia irlandese, la replica da parte della presidente Alessandra Todde. La regione non si fa ricattare dai vettori. Con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi lungo le coste del Sulcis, preoccupati i sindaci che chiedono alla prefettura un maggior coordinamento. Si è svolto a Cagliari l'annuale pellegrinaggio diocesano mariano che ha acquistato in questo 2026 un significato particolare in occasione del centenario della dedicazione della Basilica di Bonaria. La processione, a cui hanno preso parte tanti fedeli arrivati da diversi comuni del Cagliaritano, dopo aver lasciato la chiesa di San Pio X, ha raggiunto la basilica dove l'arcivescovo Giuseppe Baturi ha presieduto la messa solenne. La pagina sportiva, il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della stagione 2026-2027, sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini in attesa del cambio al vertice della società con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori, pronto un biennale per Fabio Pisacane. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais un buon sabato e un buon fine settimana.
10: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
11: Passa da Globo Sport.
10: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
11: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
10: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
11: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
10: Corri da Globo Sport.
11: Il tuo running al miglior prezzo.
12: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissa, in via Bonn, angolo via del Porto.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro, e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
15: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
17: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
0: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche COLF e badanti?
6: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: La sento nell'aria.
8: Che cosa?
7: La stagione del divertimento! Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
8: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
7: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
8: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
9: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.

0: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Una finestra sull'universo, con l'astrofisico Manuel Floris.
4: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio, sonde interplanetarie e perché no, con i nostri occhi. Allora cominciamo col guardare il cielo di queste sere. Ormai siamo alla seconda luna piena del mese di maggio, un mese particolare questo, con due lune piene, un mese particolare anche perché poi in direzione ovest vediamo il lento avvicinamento prospettico fra Giove e Venere che li porterà a essere in congiunzione nella giornata dell'8 giugno. È stato chiamato il bacio fra Giove e Venere, chiaramente un effetto di prospettiva perché Giove si trova oltre 800 milioni di chilometri da noi mentre Venere a 200 milioni di chilometri, ma sarà l'occasione giusta per andare a guardarli, per vederli vicini e notare la differente luminosità fra Venere e Giove. Del resto Venere è più vicino al Sole e quindi appare più brillante, sembra essere la stella più luminosa del cielo. Luna piena, e di luna ne abbiamo parlato tanto quest'anno anche perché Artemis 2 è stata un grandissimo successo, ma la corsa alla luna prosegue. La NASA ha presentato le prossime missioni Artemis mentre la Cina continua a sviluppare le tecnologie necessarie per garantirgli uno sbarco sulla Luna entro il 2030. Cosa aspettarci quindi nei prossimi 5 anni? Quali sono le novità di queste ultime settimane? Per parlare di tutto questo torna a trovarci il fisico Paolo Ferri, che è stato responsabile, direttore del Dipartimento di Operazioni Spaziali all'Agenzia Spaziale Europea ESA, e inoltre è stato anche responsabile di varie missioni interplanetarie tra cui Rosetta, Max Express, ed è stato anche iscritto e introdotto nel 2020 nella Hall of Fame dell'International Astronautical Federation. Autore del libro Ai confini dell'universo, edito dalla Terza, Paolo è di nuovo con noi. Benvenuto e bentornato.
5: Grazie, buongiorno a tutti.
4: E allora Paolo, con te racconteremo di cosa ci aspettiamo che accada nei prossimi 5 anni alla luce delle ultime dichiarazioni e promesse della NASA, ma lasciamo prima di tutto spazio alla musica.

0: E la luna bussò di Loredana Bertè, luna che bussa ormai prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica, perché l'umanità si presta a tornare sulla luna e questa volta NASA con ESA e Cina si contendono il primato del ritorno. Paolo, senti, Artemis 2, possiamo definirla un grande successo questa missione?
1: Ma decisamente è stato un grande successo mediatico, anche se non ha ripetuto l'effetto sconvolgente che aveva avuto Apollo 8 negli anni 60, la sua missione equivalente per i primi esseri umani attorno alla Luna. In ogni caso, una cosa sempre impressionante, esseri umani che volano al di là della Luna, è una cosa che fa sempre un grande effetto. Da un punto di vista tecnico, un successo, però non è un grandissimo passo avanti. Quello che ha fatto Artemis 2 è molto simile a quello che è stato fatto con Artemis 1 3 anni e mezzo fa, senza esseri umani a bordo. La presenza degli astronauti a bordo ha dato la possibilità di testare delle funzioni in più, come la manovrabilità manuale della capsula, oppure anche la toilette di bordo, che ha fatto anche molte, ma se ne è parlato molto sulla stampa. Quindi direi decisamente un successo, anche se un piccolo passo importante d'altra parte per il programma Artemis.
0: Quindi così comunque la NASA ha dimostrato di avere la tecnologia propria per tornare sulla Luna, però gli manca il modulo lunare, quello che è stato affidato alle compagnie private.
1: Esattamente, infatti la difficoltà di Artemis non sta più, direi, in questo vettore SLS e l'Orion, che hanno dimostrato di funzionare, più che altro nei moduli lunari. La NASA aveva come piano di farlo sviluppare a due compagnie private, prima di tutto SpaceX come per le prime missioni e poi Blue Origin per le missioni successive. SpaceX è un po' in ritardo, soprattutto per i problemi del razzo Starship, che ha fatto molti voli ma non è ancora entrato in orbita attorno alla Terra, deve dimostrare ancora molte tecnologie come il trasferimento di propellente in orbita. Blue Origin sembrava andare bene, però al suo terzo volo del razzo New Glenn recentemente ha avuto un fallimento, quindi anche loro sono un po' in difficoltà. Dovevano mandare una prima versione sulla Luna del modulo lunare ora e invece saranno in ritardo. Insomma, ci sono un po' di ritardi da quelle parti.
0: Sicuramente far realizzare i moduli lunari alle compagnie private porta un risparmio alla NASA, ma è anche un dispendio di energie, perché poi le due compagnie private portano avanti progetti diversi, non collaborano fra di loro.
1: Esattamente, il vantaggio è che si ha competizione, quindi riduzione di costi, si ha anche flessibilità. In questo caso entrambe sono un po' in ritardo, se fosse stata una più in ritardo dell'altra si poteva scegliere l'altra, quindi sulla carta è un vantaggio, d'altra parte si perde un po' di controllo e i risultati si vedono.
0: Ora, Artemis 3, che è la prossima missione, è stata cambiata rispetto a quello che dichiarava la NASA prima di Artemis 2, che sarebbe stata la missione che avrebbe riportato gli astronauti sulla superficie lunare. Ha cambiato le sue prospettive, è diventata una missione dove verrà testato il rendezvous attorno alla Terra fra la capsula Orion e uno dei moduli lunari. Ma a questo punto quando avverrà tutto questo? Ci può essere una data?
1: Beh, la NASA ha annunciato questo cambio spostando l'allunaggio ad Artemis 4, tra l'altro un cambio che secondo me ha molto senso, è stata una buona idea farlo, l'ha annunciato per l'anno prossimo. D'altra parte ha annunciato una missione nuova, se vogliamo. Artemis 3 adesso somiglia di più all'Apollo 9 degli anni 60, è un test in orbita terrestre dei moduli lunari. Mi sembra un'ottima idea, però d'altra parte il piano del 2027 comincia già a vacillare, perché poco dopo l'annuncio di questo cambio sia Blue Origin sia SpaceX hanno detto che loro non saranno pronti con la loro versione, diciamo, accelerata dei moduli lunari non prima della fine dell'anno, fine del 2027. Quindi anche questa timeline è un po' in dubbio a questo punto.
0: E d'altra parte la NASA in questo momento non ha alcuna possibilità di modificare la tabella di marcia delle due compagnie private o di realizzare in proprio un modulo lunare.
1: Allora, realizzare in proprio è fuori discussione, modificare già l'anno scorso, quando questi ritardi sono venuti alla superficie, ha chiesto a queste aziende di fare una versione accelerata dei loro moduli lunari. Loro avevano un piano abbastanza molto ambizioso, complicato, e queste aziende entrambe stanno lavorando a una versione accelerata, però non si sa ancora bene cosa venga fuori, a parte che hanno detto che prima della fine del 2027 non verrà fuori nulla.
0: E quindi probabilmente quel traguardo dovremo spostarlo in avanti nel tempo per permettere poi alla NASA di fare questo rendezvous in orbita alla Terra, che è un po' la replica, come giustamente raccontavi, dell'Apollo 9, per testare il rendezvous, testare i moduli lunari, il trasferimento degli astronauti dai moduli lunari alla capsula Orion, tutto quello che servirà in previsione poi del rendezvous lunare. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci qui a Una Finestra sull'Universo al 340 87 15 015 via Telegram e WhatsApp. Ci sentiamo dopo la pausa.
2: Una finestra sull'universo. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora, e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
4: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova, e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
11: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con tempo variabile sulla Sardegna. Cieli che risulteranno in prevalenza sereni, da segnalare però un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni e con la possibilità di qualche piovasco. Sarà una giornata di domenica con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio e con punte massime intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Una finestra sull'universo.

0: Madon di Mike Oldfield, anche perché queste notti abbiamo la luce della luna a illuminare le notti, sono ormai le notti della luna piena, questa seconda luna del mese di maggio, una luna da non perdere nella notte del 31 di maggio, ma anche il primo di giugno. Ora parlavamo della luna, ma la luna è protagonista anche della nuova corsa allo spazio e dopo il successo di Artemis 2 nei prossimi anni assisteremo a nuove missioni. Nei prossimi 5 anni dovrebbero accadere diverse cose, il ritorno degli americani sulla luna, invece la discesa dei cinesi sulla luna per la prima volta, almeno da quello che dichiarano loro. E per parlare di questo è tornato a trovarci il fisico Paolo Ferri, che ha lavorato per quasi 40 anni per l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, dirigendo il Dipartimento di Operazioni Spaziali ed è autore del libro Volare oltre il cielo, edito da Raffaello Cortina. Allora, parlavamo di Artemis 3 che probabilmente non si realizzerà nel 2027, mancando i moduli lunari che stanno preparando SpaceX e Blue Origin, e Artemis 4 però è già stata, diciamo, ideata, pensata, la missione successiva cosa prevede e a questo punto quanti anni dopo avverrà, dopo diciamo a seguito di Artemis 3?
1: Sì, allora la NASA ancora parla del 2028, che è già un ritardo rispetto al piano originale, ma insomma deve stare un po' entro il 2028, però non bisogna dimenticarsi che quella è la fine del mandato del presidente Trump, quindi nessuno oserebbe oggi dire una data più avanti. Io ci credo un po' poco. Comunque Artemis 4 sarà una missione bellissima perché sarà il primo allunaggio di esseri umani ed è una missione molto complessa, realizzata con vari lanci, uno è quello sempre di SLS Orion, come abbiamo visto per Artemis 2, che porterà 4 astronauti in orbita lunare, questa volta proprio in orbita, su un'orbita che dura circa 6 giorni, gira attorno alla Luna in 6 giorni. In parallelo, quando saranno pronti, appunto, verranno lanciati i moduli, verrà lanciato il modulo lunare, non sappiamo ancora chi arriverà primo, se quello di SpaceX o di Blue Origin. Lo parcheggeranno in orbita terrestre, con altri lanci lo riempiranno di propellente, quindi una cosa molto complessa, dopodiché partirà per l'orbita lunare, lì farà un rendezvous con Orion. I due dei 4 astronauti si trasferiranno sul modulo lunare, atterranno sulla superficie, ci rimarranno una settimana fino per una intera orbita di Orion attorno alla Luna e poi ripartiranno, torneranno su Orion e dopo un po' torneranno verso la Terra. Una missione lunga e durerà sulle 3-4 settimane in totale.
0: Senti, a differenza delle missioni Apollo degli anni 60 e 70, mi sembra di capire che essendo un'orbita così lunga si trovano una quota differente gli astronauti che attendono il ritorno dei compagni che sono scesi sulla superficie lunare.
1: Sì, è vero, adesso non ricordo esattamente a che distanza lo porta dalla Luna, ma sono molte migliaia di chilometri, le astronavi Apollo erano a poche decine di miglia nautiche dalla superficie, però appunto quello che impatta di più non è tanto la distanza quanto la durata di quest'orbita, bisogna aspettare che torni a Orion vicino alla Luna in modo da ripartire, quindi gli astronauti saranno confinati sulla Luna per quasi una settimana, che è un periodo lungo, nessuna missione neanche delle Apollo si è mai avvicinata a una cosa del genere, fino a 3 giorni sono rimasti al massimo.
0: Eh sì, ricordo anch'io che appunto non sono mai andati oltre 3 giorni e questa sarà una nuova sfida, perché comunque è anche fattore di rischio importanti, perché stando lì sulla Luna per tutto quel periodo e non potendo ricongiungersi con la capsula Orion in tempi più brevi, ci sarà, insomma, saranno sottoposti a un isolamento forzato lì sulla Luna.
1: Certo, e sottoposti anche ai fattori, diciamo, degeneranti tipo la polvere che causa dei problemi anche di salute, insomma un problema abbastanza da vedere come si risolverà.
0: Senti, hai raccontato che oggi non possiamo dire che la NASA arriverà sulla Luna oltre il 2028 perché scade il mandato del presidente americano, quindi c'è una forte pressione sulla NASA in questo momento e poi c'è la pressione della Cina.
1: Sì, la Cina ha annunciato che vogliono mandare astronauti entro il 2030. Ora, non sappiamo a che punto siano, anche loro devono dimostrare molto, non sono neanche mai arrivati alla Luna con esseri umani, però hanno mostrato che tutti i piani precedenti li hanno seguiti molto alla lettera, hanno un piano lunare robotico che sta funzionando magnificamente e quindi io a una data del 2030 tendo, diciamo, la trovo plausibile, ecco, senza avere una visibilità sul loro stato di preparazione. E la politica americana mette una pressione enorme sulla NASA per vincere questa gara di prestigio, come negli anni 60 la gara con l'Unione Sovietica, questa volta è una gara con la Cina e gli USA non possono permettersi di perderlo. Quindi la NASA sta puntando tutto, anche tutto il budget, sul programma lunare per riuscire a battere i cinesi entro prima del 2030, insomma.
0: Senti, ma Artemis 4 scenderà lungo l'equatore lunare o scenderà in una zona diversa della Luna?
1: Allora, non ricordo esattamente il luogo, però non va molto vicino al polo sud, però l'idea era di allontanarsi dal polo lunare, dall'equatore lunare, come hanno fatto le missioni di Apollo, perché la zona di interesse per il futuro, anche la zona di che si contenderanno Cina e USA negli prossimi anni, sarà la zona polare. Quindi bisogna anche imparare un po' ad atterrare in quelle zone, che è più complesso rispetto a quelle equatoriane,
0: soprattutto perché non sono zone pianeggianti come le grandi mari dove sono atterrati tutte le missioni Apollo, con tutti i rischi del caso. E senti, in questa competizione fra Stati Uniti e Cina, l'Europa è lì, diciamo, fa il suo ruolo, tanto che ha realizzato il modulo di servizio, come abbiamo già raccontato, per il programma Artemis, e questo modulo di servizio però è risultato molto molto efficiente.
1: Sì, Artemis e Orion non esisterebbero senza questo modulo di servizio, che è quello che ha portato la capsula con gli astronauti verso la Luna e soprattutto li ha riportati indietro sani e salvi. Quindi un contributo importantissimo che d'altra parte la NASA, focalizzata sulle sue difficoltà interne ed esterne, non è che riconosca tanto, tant'è vero che per esempio ha cancellato l'altra cooperazione, quella su Gateway, la stazione lunare orbitale, mettendo l'ESA e l'Europa un po' nei guai. Ci sono moduli che abbiamo già consegnato, pagati centinaia di milioni di euro dai contribuenti europei, che rischiano di rimanere inutilizzati. Quindi è una cooperazione in questo momento un po' in bilico, perché per quanto la NASA dipenda dall'ESA, non è che ci tratti con il dovuto rispetto, e quindi l'ESA sta domandandosi in questo momento a livello politico con gli stati membri come proseguire questo tipo di cooperazione e se non sviluppare una propria capacità indipendente di volo umano verso la Luna.
0: E questo di sì, e si ricaccerebbe anche a quelle critiche di cui abbiamo parlato tempo fa, che fece l'astronauta italiano Vittori al fatto che l'ESA sembrava molto indirizzata per la parte scientifica e meno per il volo umano. Senti, però l'Italia ha avuto una commessa proprio durante la fase della missione Artemis 2, la NASA ha dato una commessa all'Agenzia Spaziale Italiana e quindi alle industrie italiane per la costruzione di un modulo abitativo per la Luna.
1: Sì, l'industria italiana ha una grande tradizione di moduli abitativi, ha costruito il modulo Columbus della stazione spaziale e anche altri moduli, la cupola eccetera, quindi è conosciuta, ha esperienza e ci sono programmi, diciamo accordi bilaterali tra il governo italiano e la NASA per costruire anche moduli abitativi al di là della cooperazione con l'ESA, e questo continuerà sicuramente, però vista l'esperienza con l'ESA abbiamo visto che insomma anche in questo caso la NASA continuerà ad essere il partner dominante e quindi non si può mai essere sicuri, insomma.
0: Chissà però che appunto con questo ci siamo guadagnati il diritto di mandare un astronauta italiano sulla Luna, chissà chi sarà e quando soprattutto, perché i tempi non sono ben chiari, anche se da quello che mi dice, da quello che ci siamo raccontati anche qui a Una Finestra sull'Universo in altre occasioni, il 2030 è lontano ma vicino, e probabilmente entro il 2030 un essere umano sulla Luna lo vedremo scendere, che sia un americano, che sia un europeo o un cinese. Grazie Paolo di essere tornato qui a trovarci una finestra sull'universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono ascoltarci ogni sabato alle 11.30 qui su Radiolina, e che possono trovare i podcast di tutte le nostre puntate su radiolina.it e su Spotify. Però se volete avere la Luna, tornate a trovarci, ma dove? Al Planetario dell'Unione Sarda. È un invito per voi. Guardate la Luna di queste notti, una Luna piena, l'ultima e la seconda Luna di questo mese di maggio. Un saluto dal vostro astrofisico Manuel Floris e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 12:01.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
5: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
5: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
6: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando due piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
7: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive.
6: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
7: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
6: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
7: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
6: Ed è tutto, a più tardi.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Radio Lina, Radio Notizie. Buongiorno, bentrovati. Un saluto da Massimiliano Reis. In apertura alla cronaca, arrestato ad Alghero il complice del rapinatore con la maschera di Dalì. Volevano far saltare in aria un bancomat. Un giovane finito in carcere aiutava nella pianificazione dei colpi e nel reinvestimento dei soldi con cui veniva acquistata droga da rivendere al dettaglio. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio che la notte a Calagonone ha distrutto l'auto di un imprenditore che noleggia gommoni. L'Audi è stata completamente distrutta dalle fiamme nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi accertato la natura degli innesti. Rinvenuto inoltre un pacco sospetto all'ingresso dell'abitazione del proprietario della vettura. Sull'episodio indagano i carabinieri. Lavori in piena estate sulla 195, un incubo senza alternative. Mercoledì la riunione per decidere in quale senso si viaggerà sulla statale. Preoccupati i sindaci e gli operatori economici. Continua il braccio di ferro tra la regione e Ryanair sulla tassa d'imbarco. Dopo la nota polemica della compagnia irlandese, la replica da parte della presidente Alessandra Todde: la regione non si fa ricattare dai vettori. Con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi lungo le coste del Sulcis, preoccupati i sindaci che chiedono alla prefettura un maggior coordinamento. Prima assemblea regionale Oristano del Movimento 5 Stelle, presente anche il presidente Giuseppe Conte. Si è svolto a Cagliari l'annuale pellegrinaggio diocesano mariano, che ha acquistato in questo 2026 un significato particolare in occasione del centenario della dedicazione della Basilica di Bonaria. La processione a cui hanno preso parte tanti fedeli arrivati da diversi comuni del cagliaritano, dopo aver lasciato la chiesa di San Pio X, ha raggiunto la Basilica, dove l'arcivescovo Giuseppe Baturi ha presieduto la messa solenne. La pagina sportiva: il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della stagione 2026-2027. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini, in attesa del cambio al vertice della società con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori. Pronto un biennale per Fabio Pisacane. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Reis, un buon sabato e un buon fine settimana.
12: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti pronti star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti. Nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
16: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
17: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgio Accugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: person ha un'idea.
1: Sono le 12 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
5: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
4: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
5: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su

0: uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
3: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con tempo variabile sulla Sardegna. Cieli che risulteranno in prevalenza sereni, da segnalare però un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni e con la possibilità di qualche piovasco. Sarà una giornata di domenica con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio e con punte massime intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. E oggi la chiesa di San Francesco di Genova Pegli è gremita per i funerali in forma privata della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia scomparse il 14 maggio scorso proprio alle Maldive durante l'immersione che è costata la vita oltre a loro due anche ad altre tre persone.
3: Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, così Trenitalia. In fiamme una centralina vicino alla stazione di Domegliara a nord di Verona. Il danno è in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato a evitare viaggi in auto e di utilizzare i mezzi pubblici. Alta velocità intercity con ritardi fino a 100 minuti. Limitati o cancellati i regionali. Attivati autobus sostitutivi.
4: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La legale spiega: aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo.
3: Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni e ai domiciliari. L'indagine dei carabinieri è partita dalle segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolte le famiglie delle bambine. I video mostrano contatti fisici e palpeggiamenti. In passato l'insegnante aveva avuto sanzioni disciplinari per comportamenti simili a quelli che ora lo hanno fatto arrestare.
4: Dall'estero, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. E momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando 2 piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
3: Siamo allo sport. Pole position con nuovo record della pista per Marco Bezzecchi al Mugello. Il leader del mondiale stacca uno straordinario tempo da 1 minuto 43 secondi e 921 millesimi, aprendo con la sua Aprilia una prima fila completata da Raul Fernandez e da Jorge Martin, che porta a 3 le Aprilia in prima fila. Dalla seconda fila scatteranno invece Marc Marquez, Fermín Aldeguer e Francesco Bagnaia. Alle loro spalle Fabio Di Gianantonio, il rookie brasiliano Diogo Moreira e Franco Morbidelli, mentre Pedro Acosta, Enea Bastianini e Alex Rins occupano la quarta linea.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno, bentrovati. Un saluto da Massimiliano Reis. In apertura alla cronaca, arrestato ad Alghero il complice del rapinatore con la maschera di Dalì. Volevano far saltare in aria un bancomat. Un giovane finito in carcere aiutava nella pianificazione dei colpi e nel reinvestimento dei soldi con cui veniva acquistata droga da rivendere al dettaglio. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio che la notte a Calagonone ha distrutto l'auto di un imprenditore che noleggia gommoni. L'Audi è stata completamente distrutta dalle fiamme nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi accertato la natura degli innesti. Rinvenuto inoltre un pacco sospetto all'ingresso dell'abitazione del proprietario della vettura. Sull'episodio indagano i carabinieri. Lavori in piena estate sulla 195, un incubo senza alternative. Mercoledì la riunione per decidere in quale senso si viaggerà sulla statale. Preoccupati i sindaci e gli operatori economici. Continua il braccio di ferro tra la regione e Ryanair sulla tassa d'imbarco. Dopo la nota polemica della compagnia irlandese, la replica da parte della presidente Alessandra Todd: la regione non si fa ricattare dai vettori. Con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi lungo le coste del Sulcis, preoccupati i sindaci che chiedono alla prefettura un maggior coordinamento. Prima assemblea regionale Oristano del Movimento 5 Stelle, presente anche il presidente Giuseppe Conte. Si è svolto a Cagliari l'annuale pellegrinaggio diocesano mariano, che ha acquistato in questo 2026 un significato particolare in occasione del centenario della dedicazione della Basilica di Bonaria. La processione a cui hanno preso parte tanti fedeli arrivati da diversi comuni del Cagliaritano, dopo aver lasciato la chiesa di San Pio X, ha raggiunto la Basilica, dove l'arcivescovo Giuseppe Baturi ha presieduto la messa solenne. La pagina sportiva: il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della stagione 2026-2027. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini, in attesa del cambio al vertice della società con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori. Pronto un biennale per Fabio Pisacane. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, un buon sabato e un buon fine settimana.
10: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi: pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
11: Pan. Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
12: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
13: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
14: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
13: Tac!
15: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
13: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
15: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi 2 giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
9: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Villebrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da

0: prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch & Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98, aperti tutti i giorni. Touch & Go, Real Brands, Real Deals.
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: risposta sei tu.
1: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
10: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con tempo variabile sulla Sardegna. Cieli che risulteranno in prevalenza sereni, da segnalare però un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni e con la possibilità di qualche piovasco. Sarà una giornata di domenica con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio e con punte massime intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Paola Pilia, su Radiolina.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
15: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
18: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
19: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Calorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche COLF e badanti?
2: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno alle ore 19 concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgio Acugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
6: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: Non erano semplici animali da compagnia. Erano famiglia. E certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
6: La sento nell'aria.
7: Che cosa?
6: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
7: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesestu.it.
6: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
7: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
9: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
6: 80 anni di Repubblica. 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda. Uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
7: Radiolina. Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con tempo variabile sulla Sardegna. Cieli che risulteranno in prevalenza sereni, da segnalare però un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni e con la possibilità di qualche piovasco. Sarà una giornata di domenica con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio e con punte massime intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
4: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
3: 2000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre. All'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
4: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
3: Il tennis: Flavio Coballi vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Coballi il KO di Jannik Sinner.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buongiorno, bentrovati. Un saluto da Massimiliano Reis. In apertura alla cronaca, arrestato ad Alghero il complice del rapinatore con la maschera di Dalì. Volevano far saltare in aria un bancomat. Un giovane finito in carcere aiutava nella pianificazione dei colpi e nel reinvestimento dei soldi con cui veniva acquistata droga da rivendere al dettaglio. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio che la notte a Calagonone ha distrutto l'auto di un imprenditore che noleggia gommoni. L'Audi è stata completamente distrutta dalle fiamme nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi accertato la natura degli innesti. Rinvenuto inoltre un pacco sospetto all'ingresso dell'abitazione del proprietario della vettura. Sull'episodio indagano i carabinieri. Lavori in piena estate sulla 195, un incubo senza alternative. Mercoledì la riunione per decidere in quale senso si viaggerà sulla statale. Preoccupati i sindaci e gli operatori economici. Continua il braccio di ferro tra la regione Ryanair sulla tassa d'imbarco dopo la nota polemica della compagnia irlandese. La replica da parte della presidente Alessandra Todde: la regione non si fa ricattare dai vettori. Con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi lungo le coste del Sulcis, preoccupati sindaci che chiedono alla prefettura un maggior coordinamento. Prima assemblea regionale Oristano del Movimento 5 Stelle, presente anche il presidente Giuseppe Conte. Si è svolto a Cagliari l'annuale pellegrinaggio diocesano mariano, che ha acquistato in questo 2026 un significato particolare in occasione del centenario della dedicazione della Basilica di Bonaria. La processione, a cui hanno preso parte tanti fedeli arrivati da diversi comuni del cagliaritano, dopo aver lasciato la chiesa di San Pio X, ha raggiunto la Basilica, dove l'arcivescovo Giuseppe Baturi ha presieduto la messa solenne. La pagina sportiva: il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della stagione 2026-2027. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini, in attesa del cambio al vertice della società con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori. Pronto un biennale per Fabio Pisacane. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, un buon sabato e un buon fine settimana.
1: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
14: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
15: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
16: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
4: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo.
3: Fastigiado.
4: Scopri di più sul sito monteprama.it.
3: Segundo, Lussurgiu, Tineddu.
4: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
10: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Buongiorno, bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Videolina, subito i nostri titoli. Anche nel sud Sardegna la maxi operazione antidroga della polizia, alto impatto, 16 arresti tra Cagliari, Quarto e Iglesias, altre anche 300 compresse di ossicodone sequestrate. Dopo i resti umani ritrovati a tavolare verso nuove ricerche subacquee per recuperare i corpi dei fratelli dispersi in mare da un anno, il dolore della madre, ridatemi i miei figli. Ripresi con il bel tempo gli sbarchi di migranti sulle coste del Sulcis, appello dei sindaci alla prefettura per un coordinamento maggiore, la prima accoglienza, l'immediata criticità. Al via Codrongianos, la tre giorni della Santissima Trinità, apre il Museo d'Arte e Comunità, la messa da Saccargia, domani in diretta su Videolina dalle 10.45. Ore decisive per il ruolo di direttore sportivo del Cagliari, resta aria di divorzio con Angelozzi, ma rinviato alla prossima settimana l'incontro tra le parti. Sin qui i nostri titoli, in apertura c'è la cronaca, arresti e controlli anche in Sardegna nell'ambito della maxi operazione antidroga della polizia in tutta Italia. I particolari nel servizio di Luca Neri.
1: 16 arresti, altri 2 denunciati, chili di stupefacente sequestrato e 300 compresse di ossicodone, il potente opioide che sta spopolando soprattutto tra i giovani. Maxi blitz della polizia in tutta Italia, l'operazione alto impatto, questo è il bilancio solo nel sud dell'isola, gli arrestati a livello nazionale sono addirittura 1335. Il grosso a Cagliari, in particolare nella zona di Piazza del Carmine e Piazza Matteotti, da tempo sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine, in manette 9 persone più 2 denunciate in stato di libertà, tutte per detenzione ai fini di spaccio, soprattutto hashish. Un ulteriore arresto a Quartu, poi altra raffica Iglesias, 6 in tutto col sequestro di 800 grammi di hashish, 900 di marijuana, 10 grammi di cocaina e 125 di ketamina, tutto stupefacente destinato alla vendita al dettaglio. Circa 500 in totale le persone controllate, il faro è sulla zona rossa, sulle strade della Movida e l'enorme traffico di droga che le attraversa.
0: Arrestato ad Alghero il presunto complice del rapinatore con la maschera di Dalì che tra gennaio e febbraio ha fatto razzia in diversi esercizi commerciali della città. Si tratta di un giovane che avrebbe supportato il rapinatore nella pianificazione dei colpi e nel reinvestimento dei soldi ricavati in droga, poi rivenduta al dettaglio. Accertato inoltre dai carabinieri che i due stavano programmando un colpo ai danni di uno sportello bancomat nel centro storico. Volevano procurarsi degli ordigni per farlo saltare in aria. La direzione marittima del Nord Sardegna lavora alla pianificazione di una nuova ricerca subacquea dopo il ritrovamento dei resti umani nelle acque di Golfo Aranci. Silvia Orru.
2: A oltre 24 ore dal ritrovamento di resti umani nelle acque di Golfo Aranci, la direzione marittima Nord Sardegna, guidata dal comandante Gianluca D'Agostino, punta a pianificare una nuova ricerca subacquea alla luce delle indicazioni fornite da Vincenzo Varchetta. Il pescatore golfarancino aveva trovato i resti umani all'alba durante una battuta di pesca a strascico. Per risalire all'identità occorrerà attendere gli esami medico-legali disposti dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ma il giubbotto rosso e un documento di identità ritrovati insieme ai resti conducono a Lorenzo Deiana, il più piccolo dei fratelli Olbiesi, dispersi in mare dal 19 aprile dell'anno scorso. Il peschereccio di Varchetta, esaminato dalla Guardia Costiera, si trovava a largo di Tavolara, tra le 3 e le 4 miglia dalla costa. Per questo è impossibile stabilire con precisione dove la salma sia stata agganciata. Lo sanno bene i pescatori di Golfo Aranci, che descrivono la pesca a strascico come intensa e della durata di molte ore. Le reti restano in mare per un tempo prolungato e possono agganciare ciò che si trova sui fondali anche molto lontano dal punto in cui poi vengono recuperate. Intanto Simona Deiana, la mamma dei due fratelli Olbiesi, parla tramite il suo avvocato Pietro Cherchi e chiede che i corpi dei suoi figli vengano finalmente ritrovati. Nel dolore di una madre, dichiara illegale all'Unione Sarda, ora c'è solo questa aspettativa che si metta fine all'attesa. Ci sono gli strumenti e le possibilità di dare una risposta a queste persone che soffrono.
0: Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio che nella notte a Calagonone ha distrutto l'auto di un imprenditore che noleggia gommoni. L'Audi è stata completamente distrutta dalle fiamme nonostante l'intervento dei vigili del fuoco che hanno poi accertato la natura degli innesti. È rinvenuto inoltre un pacco sospetto all'ingresso dell'abitazione del proprietario della vettura. Sull'episodio indagano i carabinieri. Cambiamo argomento, con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi lungo le coste del Sulcis Iglesiente, preoccupati i sindaci che chiedono alla prefettura un maggiore coordinamento. Valentina Orciu.
3: Con il ritorno del bel tempo si riattiva la rotta che dall'Algeria conduce alle coste del sud-ovest della Sardegna. Negli ultimi giorni si contano più di 40 migranti sbarcati nelle coste del Sulcis, tra loro anche donne e bambini.
4: Questo è il posto dove sono sbarcati la settimana scorsa gli ultimi migranti. 10 migranti, uno è stato anche male, è stato soccorso dal 118.
3: Un fenomeno che riporta in primo piano non solo il tema dell'accoglienza, ma anche le difficoltà organizzative dei territori che per primi si trovano a gestire gli arrivi.
4: La prima accoglienza è quella di gestire subito le persone dal punto di vista umano e tenerli in attesa che Frontex arrivi per fare tutte le pratiche del caso. Abbiamo chiesto anche al prefetto di eventualmente di metterci nelle condizioni di coordinare al meglio una situazione che non è straordinaria ma diventa ordinaria.
3: Non solo accoglienza, i sindaci puntano il dito anche sui barchini sequestrati dopo gli sbarchi.
5: Vengono presi sti barchini o arrivano addirittura all'interno del porto, delle spiagge e poi non si sa che fare di questi barchini, che sono da qualificare come corpo del reato. C'è una macchina che accoglie, che si fa carico, ma vanno coordinati poi tutti gli aspetti che invece hanno un impatto negativo sulle nostre comunità.
0: Assemblea regionale Auristano del Movimento 5 Stelle, presente anche il presidente Giuseppe Conte. Mario Tasca.
6: Oristano al centro del confronto regionale del Movimento 5 Stelle. Al Teatro Garau l'Assemblea Sarda del partito riunisce amministratori, consiglieri parlamentari, coordinatori territoriali e militanti per fare il punto sui primi due anni di governo regionale guidato da Alessandra Todde e sulle prossime priorità politiche per l'isola.
7: Volevamo ritrovarci come comunità, fare il punto su questi due anni di governo, sui tanti risultati che abbiamo conseguito, farlo con i nostri iscritti, farlo con tutti coloro che si vogliono avvicinare al Movimento.
6: Il Movimento rivendica la programmazione avviata su infrastrutture, sanità, lavoro, mobilità, transizione energetica e sostegno ai territori. Sul tavolo anche il rafforzamento dell'organizzazione locale in una fase in cui il Movimento 5 Stelle punta a consolidare il radicamento in Sardegna anche in vista delle prossime elezioni comunali.
7: Abbiamo le comunali del 7 e l'8 giugno, abbiamo le politiche, le comunali dell'anno prossimo e anche le prossime regionali. Bene, noi vogliamo portare avanti un percorso condiviso con i nostri, con tutti coloro che vorranno lavorare insieme al Movimento 5 Stelle per far crescere la Sardegna.
6: A chiudere i lavori Giuseppe Conte, atteso a Oristano anche nel pomeriggio per la presentazione del suo libro Una nuova primavera.
0: Breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
8: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
9: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radio Lina.
0: Verso le elezioni amministrative, il voto a Unify, il servizio di Graziano Canu.
10: Poco più di 700 residenti, unico comune della Bassa Baronia alle urne per una sfida elettorale a due. L'uscente Luca Monne cerca la riconferma.
11: Penso sia arrivato il momento di raccogliere i frutti di una semina lunga e paziente. Era un gruppo che in questo momento si trova sicuramente più esperto rispetto a 5 anni fa. Ci sono mole di lavori e di finanziamenti che necessitano una conclusione, pertanto chiediamo la fiducia ai nostri cittadini per poter concludere il lavoro già iniziato, dato che anche progetti molto ambiziosi stanno ormai prendendo forma e stanno diventando realtà.
10: Gli elettori di Unify quest'anno potranno scegliere, non accadeva da oltre 30 anni, a portare la sfida al primo cittadino uscente, l'avvocato Tanino Costa.
12: E vogliamo ridare un'alternativa partecipata alla popolazione di Unify, posto che da lontano 1995 il paese non esprimeva due liste e una lista che è fatta da tante anime. Il nostro obiettivo è di metterci al servizio totale della collettività, della comunità, cercando fin dove possibile di risolvere i problemi che purtroppo ci sono, soprattutto nei piccoli paesi, nelle piccole comunità.
0: Si vota anche a Domus de Maria, due candidati alla carica di sindaco, il servizio di Andrea Secchi.
13: 1600 abitanti con punti di 10.000 persone nei mesi estivi. Domus de Maria è il tipico paese costiero, 12 km di mare e spiagge per una delle perle turistiche della nostra isola. Per le comunali del 7 e 8 giugno sarà corsa a due per la poltrona di sindaco. Da una parte l'uscente Maria Concetta Spada, dall'altra Gian Mauro Casu. Maria Concetta Spada, 73 anni, è sostenuta dalla lista El Faro e va alla caccia del suo quarto mandato.
14: Dobbiamo completare tutte le opere svolte e fatte durante le precedenti amministrazioni, o realizzare la messa in sicurezza del territorio per un valore di opere di circa 22 milioni di euro. Abbiamo già realizzato opere nelle precedenti legislature per 32 milioni di euro. Dobbiamo realizzare un progetto importante sul decoro urbano, adeguare definitivamente il PUC al PPR.
13: A contendere la poltrona del primo cittadino, Gian Mauro Casu, ingegnere di 34 anni, sostenuto dalla lista Bentuno.
15: Per Domus de Maria e Chia vogliamo costruire un territorio capace di guardare verso il futuro, ma senza perdere la propria identità e le proprie tradizioni. Vogliamo migliorare piazze, spazi pubblici e collegamenti tra il paese e la costa. Soprattutto vogliamo mettere il turismo al centro dello sviluppo, andando a promuovere quelli che possono essere eventi culturali e sportivi o comunque tutte le iniziative capaci di rendere il territorio vivo tutto l'anno. Vogliamo ovviamente tutelare l'ambiente, la nostra ricchezza più grande. Mare, dune devono essere protette.
0: Il voto a Villa Massargia, Alessandro Caltabiano.
16: Anche Villa Massargia si prepara alle elezioni comunali del 7 e dell'8 giugno. Sono due i candidati alla carica di sindaco: Deborah Porrà, sindaca uscente arrivata al termine del secondo mandato, e Francesco Mameli, già noto per le sue esperienze di assessore e vice sindaco.
17: Il paese che vorrei si candida per il terzo mandato. Vogliamo dare continuità alla progettualità in essere in paese. Crediamo che il nostro paese debba continuare a crescere, che le sue opere debbano essere sviluppate e che i servizi debbano migliorare, sempre nella concretezza e nel tener fede alla parola data ai cittadini, essere coerenti e portare avanti gli impegni fino alla fine.
18: Villa Massargia Futura è composta da 3 persone di esperienza amministrativa e 8 persone che si stanno affacciando oggi alla vita amministrativa del paese. Persone che ci danno motivazioni in più, che ci danno nuove idee. Uno dei punti forti è anche l'ascolto verso i cittadini, l'ascolto e il dialogo. Ci sono tante cose che possiamo migliorare e noi abbiamo intenzione proprio di farlo.
0: Cambiamo argomento, a Olbia è inaugurata l'arena del Molo Brin. Ce ne parla Giampaolo Cucuru.
19: La città di Olbia si arricchisce con una nuova struttura pensata per gli eventi e che si affaccia sul mare al Molo Brin, in attesa di definire l'acquisizione di spazi permanenti come l'arena di zona industriale, dove sono in programma i concerti di Vasco Rossi, di Giovanotti e il Red Valley. Per il debutto dall'Inghilterra un quartetto tutto al femminile, le sorelle Webb, poi Louise Marshall e Romani, figlia del celebre David Gilmour, nell'ambito del Culture Festival, che vedrà sul palco anche Francesco Piu con la sua band.
20: Suoniamo la musica insieme, l'arpa, chitarra, piano e le voci. Belle, le voci belle.
19: E di sicuro non mancherà il tributo ai Pink Floyd.
20: Sì, un canzone sarà una sorpresa.
19: Siamo entusiaste e onorate di suonare in Sardegna. Per noi è la prima volta fuori dall'Inghilterra, quindi sarà un concerto molto ma molto particolare e al quale teniamo tanto. Capienza adattabile a ogni esigenza e test importante in vista delle 4 date di Notre Dame de Paris, dal 5 all'8 di agosto.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
21: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
22: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
23: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
24: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, il contesto si manterrà stabile anche in serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E anche nella giornata di domenica l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica. Una domenica dunque di bel tempo con ampi spazi assolati e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione è debole sia sulle coste che nelle aree interne, con mari poco mossi. Tagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: A Cotrongianos la festa della Santissima Trinità con la messa da Saccargia domani in diretta su Videolina. Franco Ferrando.
25: Cotrongianos ha salutato la rinascita del centro di documentazione cittadino, diventato MUARC, Museo d'Arte e Comunità. L'apertura nel programma dei festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia è un nuovo passo nel percorso di valorizzazione culturale del paese. Il MUARC, nato in collaborazione con Soprintendenza e Arcidiocesi, è oltre a uno spazio museale, un luogo aperto alla partecipazione e al dialogo.
26: L'abbiamo voluto aprire in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia, dalla conclusione del nostro progetto dei borghi finanziato dal Ministero della Cultura. Si tratta di una collezione che viene dalla chiesa parrocchiale.
25: Il nucleo delle opere è la collezione del canonico Maurizio Bino Sanna, donate alla parrocchia nel 1823.
27: Partono dal 500 e arrivano fino al 700, testimoniano l'evoluzione del gusto dal manierismo al barocco al tardo barocco. Abbiamo scelto un allestimento per temi che valorizzasse la collezione nella sua totalità.
25: Con il MUARC, attraverso la cooperativa Arete, si punterà anche a consolidare il legame con uno dei monumenti più rappresentativi della Sardegna, la Basilica di Saccargia. Qui domani si celebrerà la messa che verrà trasmessa in diretta dalle 10.45 da Videolina.
0: A Cagliari l'annuale pellegrinaggio mariano dalla chiesa di San Pio X al Colle di Bonaria, che ha acquistato in questo 2026 un significato particolare in occasione del centenario della dedicazione della basilica.
28: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santo. La tua casa risplende. Di nostra vita, tu sei la stella.
29: Chiediamo che la madre ispiri propositi di amore alla vita, di fraternità, propositi di un nuovo protagonismo, perché il mondo va cambiato e noi dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano le redini di questo mondo.
30: Da questo colle, da 656 anni, la Madonna regna sovrana veramente per tutta la Sardegna, per tutti i sardi. Insieme con Maria abbiamo chiesto al Signore che veramente abbia misericordia di noi, ma soprattutto perché questa misericordia diventi oggetto e motivazione per vivere sempre nell'unità e nella pace.
0: Nei secoli, Grande festa ieri a San Sperate per il passaggio di consegne della casa laboratorio di Pinuccio Sciola che la famiglia ha donato alla fondazione. Maurizio Landi.
3: L'artista Pinuccio Sciola era soprattutto un uomo che amava stare tra la gente, uno di loro, e in tanti, tra chi lo ha conosciuto personalmente e chi invece si è appassionato alle sue opere, gli hanno reso omaggio nel giorno in cui la sua casa laboratorio è passata ufficialmente dagli eredi alla fondazione che porta il suo nome.
6: Tante persone a pranzo e a cena, qua facevamo i nostri natali e in quel caminetto si arrostiva il formaggio durante l'inverno. E ricordi sono tantissimi perché è la casa di famiglia, quindi così quello che più ci divertiva appunto lo stare insieme erano i pranzi, dove spesso era babbo che cucinava ed era un artista anche in famiglia.
3: Lunga la fase di restauro, la casa museo ora fa coppia con il giardino sonoro e le sue pietre parlanti, mentre proprio nella fase di recupero della splendida casa campidanese sono venuti alla luce aspetti inediti sulla creatività del maestro in San Sperate.
7: Quando abbiamo sottoposto al restauro due opere in ligneo, due bassorilievi di due donne incinte, due maternità, e scoprire che lui aveva scritto in basso che una è Elisabetta e l'altra è Maria, cioè una visitazione, sono Santa Elisabetta e la Madonna che si incontrano entrambi incinte. Questo mi ha emozionato profondamente. È come sapere che c'è una, diciamo, come scoprire un aspetto e avere un segnale in qualche modo di una parte di Pinuccio che forse non è certamente così nota come.
0: Linea alla regia, tra poco l'ultima parte del nostro telegiornale con la pagina sportiva.
8: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Apriamo la pagina sportiva, ancora incerto il futuro al Cagliari del direttore sportivo Guido Angelozzi, il servizio di Alberto Masu.
9: Con Angelozzi ci vedremo domani perché andiamo a vedere Monza Catanzaro e ci dobbiamo confrontare ovviamente anche con lui su quelli che sono gli obiettivi della prossima stagione, su quanto siamo totalmente allineati.
10: Così il presidente Giulini giovedì ha il Cagliari in diretta, ma l'atteso incontro a Monza tra il patron e il DS Angelozzi non c'è stato. Qualche contatto telefonico, la decisione è rinviata la settimana prossima quando si saprà se l'ex DS del Frosinone resterà ancora al suo posto o se il Cagliari dovrà cercare il suo sostituto. Al momento le parti sembrano essere lontane, nonostante i buoni risultati ottenuti nella stagione appena chiusa, non solo la salvezza e i 43 punti, ma anche i tanti giocatori che oggi rappresentano più di un tesoretto, viste le valutazioni dei vari Caprile, esposito del Gaetano, per dire i primi tra i più appetiti sul mercato. I punti da chiarire saranno tanti, lo stesso Angelozzi dovrà decidere se restare o prendere in considerazione le tante offerte arrivategli. E allora in casa rossoblu-scato il Toto DS, un classico da queste parti, visto che in 12 stagioni alla corte del presidente Giulini si sono alternati Marrocco, Capozucca, Rossi, Carli, Carta, ancora Capozucca, Bonato e ora Angelozzi. Tra i papabili l'ex del Torino Vagnati e quel Fusco più volte accostato al Cagliari. Meno probabile la soluzione green con il trentenne Lovisa, ora alla Juve Stabia, a meno che non si scelga una pista straniera, magari su pressioni degli investitori americani che, naturalmente, vorranno dire la loro anche su questa decisione.
0: Domani a Sassari la corsa in rosa, Clizia Stangoni.
11: La città di Sassari apre le porte al villaggio della Corsa in Rosa, la prima giornata di tre della manifestazione sportiva e simbolica giunta alla 15ª edizione.
12: Si tratta di una manifestazione sportiva fra le più importanti del nostro territorio, soprattutto per la nostra città di Sassari.
11: Protagonista ancora una volta Piazza d'Italia, circondata da numerosi stand mirati soprattutto alla prevenzione sanitaria, alla sicurezza, con la presenza delle istituzioni del territorio e come sempre alla sensibilizzazione sociale su una tematica che purtroppo continua a occupare pagine di cronaca, la violenza sulle donne. Presenti all'evento anche numerose scolaresche per una giornata piena di intrattenimenti con attività sportive e non solo.
13: Tante le novità all'interno della manifestazione, compresa quella che i commercianti dopo anni finalmente hanno voluto partecipare a questo grande evento tenendo i negozi aperti sino alle ore 11, quindi è una cosa straordinaria, un passo avanti per questo 15° anno di manifestazione.
12: Buona corsa in rosa a tutti e a tutte e ci vediamo in piazza e vi aspettiamo numerosi.
0: A Cagliari il campionato mondiale di Formula 1 del mare, ce ne parla Luca Neri.

0: l'orchestra dei motori e la colonna sonora, oltre 200 orari, le monoposto si divorano lo specchio d'acqua di Suzuki. Dopo 22 anni, la Formula 1 del mare è tornata a Cagliari con il Gran Premio inaugurale della stagione. Sono 7 in tutto, dopo la Sardegna si proseguirà con Kirghizistan, i due in Cina, Arabia Saudita ed Emirati, più un ulteriore in Medio Oriente ancora da fissare. In mattinata le qualifiche con lo statunitense Sean Torrente davanti a tutti, poi nel pomeriggio la doppia sprint race con i primi punti assegnati, mentre domani si entra nel vivo col Gran Premio alle 15.05. 8 team in gara e anche un pilota italiano, il veneto Alberto Comparato. Saranno loro a darsi battaglia tra le acque di Cagliari per un evento diffuso in 150 paesi attraverso 47 diversi broadcaster internazionali. Si parte, il mondiale di motonautica accende il weekend.
1: Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon sabato, un buon fine settimana. Arrivederci.

0: Sono le 16:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che era stata trovata morta nella casa della madre, dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato lividi e macchie sul corpicino e hanno chiamato i carabinieri. E il medico legale, che dopo l'esame esterno sostenne che la morte era avvenuta ore prima, durante la notte.
3: Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e conoscenti.
4: Si è svolto oggi il funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati intorno a Matteo Somacal, preceduti dal vescovo di Genova, Monsignor Tasca. I 2 feretri sovrastati da fiori bianchi hanno lasciato la chiesa.
3: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Exet. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. Il medico di Trump assicura intanto che il presidente americano resta in ottima salute.
4: La guerra in Medio Oriente e la tensione sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
3: La MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trek House ha preceduto Martine di Giannantonio, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer, settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Fegus. Scopri l'anima della Sardegna su 2 ruote.
10: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

Sardos. Allora a totus, bene cattaus, bene torraus a sudare giornali in sardu de Sardegna 1. Poveri custa edizione del su TG Nostu, fu su de Glimma. Seus ancora in subverano, ma effendi basca a mano come ti capessero i stadi. Su campo del su Glimma non est una cosa nuova, anzi sì, est una certesa. 10 fu su de Nicoletta Vannina Ornanos, a direttora generali dell'agenzia ARPAS. Dunque a tocca si fiaccattai pronto su pol limitare i stannos. Cambierà su clima i territori su depita rispondi. Desse argomento si desta legato in Duratobio in Castello e svintanno su de SARPAS. Ci vieta rappresentanti si de Atras, regione Siboru. E questa gira con temperatura sa artia, sa crescendi, finza s'allarmi. Voice focus, forestalisi, elicottero su, i gusto su de bidesatto e fenoso, botigia e traballendi. Estere in porto umano, controllai su che suzzerendi, come tinnara Alessandro Delitala, che è su direttori del suo dipartimento meteoclimatico de SARPAS. Aici, por esagerai, d'ogni enti che è impegnato in questa battaglia. Certi sa necessità di scambiare informazioni. Sì. Come è succedio in occasione del suo ciclone R, in suo mese friargio de Occanno, un evento che è arrivato dannoso, mannoso, in scostera de tutta sa Sardegna. Sui direttori del suo dipartimento geologico de agenzia ARPAS, Domenico Caracciolo, narga cesti a bisogno de pranificai, dunque sa de programmai, volete sa gestione de sa rischio idrogeologico est fondamentale. In Sardegna pur è crescendo sul numero degli incidenti sì, in sul luogo del traballo, intra sul mese gennaio e sul mese marzo, un tistetti su prosde 2500, intra su 2020 e su 2024, un tistetti su casi 12200, in su settori dell'edilizia casi 1000. Sul numero, narra Gianfranco Mariano Spano, che è su direttori regionali de Sina, il è cresciuto del successi pocento rispetto ai suoi ultimi 5 anni. E malaria sa professionalisi, sempre in suoi ultimi 5 anni, su di crescita del suo 76%. Toccherà a fortissima prevenzione, nati si esperti su poi questa regione, e si nasce su Formedil, un'entica ponere in pari, sa socio del sa confartigianato con il sindacato. Su presidenti, Salvatore Lui spiega che su Formedil ara intervenni, brusche tutto in su settori tecnologico, voci che di affortiai sa prevenzione. Ci vuole un strumento su un uso che vorrete aggiurare e straballarosi in scantieri de sedelizia, tanto come c'hai. E finse sa su Università di Regastedo e sti pronti a donare un contributo in sa parte de sa circa, de si studio, de sistema sa no uso, può limitare sul numero des incidenti. Isarrugas, Anas de sa Sardegna, punti sicuri, sa saberità di estica toccherà a ghiare sempre con prudenza massima. Punti sfuedo su de Salvatore Campione, dirigenti de Sanas de sa Sardegna, appustisi dei suoi ultimi incidenti sì, in Isarrugas de sa provincia de Nugoro. E questa gira, punti morto su 3 motociclisti, uno in orientali sarda, quando andai in scuola, uno accanto a Nugoro, Satro in provinciali, poi andai in Orane. Isarrugas, funti sicuras, narratorra su dirigenti ANAS e non c'è obbligo de bonni guardrail po motociclista. Sa percentuali di questo tipo de guardrail cavorenti, sarvai sa vida de motociclista, sa esti bascia mera in Isarrugas de Sanas in Sardegna, avuti 3.000 km de Arrugas. E in sumentesi, tutta sa vida de Orosei, sa tra di Arisalura Francesco 40, 33 anni morto in tra capo Comino e Berchida e non esiste un bagno su motocicletta contro su guardrail, altro su incidenti si graisi, un succedio su a Cante Nugoro e in Sarruga per andare in Orane. Sanità, sa questione che ha per toccare sospirare il brozzo de Casteddu, sa tradissa denuncia des dirigenti, si esposto su punti esaurioso, scuro sa punti a rischio per donne e pazienti. Su sindacato dei dottori, si ospedalieri, si intervenne, una ragazza regione, deperi
interveni luego. I problemi sono civunti, su pronto soccorso esti sempre rannegenti, a mancare su personale, non si vorrete arrecoverai altri pazienti. Un problema, disagio, a capiauso, è subito che su Marino, l'ospedale Marino, esti serrao, in su policlinico De Bauli, un diventi traballo, può riqualificare su pronto soccorso. E ne diceva Sarsa, dunque sa su Brozzo, esti in trao, come ti si narra, in emergenza. Su sindacato dei dottori, si cimo, narra che sa regione depri decidi cali, aresi, su benidori de sospirari, nel Castellaio. Si depri scioverai un modello organizzativo. In su mentesi, su direttori generali de sospirali, Brozzo, Maurizio Marcias, narra che cittadini sui pazienti, non si depiti a riolai, se o straballendi in rezza, come ti si narra, con atros o ospedale sicuro, narra Marcias, se sdonendi a risposta a chi teneri ha bisogno di sicurai. Se su Savorza, su motori, dessa sanità, dessa città di metropolitana de Casteddu, narra ancora Marcias, e vunti funzionendi, tutto il reparto dessa chirurgia e strapianto da sinternistica e sa diagnostica. Sa Sardegna è passendo da sierru demografico e su scuriga drogio demografico. Dun narra sul rapporto mete del suo comitato regionale ACLI. In isultimo su bintannu su sa Sardegna riverti per 85.000 residenti. Commenti che isparesse tutto in una borta sa popolazioni de Guattucci, de Assemini, de Pauli e de Ceracius. Totuaris. E su 60% dei chinesi di Andara tendri intra 18 e 64 anni, dunque esti popolazioni attiva. Sa Sardegna è sbuirendisi, è imbecendi, ma è imbecendi mali sul rapporto mete. Su primo del mese di gennaio in Sardegna ci vianta 1.554.000 residenti. Crescere su un numero dei istrangi, dei disterrausi che arrivano in noi, ma non abbastanza. Povri mai sovrusso dessa gente che si destandenti. Come ti narra sa circa ora de Crei Acli Vania Stazzu, sa percentuale de suginanta tasso di fecondità esti sovrus bascio de totus Italia, 0,85. Può cambiare la situazione, nati si esperto, toccare interventi, luego può fare cresci stipendi, donare servizi efficienti, assistenza ai savasci e debili. Ieri sera in porta fortia su microcredito, come ti narra su presidente de Sacli, Mauro Carta, a giurai chi ne oliri avarrai in noi a studiare, a traballai e sostenere su cambio generazionali di aziende che conti pitticasa e pitticchedasa. Sul ministro delle infrastrutture San Matteo Salvini, si interviene su Tradì, su Tobio, a Prontami, su Senato, può legare dei subbenidori, dei radio, su delle televisioni locali. Se os fuori dire 5.000 posti su del traballo, no, Salvini, 2.200 giornalisti. Su settori dunque depiressi amparau, antinau. Totus, su chi antiparticipau e gusto evento. In televisione si vuotere in porto, voi ta avuti su vilu de si schina, de sa nazione nostra, andava ancora Salvini. L'Italia è un modello, finse se fosse Europa, rappresenta cultura, tradizioni, si annau su sottosegretario dessa presidenza del suo consiglio di ministro, su Alessandro Morelli, ed è penso pensare a commenti, si vuole sviluppare, avvalorare ancora di bruso su settori. Zeus, un valore in mano in ogni regione, un valore che a tutto su depiti defendi, annau finzasa Antonio Marano Ghetti, su presidente dessa socio Confindustria TV. In Sattobio ha ripartecipato finzasa direttora generale del suo gruppo editoriale L'Unione Sarda, Lia Serreli. Lia Serreli ha ricontato questa esperienza di Vidolina, dei progetti su multimediali, che il gruppo è portato in antisi di annus e annus. Salima nostra avvunti sa lingua, sa cultura, annau Lia Serreli, salima nostra esti sa appartenenza, il territorio che ha contato d'ogna di, con su giornali, con sa radio, con su web e in televisione, 1.100.000 contatti. Numero su de importo, un primau regionali, che Oleusa Fortiai e Nau Aessurtimus, direttore generale del suo gruppo L'Unione Sarda.
Tres annos de traballu, una periga meses de arretardu, ma in mo ci seos in Tattari, Estetia, Oberta Sarruga, segnata Brettella, intra sa Buddi Buddi e sa Statali Beccia 131. Già su progetto di Antavattu in is annos 80, adesso 900, di Antavattu finzas un arroghigeddo de costa Arruga. A compretessa infrastruttura, Estetia Samministrazione Provinciale Beccia, oi Estetia Oberta e su traffico de macchinas. Es automobilistas, duncas, 90 de passai brusu in mezzo a sa città di o passendi questa ruga sa de sa pendizio Sant'Orsola. Sa ruga sti longa 1,5 km, si spesa estetti a de 7 milioni de euro. Pregiao su sindaco de sa città di metropolitana de Tattari, Giuseppe Mascia, area ricordao su traballu mannu, vatu con sa regione e un altro sciacumannu de entisi. Traballo su cumpri causu meda, commenti su monti in Sarriu Sant'Orsola, commenta nao finzas su dirigenti dessa viabilità dessa città di metropolitana de Tattari, Giovanni Milia. Pregio mannu e surtimu finzas a voi cittadino su gabiviti in Sant'Orsola, donia di civiera su pericolo de incidenti, sì, disagio su meras, poi automobilistas. Su consorzio industriale de Aristanisi, su consorzio provinciale, noi teneri un presidente nuovo, questo è Antonello De Melas, tutti i rappresentanti sì, dell'assemblea de su CIPOR, antivotavo isso. Giovanni Mascia è stato Antonello De Mellas è stato nominato delegato del suo presidente della provincia in isorgano su del suo consorzio. Antonello De Mellas è stato ingegnere, è arrivato su sindaco in San Mugheo, è stato ufficio a consiglieri provinciali. Arriva a essa presidenza in un momento delicato mera su consorzio, in San Mesare su Cipor, ci sono i dossier strategici come di subvenitori dell'aeroporto de Venoso, San Rolo de Suorto Industriali, sa questione energetica a capire su gas, GNL, infrastruttura e ossa distribuzioni, e Antonella De Mellas narga alla traballa in continuità di consultima gestione, ma rispiegavo che in noi soveri una fase tutto nuova a fortiai s'attività di de su consorzio puro. L'azienda si adessa a Gallura, che ha prodotto in Bino, punti pre-parentesi posti stati. Il suo obiettivo è essere promuovi su Bino, del suo territorio, avanti i turisti che hanno ribendi dai Stati Uniti. Grazie al suo collegamento diretto che ha accesso, poi entra l'aeroporto di New York e uso della Cosa Smeralda, Terra Nuova. Uno settore difficile sul settore enologico, ma se Sardegna e brusche tutte le aziende adessa a Gallura, avuti coraggiosi a Rogoso del mercato, sempre per lo smanno sul territorio nostro, esti pronto come tannau Roberto Ragneda su sindaco di Alzacchena, cesti a forta e sempre debroso s'arrezza in tre aziende subino esti su conto de generazioni e generazioni di imprenditori, come ti ricorderà Attilia Meda, fiduciaria del socio AIS Possa Gallura, e ci punti picciocos che punti vendi investimenti su manno in su settori. De sicuro, sa Gallura andando bene, come ti narra si esperto, enologo Andrea Palla, conferma la sua fatto che se os vincendi, concorso su nazionalisi e internazionalisi. Commentaresi sa stasoni Occanno, Franco Mulas, de Saria Manager del suo consorzio, Cosa Smeralda, esti ottimista, ma anche Sgherra, sa che vonti frenendi s'economia, ha resi una stasoni positiva, isturista sa Antarribai. E se accabbiamo poi queste edizioni borussi, do un grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, e edizioni chi bedri. Un saluto a tutti.

0: rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
8: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
9: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
10: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
13: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 30 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
9: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
11: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
12: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
13: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi, perché ricordare è un atto.

0: Fatto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Baldiccu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra. Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: La sento nell'aria.
6: Che cosa?
5: La stagione del divertimento! Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
6: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
5: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
6: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
7: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
9: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, il contesto si manterrà stabile anche in serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E anche nella giornata di domenica l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica. Una domenica dunque di bel tempo con ampi spazi assolati e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione è debole sia sulle coste che nelle aree interne con mari poco mossi. Tagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
13: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Amaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

0: sopra di noi.
1: Da Hit Azienda abbiamo ascoltato Amajus.
2: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico.

0: La capacità di trasmettere forza, luce e felicità grazie alla propria carica di positività. Questo è il senso del brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buonasera, bentornati da Luca Neri. Sabato pomeriggio di fiamme nell'Interland Cagliaritano, diversi gli incendi, i più importanti a Quartuccio, dietro al centro commerciale, a Elmas, vicino alla ferrovia e Decimo Mannu. E non c'è nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio che nella notte a Calagonone ha distrutto l'auto di un imprenditore che noleggia gommoni, trovato anche un pacco sospetto all'ingresso dell'abitazione del proprietario della vettura, residente nella stessa Calagonone. Ancora cronaca, 16 arresti, altri due denunciati, chili di stupefacente sequestrato e 300 compresse di ossicodone, solo nel sud della Sardegna. Il maxi blitz della polizia in tutta Italia con l'operazione Alto Impatto, gli arresti nell'isola tra Cagliari, Quartu e Iglesias. Arrestato ad Alghero il complice del rapinatore con la maschera di Dalì, volevano far saltare in aria un bancomat. Un giovane finito in carcere aiutava nella pianificazione dei colpi e nel reinvestimento dei soldi con cui veniva acquistata droga da rivendere al dettaglio. Incidente stradale a San Basilio nel Gerrei, una donna è finita fuori strada con la sua auto, subito soccorsa, è stata accompagnata in codice rosso al Bruzzo a bordo di un'ambulanza. Con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi lungo le coste del Sulcis, preoccupati sindaci che chiedono alla prefettura un maggiore coordinamento. E continua il braccio di ferro tra la regione Ryanair sulla tassa d'imbarco. Dopo la nota polemica della compagnia irlandese, la replica da parte della presidente Todd, la regione non si fa ricattare dai vettori. L'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle a Oristano, attesa per Giuseppe Conte, Alessandra Todde commossa in lacrime. Oltre 400 i rappresentanti del movimento al teatro Garau. E adesso lo sport, il calcio, il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della stagione 2026-27. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini, in attesa del cambio al vertice della società con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori e Prashan Gupta. Pronto un biennale per Pisacane. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito.
11: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
12: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
14: Pan. Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno, alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgia Cugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica, maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
17: Radiolina. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
10: Ed eccoci qua, buon sabato cari amici, le 17:06, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18 come sempre con tante notizie da raccontarvi, tante storie e la nostra migliore musica. Partiamo subito da Sorry Scusa, Lo Siento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, la nuova di Pinguini Tattici Nucleari li azzeccano tutte, ci piacciono veramente tanto. Nel nostro sabato sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, alle 17:10, un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Allora, c'è una notizia che riguarda il Poetto, una notizia effettivamente di ieri, però sappiate che il lungomare Poetto e la spiaggia libera è stata restituita alla pubblica fruizione, perché c'è stata questa operazione che è scattata a seguito dei controlli congiunti che sono stati effettuati dagli uomini della Guardia Costiera e dal personale della Polizia Locale di Cagliari, perché le forze d'ordine hanno accertato la presenza di 4 campi da beach volley che effettivamente stavano lì, erano dei campi da beach volley messi lì con tutta l'attrezzatura, installati su un'area di circa 1000 metri quadri di arenile, erano tutti completi di attrezzature necessarie per il gioco, però erano abusivi, sì, perché l'occupazione è risultata del tutto priva dei titoli autorizzativi necessari per l'utilizzo del demanio marittimo, e quindi in questo modo è stata un pochino liberata la spiaggia alla fruizione un po' di tutti. I campi da gioco e le reti sono stati posti sotto sequestro degli agenti, i responsabili del posizionamento abusivo delle strutture sono stati individuati e deferiti all'autorità giudiziaria, quindi l'ipotesi di reato è quella di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo. I controlli sul litorale cagliaritano e non solo ovviamente proseguiranno nei prossimi giorni per garantire il libero accesso alla spiaggia e rispetto.

0: Opala e Taylor Swift su Radio Lina nel nostro sabato sera alle 17:18 minuti. Buon weekend. Tra poco parliamo di nuovi voli internazionali da e per la nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
11: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Sarazza for Life featuring Vacca nel nostro sabato sera alle 17:25 minuti proprio in questo istante. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale del Bio Mare. Io sono Christian Asara, il Nord Sardegna ampli propri confini europei. C'è la partenza proprio in questi giorni dei primissimi voli per la stagione estiva. Da ieri sono infatti operativi nuovi collegamenti internazionali di Volotea che mettono in comunicazione l'aeroporto di Olbia con Siviglia. Oh là, la Spagna! Non sono mai stato a Siviglia, ho girato tutta la Spagna, però mi manca Siviglia. Con la speranza di andarci da quelle parti, speriamo presto. Però vedi, a Lyon ci sono già stato, però si può volare da Alghero sempre con Volotea, due frequenze settimanali. I voli Olbia per l'Andalusia viaggeranno il martedì e il venerdì, mentre la linea tra Alghero e la città francese è attiva il lunedì e sempre il venerdì. Sono dei collegamenti che sono stati assegnati attraverso il bando regionale per le nuove rotte promosso dalla regione Sardegna, una scelta che punta a incrementare i flussi di viaggiatori stranieri e offre una maggiore libertà di spostamento ai residenti per l'isola, anche se li avrei anticipati. Si parte la sempre di destagionalizzazione, ma si parte con la stagione, ecco, molto molto male per quanto mi riguarda. Vabbè, parte da giugno, potevamo partire non lo so da aprile, ecco, anche soprattutto per i sardi, perché molti sardi, lo diciamo, ecco, magari lavorano soprattutto d'estate e l'estate magari incrementano il lavoro, ecco, quindi non riescono a spostarsi, secondo me per le piccole conoscenze che ho io, e quindi la libertà di spostamento dei residenti dell'isola un po' meno. Però ho sentito che altri amici invece ne approfitteranno per viaggiare verso l'Andalusia, ecco, in questo caso, quindi andranno a trovare la Spagna proprio grazie a questi voli. Con l'avvio di questa nuova programmazione, quindi, lo scalo di Olbia si conferma la base principale per quanto riguarda Volotea in Italia. Per volume di posti disponibili in questo aeroporto, infatti, il vettore gestisce un network di 27 rotte verso tre nazioni. L'offerta comprende ben 13 destinazioni italiane con 10 mete in Francia, su cui si aggiungono 4 città spagnole, tra cui appunto quello che vi dicevo, la nuova rotta per Siviglia. C'è Ed Sheeran adesso.

0: Ciran su Radiolina nel nostro sabato sera, e tra poco, eccezionalmente, visto che oggi è sabato, ritorna Manuel Floris con Il Mondo Oltre la Terra.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
5: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
9: 80 anni di Repubblica. 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda. Uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.

0: La nostra migliore musica qua su Radio Lira. Ancora buon sabato sera. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare e oggi ci colleghiamo con l'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, giusto in tempo per parlare di Luna.
1: Eh sì, perché questa notte, tra oggi e domani, avremo la seconda luna piena di maggio. Esattamente accadrà questa notte, quando sarà già il 31 maggio. Accade raramente di avere due lune piene nello stesso mese e qualcuno negli Stati Uniti si è inventato il nome di luna blu per questa seconda luna piena del mese, ma in realtà se i nostri ascoltatori guarderanno sorgere la luna questa sera, la vedranno domani sera, la vedranno arrossata per effetto dell'atmosfera terrestre e quando sarà alta nel cielo sarà come sempre, non la vedremo di certo blu.
0: E perché sono inventati il nome così? Microluna blu, tra l'altro.
1: Ma microluna perché si trova in un punto distante dalla Terra, questo sicuramente. Sì. Però diciamo che il discorso del blu è legato a tradizioni popolari che non risalgono neanche alla nostra cultura del Mediterraneo europea e ultimamente, negli ultimi anni, sono stati dati nomi alle lune che risalgono a culture che non sono la nostra, anche perché sui social tutto questo ha un grande come dire, risalto, però sì. Comunque la luna merita sempre di essere osservata, infatti noi stasera al Planetario l'andremo a osservare alle 21:15 con un appuntamento speciale dedicato a lei, dove la vedremo dentro la nostra cupola e poi usciremo all'aperto per osservarla con i nostri telescopi.
0: Ecco, così in live. Osservare la luna è sempre molto molto bello, però i telescopi che utilizzate sono effettivamente particolari, perché io tempo fa ho provato con un telescopio amatoriale eccetera eccetera, però la luna si muove velocemente.
1: Eh sì, perché la Terra ruota su se stessa, certo. Quindi quando ingrandiamo la Luna di 40-50 volte corre 40 via. Volte più veloce di quanto non la vediamo a occhio nudo, e infatti servono per godere al meglio di un'osservazione simile dei telescopi che sono dotati non solo di motori ma possibilmente anche di un computer che calcola in tempo reale che velocità applicare ai motori. Sono quelli che usiamo noi in questa maniera. Chi viene a trovarci al Planetario non vedrà la Luna scappare, poi la potrà anche fotografare col proprio smartphone. Però sai, questo è il servizio che offriamo qui al Planetario per godere di una visione. Se poi uno si vuole avvicinare all'osservazione del cielo, può iniziare con uno di questi telescopi e con grande pazienza.
0: Grande pazienza.
1: Però poi sai, se la passione nasce a quel punto può anche
0: perché
1: acquistare
0: un telescopio. Se tu non lo sai, tu vai lì, cerchi la Luna, a un certo punto è sparita. Che succede? Ecco, poi ci rifletti un attimo e capisci che effettivamente dovresti studiare qualcosina in più prima di cercare di puntare quel telescopio. Senti caro Manuel, ci saranno altri impegni nel Planetario questo weekend?

0: quando.
1: Sì, questo, allora, domani sera abbiamo altri due appuntamenti, uno dedicato alle musiche di David Bowie alle ore 19, Starman torna a trovarci, David Bowie, con uno speciale dedicato alle sue musiche, uno speciale biografico per un cantautore che ha raccontato le stelle, mentre invece alle ore 17 per i più piccoli ci sarà un'osservazione al telescopio con un evento dedicato a loro e dedicato in particolare al Sole. Parleremo del Sole retroplanetario, poi all'esterno lo osserveremo con un telescopio speciale che è dotato di opportuni filtri, anche perché poi quest'anno il Sole è protagonista, ne parleremo altre volte sicuramente, ma il 12 agosto c'è l'eclisse, ecco, parziale di Sole, da non perdere, bisogna già organizzarsi se uno vuole vederla nel luogo giusto.
0: Assolutamente, ovviamente ne parleremo più avanti. Allora, come sempre, grazie mille all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda, ci sentiamo però venerdì prossimo.
1: Cieli sereni a tutti.

0: E a proposito di Luna, Shivery Good Night Moon dal 2000 alle 17.45 sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Ancora ben ritrovati cari amici, un abbraccio da parte mia, sono Christian Asara e tra poco parliamo del matrimonio dell'anno. Chi si sposerà mai? Beh, lo scopriremo tra poco insieme qua su
1: Radio Smeralda.
2: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
3: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
2: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
3: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
8: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, il contesto si manterrà stabile anche in serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E anche nella giornata di domenica l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica. Una domenica dunque di bel tempo con ampi spazi assolati e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione è debole sia sulle coste che nelle aree interne, con mari poco mossi. Tagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Lady Gaga, Dirty Runaway su Radio Lina nel nostro sabato sera alle 17.51. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Christian Asara. Parliamo, e visto che questo qui è colonna sonora del Diavolo Veste Prada, e parliamo di moda, ma non solo, anche perché uno è un modello attore, lei sì, anche lei è un modella, attrice, però soprattutto cantante. A noi piace tanto, ma veramente tanto. Dua Lipa si sposerà il prossimo 5 giugno, lo farà in Italia, esattamente in Sicilia. La nostra isola era candidata, già ve lo dico, perché qualche ben informato mi ha detto che stavano anche ipotizzando di sposarsi anche qua in Sardegna, hotel 5 stelle lusso, bla bla bla, però invece hanno scelto Villa Valguarnera a Bagheria, quindi vicino a Palermo. 3 giorni di festeggiamenti consecutivi che si concluderanno domenica 7 giugno, lì sono tutti in fermento, già predisposto un piano straordinario di security, ordine pubblico, sì, limitazione al traffico, eccetera eccetera. La lista degli invitati comprende personalità, vi potete immaginare, di rilievo internazionale della musica, del cinema e della moda. Tra le presenze più attese ci sarà Elton John e anche Donatella Versace, che ha firmato e curato tra l'altro l'abito della pop star che ha indossato durante l'addio al nubilato a Ibiza, confermando il legame stretto tra la cantante e la casa di moda, ma in generale di Donatella Versace. Sono grandi amiche Dua Lipa e Donatella Versace. Quindi tanti auguri, e si sposeranno il prossimo 5 giugno in Sicilia. Che non vengano anche qui a fare un salto per il viaggio di nozze, tra virgolette, ma ci potrebbe anche stare, no? Sono sempre i ben accetti e i benvenuti. Magari arriveranno a bordo di qualche imbarcazione mega galattica, chissà. Dua Lipa e Calum Turner, prossimi sposi. Nel frattempo, Dua Lipa la riascoltiamo con.

0: Heroine, la nuova dei Maroon 5, per salutarci cari amici. Io sono Cristian Azzara, se vi va ritorno in diretta domani, saremo live da Sassari per la corsa in rosa a partire dalle 9. Vi lascio in ottima compagnia perché tra pochissimo ci collegheremo con Casacus Cagliari, speciale ateneica con Andrea Matta e tanti ospiti. Da Cristian è veramente tutto, un'ottima serata e a domani alle 9 puntuali vi aspettiamo con la corsa in rosa. Ciao!
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri quattro bambini, oltre ai due per cui ieri è finito in carcere.
4: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parte nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. L'uomo era primo di cordata quando, arrivato al secondo tiro, è precipitato per circa 30 metri.
5: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte.
4: Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla polizia. È stato l'uomo, sposato con la vittima cinquantenne Samantha Zironi, a chiamare gli agenti segnalando il corpo esanime della donna. Fermato e portato in questura, la sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate.
5: Fondi iraniani congelati in Qatar per un valore di 6 miliardi di dollari rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e stanno ostacolando il memorandum di intesa per la fine della guerra, lo scrive il New York Post citando fonti americane ben informate, spiegando che i fondi derivano da uno scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti avvenuto nel 2023. Secondo un funzionario americano si sta elaborando una formula secondo la quale i fondi iraniani verrebbero erogati gradualmente sotto forma di cibo e forniture mediche man mano che Teheran raggiungerà determinati obiettivi, tra cui l'apertura e lo sminamento dello stretto di Hormuz.
4: Lo sport, il ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia 2026. Il danese della Vismalise Bike si prende anche la penultima tappa, arrivando in solitaria sul traguardo in salita a Piancavallo. È il suo quinto successo di frazione in questa edizione della Corsa Rosa. Completano il podio Gall e Hindley. Domani l'ultimo atto con la passerella a Roma.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
9: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plen...
1: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: sabato pomeriggio di fiamme nell'Interland cagliaritano, diversi gli incendi, più importante a Quartuccio dietro il centro commerciale Le Vele, a Elmas vicino alla ferrovia e Decimo Mannu. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio che la notte scorsa a Calagonone ha distrutto l'auto di un imprenditore che noleggia gommoni. Trovato anche un pacco sospetto all'ingresso dell'abitazione del proprietario della vettura, residente nella stessa Calagonone. 16 arresti, altri 2 denunciati, chili di stupefacente sequestrato, 300 compresse di ossicodone solo nel sud della Sardegna. Maxi blitz della polizia in tutta Italia con l'operazione Alto Impatto. Gli arresti nell'isola tra Cagliari Quartu e Iglesias. Arrestato ad Alghero il complice del rapinatore con la maschera di Dalì. Volevano far saltare in aria un bancomat, un giovane finito in carcere aiutava nella pianificazione dei colpi e nel reinvestimento dei soldi con cui veniva acquistata droga da rivendere al taglio. Incidente stradale a San Basilio nel Gerrei. Una donna finita fuori strada con la sua auto, subito soccorsa, è stata accompagnata in codice rosso al Brozzo a bordo di un'ambulanza. Con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi lungo le coste del Sulcis. Preoccupati sindaci che chiedono alla prefettura un maggiore coordinamento. Continua il braccio di ferro fra la Regione e Ryanair sulla tassa di imbarco. Dopo la nota polemica della compagnia irlandese, la replica da parte della presidente Todde: la Regione non si fa ricattare dai vettori. Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Auristano. Alessandra Todde commossa, in lacrime. Oltre 400 rappresentanti del movimento al Teatro Garau, ospite d'onore Giuseppe Conte, che attacca la Meloni. In 4 anni non è stato fatto nulla. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia la sfida al governo e rilancia l'alternativa politica. Ora tocca a noi. Sportcast. Il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della stagione 2026-2027. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini, in attesa del cambio al vertice della società, con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori e Prashant Gupta. Pronto un biennale per Pisacane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi 2 giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
14: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
15: Pan. Non erano semplici animali da compagnia. Erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
16: Casa Cus speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
17: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina, in collaborazione con Icnusa. Radiolina Weekend, in collaborazione con Icnusa.
18: Radiolina e il Cus Cagliari presentano Casa Cus. Conduce Andrea Matta.
9: Eccoci qui, buonasera e benvenuti. Sabato 30 maggio, siamo già 30 maggio, pensate un po'. Questa è Casa Cuscaglia, radiolina speciale Ateneica. Un saluto da parte di Andrea Matta, e questa è Casa Cus, il programma che vi racconta la storia e tutto quello che accade qui a Ateneica. Siamo appunto al Cus Cagliari e vi raccontiamo quella che sarà la terza giornata di questa edizione del festival. In questo momento noi siamo praticamente nel mezzo tra i ragazzi che devono, che guardano la partita verso lo schermo, e lo schermo che insomma trasmette la finale di Champions tra Paris Saint Germain e Arsenal. Tra l'altro Arsenal in vantaggio 1-0, così diamo anche un'informazione di sportiva sportiva. Mentre se sentite delle urla in lontananza è perché dietro di noi, per chi ci segue, perché ci vede sui nostri canali social, si gioca ovviamente, perché ci sono i tornei di volley, di calcio davanti a noi, e di tennis nei campi da tennis appunto. E quindi insomma in questa terza giornata di sport qui ad Ateneica. Ovviamente siamo qua perché Radiolina è il media partner di questa, di questo festival, e ringraziamo anche l'Università di Radiolina che ci aiutano a raccontare ogni giorno tutto quello che accade. E in realtà nella programmazione insomma di Ateneica si inizia alle 17 con la disfida di Ateneo. Disfida di Ateneo che è seguita dai ragazzi di Federalismo in Libertà, e qui c'è Matteo Quarantiello. Ciao Matteo, benvenuto.
19: Ciao, buonasera.
9: Allora, questa è la vostra prima Ateneica, se non sbaglio.
19: Sì, per modo di dire, perché
9: diciamo da partner, mettiamola così.
19: Sì, esatto, da partner, prima partecipazione ufficiale come Federalismo Libertà, esatto.
9: Noi insomma siamo qua perché ovviamente voi siete appunto tra i partner di questa di Ateneica, della cosa bella insomma di Federalismo Libertà, che ci raccontare un po' come è nata. È nata a Cagliari, una situazione studentesca.
19: Sì, la cosa per molti suona assurdo perché, come dire, abbiamo girato tutta l'Italia con questo progetto, però in realtà è nato proprio nelle aule universitarie. Nel lontano 2013 era campagna elettorale per le politiche nazionali, partito di Federalismo e Libertà che si proponeva con un finto partito politico che proponeva, come dire, delle soluzioni feudali, medievali ai problemi della modernità. Ed era il periodo, quella tornata elettorale, in cui tutti accostavano al termine libertà i termini più disparati: future libertà, il popolo delle libertà, sinistra libertà, diritti e libertà. Allora abbiamo lanciato perché non anche Federalismo e Libertà, provocatoriamente. Poi in realtà è un progetto che è nato proprio come satira politica, quindi per fare giocare con questo contrasto tra passato e presente, proponendo soluzioni assurde, feudali, a problemi attualissimi, in realtà molto moderni. In realtà poi il progetto si è diffuso in tutto il territorio nazionale, e tantissime persone credono ogni volta che noi siamo magari della Toscana, dell'Umbria, dove la tradizione medievale è molto più forte che non in Sardegna. Poi in realtà quando giriamo i posti il nostro accento cagliaritano ci tradisce.
9: Vi riconoscono, vi cassano, potremmo dire così. Dicevamo appunto, partiti da Cagliari, prima di raccontare cosa fate qui all'Ateneica, mi siete venuti in mente, oltre che perché siete partner di questa iniziativa, perché Marco Meloni, presidente dell'ERSU, amico comune, ha raccontato di quella che durante la cerimonia di apertura dell'Ateneica era le manifestazioni del 2013, no? Diciamo la partecipazione quasi politica studentesca di quell'anno, anno in cui nasce appunto FEL, anno in cui nasce Ateneica. Ed era una Cagliari molto diversa, una Cagliari su cui insomma si poteva anche contare per gli eventi. L'Ateneica era agli inizi, voi ugualmente, però si iniziava a fare un po' ecco di politica, ma non partitica ovviamente, ma di politica in cui si deve prendere una posizione.
19: Noi mi ritengo di essere stato forgiato da quel periodo lì. Adesso poi rischiamo, io vado verso i 40 anni, rischiamo di fare quelli nostalgici che raccontano i fasti di un tempo passato. In realtà Ateneica e anche Federalismo e Libertà in qualche modo sono la testimonianza che ciò che si crea nei periodi di forte partecipazione studentesca poi crea delle realtà solide che durano anche negli anni. Erano gli anni della mobilitazione dell'onda, e mi ricordo la bellissima metafora, no, di quello che rimane dopo che l'onda si infrange sulla spiaggia, no? di ciò che rimane arriva. La grande partecipazione che fu allora dell'Associazione Studentesca Unica 2.0 che segnò un po' un modo diverso di fare politica, di fare associazionismo studentesco, ha poi creato tutta una serie di realtà associazionistiche, universitarie, culturali, sportive, che perdurano tuttora. Io, come dire, sono molto orgoglioso di aver fatto parte di quella generazione, come dire, adesso magari non mi si vede in volto, però il sorriso stampato in faccia, perché è un percorso che abbiamo fatto in qualche modo assieme. Adesso ci guardiamo indietro e diciamo: caspita, però guarda cosa è diventato Ateneica, quando prima timidamente si cercava di costruire un festival musicale laddove non c'era, insomma. Marco diceva bene, Marco Meloni, con cui abbiamo partecipato, diciamo, abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, importante, associazionismo e di politica universitaria. Abbiamo, come dire, visto nascere tutta una serie di realtà che ora permangono attraverso queste manifestazioni in qualche modo.
9: Ecco, tra l'altro, insomma, parlare di associazionismo è una parola un po' particolare, credo, per i ragazzi, insomma, in questo momento partecipano a Ateneica, perché forse è la generazione che arriva dopo la nostra che non ha quello scatto, no? In alcuni non c'è questo scatto associazionistico, e questa forse è una cosa che si va a perdere, no? Poi sul lungo.
19: Ma guarda, in qualche modo mi ci metto dentro anch'io,
9: non per dire quanto eravamo belli e buoni noi, però ovviamente, insomma, l'associazione, il volontariato, il dare il tempo agli altri, non so quanto sia presente in questo momento.
19: Forse va un po' meno di moda, ovviamente il periodo storico e politico è un po' cambiato negli ultimi anni, però, come dire, in qualche modo mi ci sento anche un po' responsabile, fra virgolette, faccio davvero l'anziano in questo, nel senso che magari non siamo stati neanche sufficientemente capaci di passare il testimone, e quindi poi alla fine ricreare le cose da zero è sempre molto più complicato. Abbiamo lasciato in piedi diverse strutture, ma come dire, la situazione è un po' diversa rispetto a quella di qualche anno fa, probabilmente, questo sì. Però, come dire, in realtà come questa io voglio, come dire, guardarla in positivo. In realtà come questa sono la prova che quel mondo là non ha assolutamente esaurito la sua spinta propulsiva, anche, anzi.
9: Adesso andiamo a raccontare un pochettino cosa fa FEL, cosa fa Feudalesimo e Libertà. Dentro Ateneica c'è una gogna che gira per il CUS, e questo, diciamo, è un po' un merito, colpa vostra.
19: Ma sì, assolutamente è colpa nostra. Ieri tra l'altro un sodale l'ha scambiata per la ghigliottina, e quindi è stato messo alla gogna per questo gravissimo errore storico. No, Feudalesimo e Libertà qui è presente ovviamente con il suo stand del merchandising, che ormai è diventato iconico, con le magliettine la satira di costume oltre che politica ormai, ma è presente con quella di sfida che tu raccontavi all'inizio, no? Dalle 17 alle 18 lanciamo una di sfida, come dire, contenutistica su temi che possono spaziare dalla storia alla cultura generale. I vincitori si accaparrano una bellissima indulgenza che gli, come dire, gli appiana, diciamo così, il peccato di aver studiato all'università, perché sapete che Feudalesimo e Libertà propugna l'analfabetismo, e quindi studiare all'università è un gran peccato. Quindi chi vince si accaparra questa indulgenza, che in qualche modo lievita l'inferno un domani, e chi invece si macchia dell'ignoranza viene messo alla gogna, insomma, per espiare in modo diverso i propri peccati.
9: Faccio una domanda, diciamo, che immagino ti abbiano già fatto in tanti, ma te la faccio lo stesso. Quanti pensano veramente che voi facciate sul serio? Nel senso che, insomma, la vostra è una pagina ironica, no? Ma c'è qualcuno che vi scrive e vi risponde sui social come se cioè, si pensa davvero che sia un partito che si chiama così nel 2013, che dice queste robe qua?
19: Sì, per fortuna direi, perché è la parte divertente di tutto ciò. Purtroppo sono molti meno rispetto a prima, perché su Facebook, prima di iniziare la trasmissione, ironizzavamo, no? Sui social network, noi siamo nati su Facebook, dove ormai contiamo 700.000 follower, e ormai, insomma, questi sodali, per fortuna, un po' l'hanno capito che sul serio proprio non facciamo. Però qualche uno ancora arriva, soprattutto su Instagram, dove abbiamo un po' meno seguito, a volte arrivano e ci danno tantissima soddisfazione, no? Arrivano, ma dopo tutte le conquiste che abbiamo fatto di scienze e di tecnologia, voi volete tornare al feudalesimo? Ebbene sì.
9: Vogliamo tornarci per davvero. Quindi, insomma, abbiamo detto della disfida. Poi c'è una roba che è bellissima che fate, che è la donata che fate. Insomma, l'ho visto qualche settimana fa, se non sbaglio. Di che si tratta? Dove andate? Non state qui in Sardegna, però.
19: No, grande peccato. Per l'appunto, no, siamo un po' un nemo profeta in patria su questo, nel senso che giriamo tante fiere, da Luca Comics, ovviamente che la regina di tutte le fiere, la festa dell'unicorno, tutte le principali fiere del fumetto del settore. Abbiamo dato vita ormai 10 anni fa, nel 2016, al nostro raduno nazionale, che di fatto è un piccolo festival musicale, molto lontano dal prestigio e dai numeri che fa Ateneca, ma è un piccolo festival musicale che viene, si realizza al Live Club di Tresso sull'Adda. L'abbiamo concluso l'ottava edizione proprio qualche settimana fa. Quest'anno faremo la prima edizione open air all'aperto, al Magnolia di Milano a settembre, il 6 settembre. Di solito è un festival musicale, quindi si esibiscono delle band, ma l'abbiamo voluto rendere una di sfida anche in qualche modo, no? Per l'appunto riprendo un po' quello che facciamo anche qua. E quindi c'è la gara di bevute, di mangiatori di salsicce, di quanti peperoncini riesce a manducare in un certo lasso di tempo. Quindi è un momento di festa in cui si alternano spettacoli musicali con anche esibizioni teatrali, con momenti di approfondimento anche tematico, vengono invitati degli influencer, degli youtuber, è un momento, diciamo, di festival a tutto tondo, ecco.
9: Quindi insomma ovviamente vi invitiamo ad andare alla disfida dell'Ateneo, ma in realtà a visitare quello che è lo stand di Federalismo e Libertà, che è nella parte a sinistra dell'ingresso qui del CUS Cagliari. Ci sono insomma degli strumenti che potete utilizzare, fare delle foto, ecco, poi c'è ovviamente il merchandising, c'è un po' di roba da acquistare anche per avere un ricordo, insomma un vostro ricordo.
19: Ma più che altro per finanziare la crociata in Terra Santa, che noi auspichiamo venga ripresa, che poi di questi tempi forse sarebbe dopo.
9: Esatto, grazie Matteo Quarantino, grazie Matte, grazie mille, ti lasciamo andare mentre ovviamente aspettiamo che tornino Yuri e Bra, perché ho visto Yuri e Bra da queste parti, adesso lo andiamo a ricercare. Vi ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti di questa sera: si gioca ancora la finale appunto di Champions, sono ancora 1-0, chiedo al nostro buon 1-0 sempre, sì, 1-0, perfetto. Alle 20:30 inizierà invece il nostro contest, quindi contest che porta gli artisti sarti al Secret di Budapest, quindi Nosy, Ed Canè e Tidu. Poi alle 22 Little Pieces of Marmalade, alle 23 Chroma Sound System, per chiudere questa terza giornata come sempre qui ad Ateneica. Ambiente bello caldo, bello vissuto, quindi insomma cerchiamo, ecco, di raccontarvi al meglio quello che succede. Caro Cozzolino, hai un compito? No, andare a recuperare Nicola Pili, perché mi serve Nicola Pili. Io intanto tiro avanti la carretta per un paio di minuti, perché insomma Nicola ci ha promesso che ci sarebbe stato un ospite qui, quindi insomma aspettiamo di vedere un pochettino quello che sarà il nostro ospite. Intanto cerchiamo di capire un pochettino che fine hanno fatto Yuri e Bra, anche perché ovviamente insomma questo è il loro spazio in cui racconterò un pochettino quelle che sono le prove del Fantateneca, che ricordiamo è insomma il gioco che coinvolge gli studenti, le squadre, le facoltà presenti in questa edizione di Ateneca. Andiamo, ecco qua, prendete la radio in diretta, vediamo un po'. Ovviamente insomma vi avevo raccontato quelle che è anche un po' la storia di questo festival. Ricordiamo ancora un pochettino quelli che sono i numeri, le 6 facoltà che si sfidano, sono 1.400 gli studenti e le studentesse iscritti ai giochi sportivi. Sono in questo momento in corso le gare di calcio, volley e tennis nei campi del CUS Cagliari. Ricordiamo appunto che l'accesso è libero, e quindi insomma ovviamente fate parte anche voi di questa grande famiglia di Ateneica. Nicola Pili arriva, ok, però giovani venite pure qua, venite Yuri e Bra, venite qua, trovate il vostro spazio come ogni giorno, ecco qua, cosa ti sei portato dietro tu? Siamo in radio, ve lo volevo ricordare, ecco, che cos'è questo? Dillo chi è in radio.
20: Questo è il premio per chi vince Fantateneca.
9: Uno sparabolle fondamentalmente, diciamo, semplifichiamolo, ecco. Le prove del Fantateneca di oggi quali sono? Prego.
20: Yuri.
9: Ricordi Yuri?
20: Allora c'è l'inno della Champions League. Oggi abbiamo la finale, quindi insomma dobbiamo un attimo gasare il pubblico, ecco. Poi abbiamo come sport le esultanze pazze, perché oggi stiamo vedendo un po' di... Insomma, in giro si sta bene, sono proprio arrivati gli sport, si sente, quindi una bella esultanza pazza.
0: per la categoria You, gesto sportivo leggendario. Abbiamo, lasciamo la libera interpretazione a chi lo leggerà. Vogliamo vedere, insomma, cose folli, diciamo, cose leggendarie. Per quanto riguarda gli accessori, kit del tifoso, anche qua abbiamo lasciato libertà a chi farà le storie. Categoria sponsor, sfida allo stand Fell, Fedorismo e Libertà, che avevate proprio oggi in trasmissione, come ho potuto vedere. E poi vestiario, maglia sportiva, sempre a tema Champions, ovviamente.
21: Adesso, scusate un attimo, vi interrompo perché c'è questo ragazzo che immagino... prego.
22: Sto cercando il bagno.
21: Il bagno è lì in fondo. Caro Dani Cabras, benvenuto.
22: Ciao, grazie. Com'è bello vedervi.
21: Sì. Allora, giusto un saluto li facciamo, insomma. Sei venuto qua giusto per un saluto, per salutare gli amici radiolini di Casa Cus.
22: Bravo, e un saluto a tutti. Divertiamoci, sempre io con la birra in mano.
21: Sì.
22: Non so.
21: Che ci racconti?
22: Che posso raccontare? Cose belle, perché qua ci si diverte.
21: Tu non eri mai stato a Tenica, ci hai detto?
22: Mai, prima volta.
21: Come ti sembra?
22: Pieno di anziani?
21: No,
22: ci si diverte, pieno di giovani. Non vedevo così tanti giovani da... Ti ricordi la carta giovani? Quella
21: sì,
22: esisteva.
21: Certo.
22: Quando fece la
21: esiste ancora, ti do questa informazione, esiste ancora. Sì, ce l'abbiamo, sì. Cioè, è ancora a disposizione.
22: Che bello vedere così tanti giovani.
21: Senti, tu saluto, sei adesso in questa sera, sei negli spazi del nostro amico Nicola Pini, qui nel Nicky Village. Che adesso, al di là insomma di quello che è la tua presenza qua, che impressione ti fa Tenica? Cioè, al di là dei giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Come la vedi?
22: Ma un'aria di festa, so come dirlo, perché è la prima volta, quindi se ripasso tra 10 minuti ti dico.
21: Va bene, ok.
22: Sono arrivato 10 minuti fa.
21: Dove eri prima di essere qua?
22: A prendere la birra.
21: Grazie Dani Cabras, grazie.
22: Ciao ragazzi.
21: Quando vi dicevo un saluto era questo, capito? Perché poi uno fa le domande, tu perché stai continuando a bere? Perché? Ho capito, ma avete finito di fare le prove fantatecniche, giovani, giusto?
0: Per oggi, allora, l'abbiamo lanciate circa 2-3 orette fa, stanno già iniziando a partecipare e, devo dire, da giorno a giorno stanno sempre aumentando. Addirittura abbiamo toccato quasi le 100 storie delle squadre che stanno partecipando e sono, se non ricordo male, circa più di 25 squadre che stanno giocando.
21: Ecco, questo diciamo è un aspetto importante, anche perché appunto l'abbiamo già detto ieri, ma lo ricordiamo, il Fantarica è un gioco che permette, è un po' diciamo la riproposizione di quello che è il Fantacalcio, poi diventato Fanta Sanremo e ora è diventato Fanta Tenica, nei 1000 Fanta che esistano, mettiamola così, prego.
0: L'unica cosa che è diversa è che tu scegli le persone negli altri Fanta, qua sei tu il protagonista, quindi diciamo che il punto di forza sta proprio qua, sei tu che devi metterti in gioco, ecco.
21: Ti chiedo un po' di raccontarci queste prime due giornate, con la terza praticamente iniziata. Dicevi tu prima, si sente che è iniziato lo sport. Effettivamente anche dalle persone che sono davanti a noi, che ci passano davanti, insomma, inizia insomma a sentire un po' il clima di Ateneca, no?
20: Sì, il clima di Ateneca però lo senti già prima, perché si smette di parlare delle altre cose, si smette di parlare di libri, di studio, si rinvia, diciamo, è un 10 giorni che servono, secondo me, soprattutto al morale, dopo 2 mesi di lezioni pesanti, arriva il caldo, c'è la pioggia, non si sa mai come vestirsi, poi arrivano 10 giorni che sono davvero, ti fanno respirare, e questo è, secondo me, è una cosa che per gli studenti conta tanto, davvero ti aiuta, ecco.
21: Ecco, una delle cose che abbiamo detto poco fa all'inizio della puntata con Matteo è la disfida d'Ateneo, che è quella roba che fate voi, cioè provare a creare, diciamo, una sfida tra studenti su degli argomenti. Oggi di che cosa avreste dovuto parlare o avete parlato?
0: Oggi abbiamo concluso circa 30 minuti fa e abbiamo messo su un dibattito oggi. Le abbiamo fatti dibattere e sono venute fuori varie visioni che si contrastavano, perché abbiamo fatto pescare prima 2 foglietti e dovevano difendere la loro posizione, quindi erano dall'alto verso il basso messi contro, e insomma abbiamo riso, è stato divertente con i ragazzi che hanno partecipato, e poi abbiamo fatto il tema sportivo.
21: Tema sportivo
20: appunto, torniamo in finale di Champions League, abbiamo fatto delle generali classifiche, insomma dici la posizione che occupa questo calciatore in questa classifica. Non sapevano quello che veniva dopo, quindi è per questo che è divertente il gioco. Cioè, facciamo un esempio. Arriva Kevin De Bruyne, dove lo metti da 1 a 5? Tu magari lo metti primo e
21: tu
20: poi
21: dove lo metti?
22: De Bruyne così, ti dico terzo, va bene.
21: Secondo giocatore qual era?
22: Secondo giocatore, allora ne abbiamo fatti tanti. Metti un, non lo so, poi arriva un Cristiano Ronaldo.
21: Dove lo metti?
22: Cristiano, per me è numero uno. Ok, non c'è... Non c'è Leo Messi che tenga, sono fan.
21: Del partito del CR7, diciamo, questo è un po' il tuo partito di riferimento.
22: Sì, come dicono quelli bravi.
21: Come dicono quelli bravi, sì, è un'altra serie di cose molto ovvie che mi sta copiando, perché vi ricordo che voi siete qua ancora oggi, altri 10 minuti, domani chissà, dopodomani chissà ancora, però insomma è giusto, ecco, che siate qua, prego.
22: Come sta Alessandro? Come sta andando?
21: Tutto perfettamente bene, siamo ancora qui, evidentemente tutto sta procedendo per il meglio per me e male per voi, nel senso che non siete qua a dire le stupidaggini, no, scherziamo ovviamente. Andiamo a raccontare un pochettino quella che è stata, quello che sarà appunto la giornata di oggi. Abbiamo detto insomma il contest che porta gli artisti sardi al Sziget. Sì, di Budapest, perfetto. Nosi, Edskane e Tidu, poi alle 22 Little Pieces of Melody, che hanno vinto il contest nazionale, che appunto li ha portati a suonare qua, li porterà poi a suonare degli altri festival che collaborano nella rete, di cui parte anche il nostro festival. Poi Chroma Sound System, che arrivano da Perugia. Chroma, tra l'altro, un festival che fa parte della rete del Festival Pass, quindi insomma la rete che poi porta gli artisti a suonare al palco appunto di Budapest, e poi insomma la parte finale, l'after party a Casa Cus. Caro Manuel, si dice che siamo arrivati praticamente lisci in chiusura. Grazie Federico,
2: grazie a voi, grazie
21: buon Yuri.
22: Sempre un piacere, a presto.
21: A presto. Siete delle cattive persone. Va bene, mi raccomando quella che appunto sarà la giornata numero 3.

0: Pan e Super Pan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
8: Sono le 18 e 33 minuti.
9: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
10: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
11: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
14: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 1 luglio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. Attivazione e primo mese gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce, comunicare è semplice.
15: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
16: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930

0: 30 79 62.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
3: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
4: Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano.
5: Buon sabato sera e benvenuti a Radar. Ci sono stagioni in cui sembra possibile cambiare il mondo con un'idea e altre in cui il mondo cambia da solo, spesso senza chiedere permesso. Stasera proveremo a mettere insieme due fotografie molto diverse, ma forse profondamente collegate. Da una parte il racconto politico e umano di una generazione cresciuta dentro il Partito Comunista. Claudio Velardi, nel libro scritto con Chico Testa, il titolo è Siamo stati iscritti al PC, racconta la fine delle ideologie forti, delle appartenenze assolute, di un mondo che pensava di avere una direzione precisa della storia. Una scuola politica e di valori, ci ha detto Velardi. Poi si cambia, ma la scuola resta. Dall'altra parte, con l'ambasciatore Ettore Sequi, ex segretario generale della Farnesina ed ex ambasciatore in Cina, entreremo nel nuovo disordine globale. La Russia, la Cina, gli Stati Uniti, le guerre, le crisi energetiche, il ritorno, come si dice, delle grandi potenze. 24 anni fa, era il 28 maggio 2002, a Pratica di Mare con Berlusconi, Bush e Putin, sembrava possibile costruire una pace condivisa tra Russia e NATO. Oggi quello scenario appare lontanissimo. Ecco, forse il filo che unisce questi due racconti è proprio questo. Quando finiscono le grandi certezze, che cosa prende il loro posto? Le idee, gli interessi, il potere? Oppure soltanto l'equilibrio precario tra paure e convenienze? Il nostro viaggio del sabato sera inizia da quella data, 28 maggio 2002. Non dimentichiamo che il nuovo equilibrio era dietro l'angolo. Ecco, l'ambasciatore Sequi.
6: Beh, diciamo, lei ha perfettamente ragione, le ricorrenze devono sempre essere considerate a volte come, come dire, degli snodi per capire meglio anche il presente, possibilmente anche cercare di interpretare il futuro. Allora, Pratica di Mare in fondo si basava su tre obiettivi genti. Primo obiettivo era quello degli Stati Uniti, ha giustamente ricordato, c'era stato l'11 settembre, avere una collaborazione anche nella lotta al terrorismo. E Putin voleva un riconoscimento strategico che in quel momento, almeno a livello di grande potenza, aveva perso. E per quello che riguarda l'Europa c'era evidentemente la necessità di uscire dalla logica dei blocchi, c'era la necessità di cercare di garantirsi una stabilità europea. Poi il tentativo, diciamo così, di superare la guerra fredda non ha funzionato. E giustamente lei si domanda, e questa è la domanda fondamentale, dire la madre di tutte le domande, che cosa non ha funzionato. Beh, non hanno funzionato diverse cose. La prima è che c'è stato, questo nella percezione russa, un allargamento progressivo della NATO a est, ma anche un'attenzione progressiva dell'Unione Europea per, diciamo così, per dei paesi che erano usciti dall'area, no, di controllo della Unione Sovietica. E noi sappiamo che l'Unione Europea è un sistema condiviso di valori comuni, alcuni dei quali potevano evidentemente non piacere a Putin, quindi alla Russia. La seconda è che è legata alla prima, c'erano state anche le rivoluzioni colorate, non dimentichiamo, e questo veniva visto dal Cremlino naturalmente come una specie di penetrazione, diciamo così, occidentale, di valori occidentali in un'area che era chiaramente considerata ancora parte dello spazio russo. E poi direi che c'è stato un altro aspetto, che progressivamente prima la diciamo l'operazione in Georgia, poi abbiamo avuto la Crimea e poi, per non parlare del resto, siamo arrivati all'Ucraina. Questo ci ha dimostrato che in realtà siamo usciti completamente da quella prospettiva e ci siamo avviati verso una prospettiva che potremmo chiamare di nuovo disordine, come dire, competitivo. Questo credo che sia un po' ciò che spiega il diciamo questo fallimento o questo superamento, a seconda dei casi, dello cosiddetto spirito di Pratica di Mare.
7: Certo. Ecco, ambasciatore, ex ambasciatore in Cina, ormai la Cina non viene più trattata come, tra virgolette, uno dei poli, ma nella sostanza come il luogo dove anche le altre potenze vanno a cercare equilibrio, rassicurazione o mediazione. Tutto questo ha vissuto, diciamo, una evoluzione, mi pare, molto rapida, forse fino a qualche tempo fa non era prevedibile, ma è anche vero che tutte le mosse della Cina sono sempre state silenziose e attendiste. Forse oggi è un tantino più evidente rispetto al passato e possiamo dire che questa situazione di mediazione nella sostanza parte da molto prima rispetto alle emergenze di oggi.
6: Beh, devo dire, lei ha colto perfettamente il punto. Se dovessi sintetizzare in una battuta la visione che hanno i cinesi, diversamente dagli americani e dagli europei, direi che la visione europea è una visione profonda, perché abbiamo creato questo grandissimo esperimento di architettura, di ingegneria meglio istituzionale, che è l'Unione Europea. La visione degli americani è una visione ampia, superpotenza, ma non sempre una visione profonda. E la visione dei cinesi è una visione lunga. Effettivamente loro ragionano in termini di lungo periodo. E in termini di lungo periodo loro pensano che il 2049, 100 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare, debba essere il momento in cui la Cina riacquisisca quello che era il suo ruolo imperiale prima della guerra dell'oppio, e cioè il ruolo di paese più importante, il paese del centro. Quindi è un processo, come lei giustamente ha detto, che viene veramente da lontano, però è stato accelerato. Perché? E ricordo solo un paio di motivi. Primo motivo, perché la Cina ha sempre più preso coscienza, diciamo, delle sue possibilità e ha dato una forte accelerata dal punto di vista, per esempio, della tecnologia. Pochissimi sanno che abbiamo entro un paio d'anni, tre anni, insomma, avremo 39.000 satelliti cinesi in orbita bassa, contro i 10.000 o giù di lì di Starlink, e già questo ci dà un'idea. E poi c'è, direi, un altro aspetto paradossale. I cinesi sono stati molto aiutati nel loro soft power, che è crescente, dalla diminuzione di fatto del soft power americano causata dagli stessi americani. E quindi questo fa sì che la Cina possa in qualche modo vantare la propria narrativa di paese stabile, prevedibile, responsabile, perché gli americani sono un paese abbastanza imprevedibile ed è a volte perfino indecifrabile. Allora, quello che noi vediamo, se poi in particolare ci riferiamo alla crisi di Hormuz, ma direi non solo, c'è un tentativo di acquisire peso specifico da parte delle medie potenze. Perché? Abbiamo preso atto effettivamente di una cosa, e cioè che in Europa, così come in Asia, ma direi anche in fondo nel Golfo, non possiamo più contare completamente su quello che è il cappello di protezione americano. Quindi questo ha provocato una presa di coscienza che ha avuto tutta una serie di conseguenze. In Europa la conseguenza è stata quella di avere in un certo senso favorito il nascere di questo cosiddetto gruppo dei paesi volenterosi. Chi sono i paesi volenterosi? Sono quelli che si rendono conto che se gli Stati Uniti non sono più un partner che garantisce la nostra sicurezza, questa sicurezza ce la dobbiamo garantire da noi. Però, e questo crea però qualche problema, perché non è soltanto un discorso che riguarda l'Unione Europea. L'Unione Europea purtroppo ha la regola dell'unanimità nelle decisioni sulla difesa e sulla politica estera. Quindi lì potremo, l'Europa sta già applicando un'equazione che corrisponde alla seguente: 27 meno X più Y. 27 sono i paesi membri, meno X quelli che non ci vogliono o non ci possono stare, e più Y quelli che ci vogliono stare non necessariamente all'interno dell'Unione Europea. E tra questi consideriamo ad esempio il Canada, è uno di questi. Per quanto riguarda l'Asia, c'è una presa di coscienza che non necessariamente gli Stati Uniti possono intervenire. Questa è la cosiddetta ambiguità strategica, che sta però diventando sempre più ambigua, per esempio in crisi dell'Asia. Ad esempio, interverranno o no nel caso in cui la Russia dovesse attaccare Taiwan? E a questo punto anche i paesi asiatici, i medi paesi asiatici, stanno pensando tutto sommato che forse è bene pensare a una difesa propria. Il paradosso è che in Corea del Sud l'opinione pubblica della Corea del Sud vuole di un'arma nucleare coreana. In Giappone si parla assolutamente, si parla di riarmo, e qualcuno comincia già a pensare che forse una protezione nucleare propria potrebbe essere, come dire, utile. E poi abbiamo il Golfo. Allora, i paesi del Golfo avevano in qualche modo cercato di subappaltare la propria protezione agli americani, però la guerra del Golfo ci ha dimostrato due cose, e cioè, numero uno, che la stessa presenza americana non protegge le infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo, e che tutto sommato a questo punto bisogna evitare che la guerra contro l'Iran continui, perché nel caso in cui gli americani appunto riniziassero le operazioni militari, sappiamo già che Arabia Saudita, Qatar, ma soprattutto Emirati sarebbero colpiti. Quindi direi c'è una presa d'atto delle medie potenze che devono fare di più per la propria sicurezza. E questa è una cosa, direi, positiva alla fin fine. Se poi, così come post scriptum, vogliamo parlare del Golfo, ci sono già dei segnali. Il fatto che per esempio l'Arabia Saudita abbia firmato un accordo, tra l'altro anche un accordo militare di mutua assistenza col Pakistan, che per inciso è un paese nucleare, dimostra che l'Arabia Saudita non è più sicura della protezione americana. Quindi direi c'è una riconfigurazione che deriva proprio anche da questo attivismo e perfino da questa imprevedibilità americana, direi.
7: L'imprevedibile Trump, che molti danno ormai come perdente sulla scena internazionale proprio per questa marcia avanti, marcia indietro e una ambiguità complessiva, insomma, sta condizionando un po' tutto. Senta, sul fronte energetico, ambasciatore, abbiamo visto intanto la Cina vicina alla Russia per motivi appunto di approvvigionamento energetico, però allo stesso tempo evita, e un po' l'abbiamo detto, di esporsi troppo anche sul fronte degli interessi. Ad esempio, il famoso nuovo gasdotto Power of Siberia 2, una cosina da 2600 chilometri, insomma, Gazprom ci sta lavorando, progetti eccetera, però in Cina non si sa granché. Quindi possiamo dire che c'è una prudenza in termini di esposizione proprio di Pechino anche a favore della Russia, e cioè tutto sommato proprio per gli interessi magari Pechino e Washington troveranno un'intesa con la Russia un tantino in ombra, perché gli interessi sono molto forti evidentemente. Poi Trump va...
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Class.
9: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
13: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
14: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
15: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
16: Radiolina, meteo.
17: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, il contesto si manterrà stabile anche in serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E anche nella giornata di domenica l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica. Una domenica dunque di bel tempo con ampi spazi assolati e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione è debole sia sulle coste che nelle aree interne, con mari poco mossi. Tagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
18: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Bentornati a Radar. Siamo stati iscritti al PC non è un libro nostalgico, è il racconto, spesso ironico e anche un tantino spietato, di una generazione politica che ha attraversato ideologie, potere, trasformazioni profonde e grandi sconfitte. Lo hanno scritto Claudio Velardi, fondatore e direttore del Riformista, e Chico Testa, ex parlamentare, una indiscussa autorità in tema di energia e ambiente. Due ex compagni che provano a fare i conti senza santificazione con la storia del comunismo italiano e con la politica di oggi. Un racconto, un'analisi, un titolo semplice.
19: Perché lo siamo stati entrambi iscritti al PC, grosso modo dai primi anni 70, quando poi ci fu la grande avanzata, no? Del PC che portò nel 1976 al famoso balzo del 34% dei voti, quasi a ridosso della Democrazia Cristiana, che poi portò alle politiche della solidarietà nazionale, dei governi di solidarietà nazionale, e poi lo siamo stati iscritti per alcuni qualche decennio in fondo. Io personalmente, anche essendo dirigente di partito, Chicco è stato parlamentare, insomma il dato di fatto è questo: siamo stati iscritti al PC. Poi, come dire, proviamo in questo libro a fare un bilancio, però io vorrei mettere in chiaro una cosa: anche per chi volesse leggerlo il libro, che peraltro dopo pochi giorni dalla sua uscita, e lo devo dire, scusatemi, è al primo posto in politica e saggistica, e questo ci fa molto piacere. Ma questo è un, lo definirei anche una specie di diario sentimentale, perché noi parliamo con grande affetto, e sono dei ricordi bellissimi quelli che ci legano al Partito Comunista Italiano, il che non vuol dire di pensare oggi che le cose che abbiamo detto e fatto in passato fossero cose giuste, no, erano cose legate ad una certa epoca, ad un certo modo di vedere le cose, che noi poi abbiamo tranquillamente superato, tranquillamente, serenamente.
7: Bene, senta, un signore molto bravo che si chiama Giampiero Mughini ha scritto che è assurdo vantarsi di avere oggi le stesse idee di 40 anni fa. Ma questo cambiare idea, è un po', ce l'ha già detto, che cosa è stata? Una forma di maturità, una presa d'atto dei tempi che cambiano? Questa cosa della coerenza a me sta un po' antipatica, immagino anche a lei. Quindi, insomma, sposiamo la lettura di Mughini?
19: A me moltissimo, perché la coerenza diventa sempre una specie di corazza, no? Che uno si mette addosso per non pensare più in un mondo che è profondamente cambiato e che per forza deve indurre delle riflessioni. A parte che c'era la famosa frase che disse John Keynes, il grande economista inglese, ad un signore che lo interpellava dicendo: ma come, lei ha cambiato idea? E Keynes gli rispose: mi scusi, ma se è cambiata la realtà, che facevo? Io non dovevo cambiare idee, le mie idee cambiano se cambia la realtà. Lo diceva in maniera, come dire, secca. Poi c'è per esempio Chicco, no, che dice, non nel libro, ma l'ha detto ieri quando abbiamo fatto una bella presentazione a Roma, lui diceva: scusate, ma se incontrate una persona che dice no, io sono fascista, poniamo, perché era fascista mio padre, era fascista mio nonno, ma voi pensate che questo sia un fascista o sia uno scemo? Diciamo così, adesso detto banalmente, e naturalmente si può dire allo stesso modo, dice, io sono comunista perché era comunista mio padre, era comunista mio nonno, ma che sciocchezza è se nel frattempo è cambiato il mondo? Quindi la coerenza non è un valore, a meno che non lo applichiamo, diciamo, ai principi morali, ma questo è un altro conto.
7: Assolutamente.
19: Cioè, è chiaro che io sono coerente, cerco di essere coerente perché non rubavo e non rubo e non ruberò, diciamo così, va bene.
7: Sui valori fondamentali, certamente, certamente.
19: Questo è chiaro.
7: Certo. Senta, nel racconto degli anni della FIGC, insomma, emerge continuamente la figura di Massimo D'Alema. Mi verrebbe da dire, chi lo conosce meglio di lei, puntini puntini. Le ricorda, a proposito dell'episodio del Risico, Massimo voleva vincere sempre. Allora, era un tratto personale di D'Alema o era un po' anche la vostra generazione politica che viveva tutto un po' come una partita di potere, dobbiamo vincere?
19: Questa riflessione è giusta, perché sì, è vero, poi voglio dire una cosa su questa faccenda del potere, D'Alema sì, aveva questa vocazione, aveva una forte leadership, diciamo la verità. Adesso io con D'Alema poi sono entrato in rotta polemica su tante cose, non siamo d'accordo direi sulla gran parte delle cose, della visione politica che lui ha e che ci differenzia. Però non c'è dubbio che, in particolare quando eravamo giovani, lui aveva un carisma e esercitava una leadership fortissima. Quando lui parlava a noi dirigenti della FIGC, che per chi non sa non è la Federazione Gioco Calcio, era la Federazione dei Giovani Comunisti all'epoca, diciamo.
7: Certo.
19: E quando parlava lui tutti si zittivano, perché capivamo che era il più bravo, c'è niente da fare. Il problema è che voleva essere il più bravo pure quando giocavamo a Risico. E allora se la prendeva, si arrabbiava se non vinceva. E allora noi qualche volta, siccome c'era anche un gruppetto di giovani dirigenti napoletani un po' scugnizzelli, diciamo così, ogni tanto baravamo, imbrogliavamo, e allora lui se la prendeva molto. Ma questo appartiene a quei bei ricordi, appunto, che non appartengono in senso stretto alla politica, ma alla vita di quando eravamo giovani, scanzonati e divertiti, ma nello stesso tempo molto impegnati, anche certo a conquistare il potere, se posso spendere un minuto su questo, perché è vero, noi avevamo l'idea che conquistare il potere servisse per cambiare le cose, va bene? E questo è giusto, perché uno è giusto che cerchi di conquistare il potere dappertutto, in politica, in un'impresa, in un'azienda, dove si vuole, per cercare di cambiare le cose. Qual è il punto? È che la sinistra si è un po' scordata oggi che il potere serve per cambiare le cose. E allora il loro obiettivo, se ci pensa, anche scorrendo le cronache di questi giorni, loro dicono dobbiamo vincere, e per vincere dobbiamo essere uniti. D'accordo, ma per fare che cosa? Quello è il punto.
7: Certo.
19: Allora è che manca molto oggi alla sinistra. Va benissimo conquistare il potere, chiunque vuole farlo, ma diteci per che cosa.
7: Senta, però è anche vero, e qua cito la sua intervista al Corriere della Sera, non si cambia nulla soltanto da Palazzo Chigi. E questo è un po' il disincanto di chi ha governato, o è il realismo di chi ha visto appunto il potere da vicino?
19: Diciamo che è davvero il realismo, chi ha visto le cose lì da vicino capisce bene che per cambiare un paese non è che tu stai a Palazzo Chigi. Io ricordo perfettamente che ogni sera, quando tornavo a casa stanco morto dopo avere trascorso appunto una giornata in riunioni, impegni, carte, protocolli, eccetera, eccetera, mi dicevano: beh, ma io ero uscito di casa stamattina pensando, mo vado là, spacco tutto, cambio le cose, faccio questo, faccio quell'altro. La sera tornavo a casa stanco morto e dicevo: ma che ho combinato oggi? Perché da Palazzo Chigi, non è che si cambia l'Italia. Tu puoi fare tanti sforzi, tante cose, d'altronde, parliamoci chiaro, che da Palazzo Chigi non si cambi, l'Italia, che cambiare l'Italia è una cosa molto più complicata, non è che l'ho pensato io, che ero uno che stava lì a collaborare con il premier di turno.
7: Ma il capo dello staff, però, voglio dire.
19: Sì, d'accordo, va bene, insomma, tutti quelli che passavano da quelle stanze, mi permetto di dire, da Mussolini a Berlusconi a Craxi e probabilmente anche la Meloni, guardi, lo penserà, dirà: bah, ma non è che poi basta stare qui per cambiare le cose, ci vuole altro.
7: Sono convinto che la Meloni la pensi così. Senta, per concludere in una battuta, le chiedo un telegramma, servirebbe una lettera naturalmente. Senta, ma ritornando a lei e a Chicco Testa, i due ex comunisti, c'è un'idea che non avete mai cambiato?
19: Questa è davvero una bella domanda. Diciamo, personalmente non rispondo anche per Chicco, ma probabilmente darebbe una risposta simile. Quello che ci ha insegnato il Partito Comunista, il Partito Comunista è stata una grande scuola di politica applicata. Questo è il punto di fondo, e io questa idea non la cambio, perché l'esperienza fatta nelle riunioni che duravano nottate sane per arrivare alla soluzione di determinate cose, a delle proposte, è stata una scuola formidabile. Se mai fosse possibile ritrovarla oggi, purtroppo non lo è, ecco, quella è una roba, è un valore insito dentro la politica di un tempo che mi farebbe piacere che si potesse recuperare.
7: Beh, è un grande valore.
19: Ancora oggi, chiedo scusa, vado oltre il telegramma.
7: Prego.
19: Oggi faccio altri mestieri, faccio il giornale, faccio il consulente, eccetera. Ma quando mi siedo intorno a un tavolo per fare una riunione, io so, sulla base della mia esperienza politica, diciamo cinquantennale oramai, come da quella riunione bisogna uscire nella maniera giusta. Altri che stanno seduti intorno a quel tavolo non lo sanno.
5: Abbiamo attraversato due mondi apparentemente lontani, la fine delle ideologie del Novecento e la rivoluzione della geopolitica. Ma forse il punto comune è proprio la ricerca di un nuovo equilibrio, perché quando finiscono le appartenenze forti e si indeboliscono le regole condivise, restano le persone, gli interessi, le paure, la necessità di capire dove stia andando il mondo. Ed è probabilmente questa oggi la domanda più difficile. Abbiamo perso soltanto delle certezze oppure abbiamo perso anche la capacità di immaginare il futuro? Ma per ora prendiamoci una pausa perché è sabato sera. Radar finisce qui, torniamo giovedì alle 21 su Videolina con il primo speciale dedicato alle amministrative del 7 e 8 giugno. Grazie a tutti, buona serata.
4: Avete

0: sabato alle 18.30. Riascoltalo in podcast su radiolina.it e con l'app L'Unione Digital. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 19:06.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero. Stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
4: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontro dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
5: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
4: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
5: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
4: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
5: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
6: Tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: sabato pomeriggio di fiamme nell'Interland cagliaritano, diversi gli incendi, più importante a Quartuccio dietro il centro commerciale Le Vele, a Elmas vicino alla ferrovia e Decimomannu. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio che la notte scorsa a Calagonone ha distrutto l'auto di un imprenditore che noleggia gommoni. Trovato anche un pacco sospetto all'ingresso dell'abitazione del proprietario della vettura, residente nella stessa Calagonone. 16 arresti, altri 2 denunciati, chili di stupefacente sequestrato, 300 comprese di ossicodone solo nel sud della Sardegna. Maxi blitz della polizia in tutta Italia con l'operazione Alto Impatto. Gli arresti nell'isola tra Cagliari Quarto e Iglesias. Arrestato ad Alghero il complice del rapinatore con la maschera di Dalì. Volevano far saltare in aria un bancomat, un giovane finito in carcere aiutava nella pianificazione dei colpi e nel reinvestimento dei soldi con cui veniva acquistata droga da rivendere al dettaglio. Incidente stradale a San Basilio nel Gerrei, una donna finita fuori strada con la sua auto, subito soccorsa, è stata accompagnata in codice rosso al Brozzo a bordo di un'ambulanza. Con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi lungo le coste del Sulcis, preoccupati sindaci che chiedono alla prefettura un maggiore coordinamento. Continua il braccio di ferro fra la regione e Ryanair sulla tassa di imbarco. Dopo la nota polemica della compagnia irlandese, la replica da parte della presidente Todde: la regione non si fa ricattare dai vettori. Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Oristano. Alessandra Todde commossa in lacrime. Oltre 400 rappresentanti del movimento al Teatro Garau, ospite d'onore Giuseppe Conte che attacca la Meloni. In 4 anni non è stato fatto nulla. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia la sfida al governo e rilancia l'alternativa politica. Ora tocca a noi. Il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della stagione 2026-2027. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini, in attesa del cambio al vertice della società, con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori e Prashant Gupta. Pronto un biennale per Pisacane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
10: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Mezzo secolo di vita. Passano gli anni, ma la scuola calcio Gigi Riva mantiene inalterati i suoi valori. La società, che costituisce un fattore importante nel panorama sportivo cagliaritano, ha così voluto festeggiare alla Domus un compleanno speciale. 450 bambini protagonisti appartenenti alla stessa scuola calcio e altre 12 società invitate all'evento. Il tutto sul solco del grande Gigi. Già, ma come dimenticare persone fondamentali anche nella storia dello sport cittadino come Cenzo Soro, Ermanno Cortis ed Enzo Molinas. Insomma, nella Gigi Riva c'è molto di più che dare solamente calcio a un pallone.
1: E noi abbiamo il dovere di proseguire su questo solco disegnato da Gigi e da tutti coloro che poi si sono spesi nella quotidianità per portare avanti in 50 anni questa realtà. E il nostro compito è quello di crescere bambini che poi diventeranno cittadini del domani. I numeri parlano chiaro: uno su moltissimi che frequentano il calcio diventerà un campione, gli altri entreranno nella vita, nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni.
0: La scuola calcio ha avuto negli anni un impatto sociale di grande rilevanza.
1: Abbiamo avuto l'opportunità di condividere il percorso di crescita con 400 allievi all'anno in media e quindi questo sicuramente ha garantito a tanti bambini di avvicinarsi al mondo del calcio, tanti ragazzi e uomini di oggi che continuano a vedersi, a mangiarsi la pizza assieme, magari ciascuno nel proprio rispettivo compito o ambito di lavoro, ma con la passione per il calcio e con sempre quei valori educativi e formativi che all'interno della scuola calcio hanno potuto imparare.
0: E lo stesso Gigi Riva aveva con la scuola calcio un legame molto stretto.
1: Era la sua figlia femmina, quella che non aveva avuto, ci teneva da morire, si preoccupava sistematicamente con chiamate continue di capire come stessimo lavorando, si preoccupava quando qualcuno per strada lo fermava e gli diceva che girava voce che alla scuola calcio di Gigi Riva ci fosse una selezione di talenti. Per lui questa cosa non poteva esistere, proprio perché tutti i bambini hanno il diritto di divertirsi e di avvicinarsi al mondo del calcio, di giocare senza nessuna logica selettiva.
0: I ricordi, d'altro canto, sono tantissimi.
1: Mi piace ricordare sempre che ogni volta che Gigi arrivava al campo, nella mia testa è come se vedessi l'immagine di una clessidra che smette di far cadere i propri granelli di sabbia. Il tempo si fermava perché tutti avevano la necessità impellente di andare ad abbracciare il presidente e di sperare di riuscire a fare una foto con lui, perché veramente quello che ha rappresentato per Cagliari, per la Sardegna, per il calcio, per l'Italia è talmente grande dal punto di vista calcistico e dal punto di vista umano che insomma meritava ogni riconoscenza.

0: dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche COLF e badanti?
4: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgio Acugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 34 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti Pronti Star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti del reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura.

0: atlantico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
1: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
3: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
4: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, il contesto si manterrà stabile anche in serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E anche nella giornata di domenica l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica. Una domenica dunque di bel tempo con ampi spazi assolati e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione è debole sia sulle coste che nelle aree interne con mari poco mossi. Tagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: sabato pomeriggio di fiamme nell'Interland cagliaritano, diversi gli incendi, più importanti a Quartuccio dietro il centro commerciale Le Vele, a Elmas vicino alla ferrovia e Decimo Mannu. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio che la notte scorsa a Calagonone ha distrutto l'auto di un imprenditore che noleggia gommoni. Trovato anche un pacco sospetto all'ingresso dell'abitazione del proprietario della vettura, residente nella stessa Calagonone. 16 arresti, altri due denunciati, chili di stupefacente sequestrato, 300 compresse di ossicodone solo nel sud della Sardegna, maxi blitz della polizia in tutta Italia con l'operazione Alto Impatto, gli arresti nell'isola tra Cagliari Quartu e Iglesias. Arrestato ad Alghero, il complice del rapinatore con la maschera di Dalì, volevano far saltare in aria un bancomat, un giovane finito in carcere, aiutava nella pianificazione dei colpi e nel reinvestimento dei soldi con cui veniva acquistata droga da rivendere al dettaglio. Taglio. Incidente stradale a San Basilio nel Gerrei. Una donna finita fuori strada con la sua auto, subito soccorsa, è stata accompagnata in codice rosso al Brozzo a bordo di un'ambulanza. Con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi lungo le coste del Sulcis, preoccupati sindaci che chiedono alla prefettura un maggiore coordinamento. Continua il braccio di ferro fra la regione e Ryanair sulla tassa di imbarco. Dopo la nota polemica della compagnia irlandese e la replica da parte della presidente Todde, la regione non si fa ricattare dai vettori. Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Auristano. Alessandra Todde commossa in lacrime. Oltre 400 rappresentanti del movimento al Teatro Garau, ospite d'onore Giuseppe Conte che attacca la Meloni. In 4 anni non è stato fatto nulla. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia la sfida al governo e rilancia l'alternativa politica. Ora tocca a noi. Sportcal. Il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della stagione 2026-2027. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini in attesa del cambio al vertice della società, con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori e Prashant Gupta. Pronto un biennale per Pisacane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno. Come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP, da 60 grammi a 1,49 euro. E i pomodori pelati Casar, da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
3: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Magazzini Firme diventa

0: programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
1: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
2: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.

0: Sono le 21:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
13: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Paola Pilia, su Radio Lina.
3: Maci.

Le 19 in punto, bentrovati, prima edizione in diretta della fascia serale del telegiornale di Videolina. Vediamo insieme i titoli del sommario. Pomeriggio di fuoco e paura nel Cagliaritano, a Quartu fiamme pericolose.

0: Della Santissima Trinità apre il Museo d'Arte e Comunità, la messa da Saccargia domani in diretta su Videolina dalle 10.45. Dunque, in apertura, un pomeriggio di fuoco nel Cagliaritano, le fiamme anche vicino ad alcune abitazioni. Il servizio è di Alberto Masu.
1: Pomeriggio di paura a Quartu con un vasto incendio che ha colpito il Canneto ai lati della strada tra via Segre e le Fornaci Picci dietro via Le Marconi. Intorno alle 14 le fiamme, spinte dal vento, si sono estese saltando l'asfalto e propagandosi tra erbacce e il Canneto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre 4 ore insieme alle guardie del corpo forestale per evitare che l'incendio arrivasse anche alle abitazioni della zona. Oltre al lavoro a terra, è stato necessario anche quello di un elicottero della forestale che ha contribuito a spegnere le fiamme dall'alto. La polizia stradale ha interrotto il traffico nella zona deviando le macchine verso via Brigata Sassari. Da valutare le cause dell'incendio, le fiamme sono state spente e ora si sta completando l'opera di bonifica della zona. Sabato di fuoco anche in altre zone della provincia. In mattinata, sempre a Quartu, un incendio era scoppiato vicino a una scuola a Pizza Serra. Altri interventi dei vigili del fuoco a Elmas, vicino alla zona ferroviaria, e a Decimomannu.
0: È una Sardegna a più volti sul fronte del meteo, temperature in prevalenza oltre le medie stagionali sopra i 30 gradi, ma anche piogge grandine violente. La grandinata la vediamo dall'home page di unionesarda.it che si è abbattuta su Desuno nella zona di Tascusì, che ha imbiancato le strade. Altri temporali sono registrati in Goceano, Meilogu e Logudoro. Rovesci ma deboli sono previsti anche per domani, concentrati nel sud dell'isola. Ancora la cronaca, arresti e controlli anche in Sardegna nell'ambito della maxi operazione antidroga della polizia in tutta Italia, il servizio di Luca Neri.
2: 16 arresti, altri 2 denunciati, chili di stupefacente sequestrato e 300 compresse di ossicodone, il potente opioide che sta spopolando soprattutto tra i giovani. Maxi blitz della polizia in tutta Italia, l'operazione alto impatto, questo è il bilancio solo nel sud dell'isola, gli arrestati a livello nazionale sono addirittura 1335. Il grosso a Cagliari, in particolare nella zona di Piazza del Carmine e Piazza Matteotti, da tempo sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine, in manette 9 persone. Persone più 2 denunciate in stato di libertà, tutte per detenzione ai fini di spaccio, soprattutto hashish. Un ulteriore arresto a Quartu, poi altra raffica Iglesias, 6 in tutto col sequestro di 800 grammi di hashish, 900 di marijuana, 10 grammi di cocaina e 125 di chetamina, tutto stupefacente destinato alla vendita al dettaglio. Circa 500 in totale le persone controllate, il faro è sulla zona rossa, sulle strade della Movida e l'enorme traffico di droga che le attraversa.
0: La direzione marittima del Nord Sardegna lavora alla pianificazione di una nuova ricerca subacquea dopo il ritrovamento di resti umani nelle acque di Golfo Aranci. Ci riferisce Silvia Urru.
3: A oltre 24 ore dal ritrovamento di resti umani nelle acque di Golfo Aranci, la direzione marittima Nord Sardegna, guidata dal comandante Gianluca D'Agostino, punta a pianificare una nuova ricerca subacquea alla luce delle indicazioni fornite da Vincenzo Varchetta. Il pescatore golfarancino aveva trovato i resti umani all'alba durante una battuta di pesca a strascico. Per risalire all'identità occorrerà attendere gli esami medico-legali disposti dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ma il giubbotto rosso e un documento di identità ritrovati insieme ai resti conducono a Lorenzo Deiana, il più piccolo dei fratelli Olbiesi, dispersi in mare dal 19 aprile dell'anno scorso. Il peschereccio di Varchetta, esaminato dalla Guardia Costiera, si trovava a largo di Tavolara, tra le 3 e le 4 miglia dalla costa. Per questo è impossibile stabilire con precisione dove la salma sia stata agganciata. Lo sanno bene i pescatori di Golfo Aranci, che descrivono la pesca a strascico come intensa e della durata di molte ore. Le reti restano in mare per un tempo prolungato e possono agganciare ciò che si trova sui fondali anche molto lontano dal punto in cui poi vengono recuperate. Intanto Simona Deiana, la mamma dei 2 fratelli Olbiesi, parla tramite il suo avvocato Pietro Cherchi e chiede che i corpi dei suoi figli vengano finalmente ritrovati. Nel dolore di una madre, dichiara illegale all'Unione Sarda, ora c'è solo questa aspettativa che si metta fine all'attesa. Ci sono gli strumenti e le possibilità di dare una risposta a queste persone che soffrono.
0: Con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi di migranti lungo le coste del Sulcis, preoccupati sindaci che chiedono alla prefettura maggiore coordinamento. Sentiamo Valentina Orciu.
4: Con il ritorno del bel tempo si riattiva la rotta che dall'Algeria conduce alle coste del sud-ovest della Sardegna. Negli ultimi giorni si contano più di 40 migranti sbarcati nelle coste del Sulcis, tra loro anche donne e bambini.

0: Questo è il posto dove sono sbarcati la settimana scorsa gli ultimi migranti. 10 migranti, uno è stato anche male, è stato soccorso dal 118.
1: Un fenomeno che riporta in primo piano non solo il tema dell'accoglienza, ma anche le difficoltà organizzative dei territori che per primi si trovano a gestire gli arrivi.
0: La prima accoglienza è quella di gestire subito le persone dal punto di vista umano, e tenerli in attesa che Frontex arrivi per fare tutte le pratiche del caso. Abbiamo chiesto anche al prefetto di eventualmente di metterci nelle condizioni di coordinare al meglio una situazione che non è straordinaria ma diventa ordinaria.
1: Non solo accoglienza, i sindaci puntano il dito anche sui barchini sequestrati dopo gli sbarchi.
2: Vengono presi sti barchini o arrivano addirittura all'interno del porto, delle spiagge, e poi non si sa che fare di questi barchini, che sono da qualificare come corpo del reato. C'è una macchina che accoglie, che si fa carico, ma vanno coordinati poi tutti gli aspetti che invece hanno un impatto negativo sulle nostre comunità.
3: 19:07 minuti, prima pausa per la pubblicità, tra poco.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Simona De Francisci su Radio Lina.
3: La politica. Giuseppe Conte chiude al Teatro Garau di Oristano l'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle. Vediamo Mario Tasca.
5: Giuseppe Conte chiude dal palco del Teatro Claudio Oristano l'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle in Sardegna, una giornata politica costruita attorno al bilancio dei primi due anni di governo regionale guidato da Alessandra Todde, alle prossime sfide del Movimento dell'Isola e al continuo braccio di ferro con il governo nazionale.
6: Ecco, per far tutto questo ovviamente occorre grande impegno, a volte occorre anche difendere con le unghie e coi denti la comunità locale rispetto al confronto con le istituzioni nazionali e anche europee.
5: Davanti ai dirigenti, amministratori, parlamentari, consiglieri e militanti, l'ex presidente del Consiglio porta il confronto sul ruolo della Sardegna dentro il progetto nazionale dei 5 Stelle, con i territori, i diritti, il lavoro, la sanità, la transizione energetica e il rapporto con le comunità locali.
7: Ma sul piano energetico chi deciderà? Lo Stato o la Sardegna?
6: Ma la Sardegna, guardi, conoscendo Alessandra Todde e la squadra di governo che c'è qui, si farà assolutamente valere perché il percorso è ben definito e quindi dobbiamo trovare le aree idonee senza affidarci a una speculazione selvaggia che distrugge anziché creare e costruire.
5: Ma la presenza di Conte a Oristano non si ferma la mattina. Nel pomeriggio, sempre al Teatro Garau, ha presentato il suo libro Una nuova primavera, un secondo appuntamento pubblico che intreccia la biografia politica con l'attualità e le prospettive del campo progressista.
3: La nostra ricognizione dei comuni al voto il 7 e l'8 giugno. Andiamo nella Bassa Baronia, l'unico centro dove si vota è Unify. Sarà tra l'altro una sfida a due, non succedeva da 30 anni. Vediamo il servizio di Graziano Cano.
8: Poco più di 700 residenti, unico comune della Bassa Baronia alle urne per una sfida elettorale a due. L'uscente Luca Monne cerca la riconferma.
9: Penso sia arrivato il momento di raccogliere i frutti di una semina lunga e paziente. Era un gruppo che in questo momento si trova sicuramente più esperto rispetto a 5 anni fa. Ci sono mole di lavori e di finanziamenti che necessitano una conclusione, pertanto chiediamo la fiducia ai nostri cittadini per poter concludere il lavoro già iniziato, dato che anche progetti molto ambiziosi stanno ormai prendendo forma e stanno diventando realtà.
8: Gli elettori di Unify quest'anno potranno scegliere, non accadeva da oltre 30 anni. A portare la sfida al primo cittadino uscente, l'avvocato Tanino Costa.
10: E vogliamo ridare un'alternativa partecipata alla popolazione di Unify, posto che da lontano 1995 il paese non esprimeva due liste e una lista che è fatta da tante anime. Il nostro obiettivo è di metterci al servizio totale della collettività, della comunità, cercando fin dove possibile di risolvere i problemi che purtroppo ci sono, soprattutto nei piccoli paesi, nelle piccole comunità.
3: Si vota anche a Domus de Maria, anche in questo caso due candidati sindaco. Vediamo il servizio di Andrea Secchi.
11: 1600 abitanti con punti di 10.000 persone nei mesi estivi. Domus de Maria è il tipico paese costiero, 12 km di mare e spiagge per una delle perle turistiche della nostra isola. Per le comunali del 7 e 8 giugno sarà corsa a due per la poltrona di sindaco. Da una parte l'uscente Maria Concetta Spada, dall'altra Gian Mauro Casu. Maria Concetta Spada, 73 anni, è sostenuta dalla lista Il Faro e va alla caccia del suo quarto mandato.
12: Dobbiamo completare tutte le opere svolte e fatte durante le precedenti amministrazioni, realizzare la messa in sicurezza del territorio per un valore di opere di circa 22 milioni di euro. Abbiamo già realizzato opere nelle precedenti legislature per 32 milioni di euro. Dobbiamo realizzare un progetto importante sul decoro urbano, adeguare definitivamente il PUC al PPR.
11: A contendere la poltrona del primo cittadino Gian Mauro Casu, ingegnere di 34 anni, sostenuto dalla lista Bentuno.
13: Per Domus de Maria e Chia vogliamo costruire un territorio capace di guardare verso il futuro, ma senza perdere la propria identità e le proprie tradizioni. Vogliamo migliorare piazze, spazi pubblici e collegamenti tra il paese e la costa. Soprattutto vogliamo mettere il turismo al centro dello sviluppo, andando a promuovere quelli che possono essere eventi culturali e sportivi o comunque tutte le iniziative capaci di rendere il territorio vivo tutto l'anno. Vogliamo ovviamente tutelare l'ambiente, la nostra ricchezza più grande. Mare, dune devono essere protette.
3: Corsa 2 anche a Villa Massargia, Alessandro Caltabiano.
14: Anche Villa Massargia si prepara alle elezioni comunali del 7 e dell'8 giugno. Sono due i candidati alla carica di sindaco: Deborah Porrà, sindaca uscente arrivata al termine del secondo mandato, e Francesco Mameli, già noto per le sue esperienze di assessore e vice sindaco.
15: Il paese che vorrei si candida per il terzo mandato. Vogliamo dare continuità alla progettualità in essere in paese. Crediamo che il nostro paese debba continuare a crescere, che le sue opere debbano essere sviluppate e che i servizi debbano migliorare, sempre nella concretezza e nel tenere fede alla parola data ai cittadini, essere coerenti e portare avanti gli impegni fino alla fine.
16: Villa Massargia Futura è composta da 3 persone di esperienza amministrativa e 8 persone che si stanno affacciando oggi alla vita amministrativa del paese. Persone che ci danno motivazioni in più, che ci danno nuove idee. Uno dei punti forti è anche l'ascolto verso i cittadini, l'ascolto e il dialogo. Ci sono tante cose che possiamo migliorare e noi abbiamo intenzione proprio di farlo.
3: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Michele Ruffi.
17: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti, quelli aerei con le polemiche politiche sul caso Ryanair, e poi quelli marittimi con la continuità, le associazioni di categoria che chiedono di rivedere i bandi appena varati dal governo. La sanità territoriale, la regione chiede ai piccoli comuni di aiutare i medici a trovare casa nei centri periferici. Poi a Cagliari il nostro viaggio nell'anfiteatro romano che ha riaperto, ma per il rilancio definitivo c'è ancora da attendere un po'. Infine lo sport, il calcio, il Cagliari potrebbe lasciare il DS Angelozzi e vediamo quali potrebbero essere poi i sostituti eventuali. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app Unione Digital.
3: 19:16 minuti, linea ancora alla regia per i comunicati commerciali, poi la terza parte del telegiornale.
18: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Ci occupiamo di sanità in apertura di questa parte del telegiornale. All'ospedale microcitemico di Cagliari inaugurata una nuova risonanza magnetica pediatrica. Vediamo Massimiliano Reis.
19: Si tratta di un'apparecchiatura che con l'intelligenza artificiale e con un'importante innovazione tecnologica, un'apparecchiatura di terza generazione, ci aiuterà a migliorare i percorsi diagnostici, ad ottimizzare i tempi e sicuramente a dare delle risposte più precise ai nostri piccoli pazienti.
20: A Cagliari alcuni tra i principali specialisti italiani della radiologia pediatrica in occasione dell'inaugurazione dell'apparecchiatura all'ospedale microcitemico che fa riferimento all'Arna Sprozzo, un'apparecchiatura che viene incontro alle specialità in necessità di cura dei bambini. La nuova risonanza magnetica pediatrica, dotata di sistemi di intelligenza artificiale, è già entrata in funzione nel reparto diretto da Mariangela Marras, cagliaritana, tornata a casa dopo esperienze nei più importanti ospedali italiani.
0: La risonanza non è facile averla in tutti gli ospedali, sono pochissimi gli ospedali italiani specialistici in quella che è la radiologia pediatrica, e può permettere a chi gestisce tale metodica veramente di risolvere grandissimi problemi per i piccoli pazienti.
19: Tra l'altro, nella sala proprio dove è stata montata la nuova apparecchiatura è stata eseguita anche un'opera di umanizzazione pittorica, ovviamente importante e fondamentale per rendere l'esperienza ospedaliera per i bambini e per le famiglie un'esperienza sicuramente più leggera.
3: È stato riaperto a Codrongiano il centro di documentazione, ora diventato museo d'arte e comunità. L'occasione è la festa della Santissima Trinità con la messa di Saccargia che domani sarà trasmessa su Videolina. Vediamo Franco Ferrando.
21: Codrongiano ha salutato la rinascita del centro di documentazione cittadino diventato MUARC, Museo d'Arte e Comunità. L'apertura nel programma dei festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia è un nuovo passo nel percorso di valorizzazione culturale del paese. Il MUARC, nato in collaborazione con Soprintendenza e Arcidiocesi, è oltre a uno spazio museale un luogo aperto alla partecipazione e al dialogo.
22: L'abbiamo voluto aprire in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia e della conclusione del nostro progetto dei borghi finanziato dal Ministero della Cultura. Si tratta di una collezione che viene dalla chiesa parrocchiale.
21: Il nucleo delle opere è la collezione del canonico Maurizio Bino Sanna, donate alla parrocchia nel 1823.
23: Partono dal 500, arrivano fino al 700, testimoniano l'evoluzione del gusto dal manierismo al barocco al tardo barocco. E abbiamo scelto un allestimento per temi che valorizzasse la collezione nella sua totalità.
21: Con il MUARC, attraverso la cooperativa Arete, si punterà anche a consolidare il legame con uno dei monumenti più rappresentativi della Sardegna, la Basilica di Saccargia. Qui domani si celebrerà la messa che verrà trasmessa in diretta dalle 10.45 da Videolina.
3: 19.21, ultima pausa, poi la pagina dello sport.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Ancora incerto il futuro a Cagliari di Guido Angelozzi, saltato l'incontro in programma ieri a Monza col presidente Giulini, decisione rinviata la prossima settimana, probabile il divorzio e la ricerca di un nuovo direttore sportivo. Alberto Massu.
24: Con Angelozzi ci vedremo domani perché andiamo a vedere Monza Catanzaro e ci dobbiamo confrontare ovviamente anche con lui su quelli che sono gli obiettivi della prossima stagione, su quanto siamo totalmente allineati.
25: Così il presidente Giulini giovedì al Cagliari in diretta, ma l'atteso incontro a Monza tra il patron e il DS Angelozzi non c'è stato. Qualche contatto telefonico, la decisione è rinviata la settimana prossima quando si saprà se l'ex DS del Frosinone resterà ancora al suo posto o se il Cagliari dovrà cercare il suo sostituto. Al momento le parti sembrano essere lontane, nonostante i buoni risultati ottenuti nella stagione appena chiusa. Non solo la salvezza e i 43 punti, ma anche i tanti giocatori che oggi rappresentano più di un tesoretto, viste le valutazioni dei vari Caprile, Esposito e Gaetano, per dire i primi tra i più appetiti sul mercato. I punti da chiarire saranno tanti, lo stesso Angelozzi dovrà decidere se restare o prendere in considerazione le tante offerte arrivategli. E allora in casa rossoblu scatta il Toto DS, un classico da queste parti, visto che in 12 stagioni alla corte del presidente Giulini si sono alternati Marrocco, Capozucca, Rossi, Carli, Carta, ancora Capozucca, Bonato e ora Angelozzi. Tra i papabili l'ex del Torino Vagnati e quel Fusco più volte accostato al Cagliari. Meno probabile la soluzione green con il trentenne Lovisa, ora alla Juve Stabia, a meno che non si scelga una pista straniera, magari su pressioni degli investitori americani che, naturalmente, vorranno dire la loro anche su questa decisione.
3: Domani a Sassari la corsa rosa, Clizia Stangoni.
1: La città di Sassari apre le porte al villaggio della Corsa in Rosa, la prima giornata di tre della manifestazione sportiva e simbolica giunta alla 15ª edizione.
2: Si tratta di una manifestazione sportiva fra le più importanti del nostro territorio, soprattutto per la nostra città di Sassari.
1: Protagonista ancora una volta Piazza d'Italia, circondata da numerosi stand mirati soprattutto alla prevenzione sanitaria, alla sicurezza, con la presenza delle istituzioni del territorio e come sempre alla sensibilizzazione sociale su una tematica che purtroppo continua a occupare pagine di cronaca, la violenza sulle donne. Presente all'evento anche numerose scolaresche per una giornata piena di intrattenimenti con attività sportive e non solo.
5: Tante le novità all'interno della manifestazione, compresa quella che i commercianti dopo anni finalmente hanno voluto partecipare a questo grande evento tenendo i negozi aperti sino alle ore 11, quindi è una cosa straordinaria, un passo avanti per questo 15° anno di manifestazione.
2: Buona Corsa in Rosa a tutti e a tutte e ci vediamo in piazza e vi aspettiamo numerosi.
3: Cagliari apre il campionato mondiale di Formula 1 del mare, vediamo Luca Neri.

0: Berlusconi, la colonna sonora, oltre 200 orari, le monoposto si divorano lo specchio d'acqua di Susicu. Dopo 22 anni la Formula 1 del mare è tornata a Cagliari con il gran premio inaugurale della stagione. Sono 7 in tutto, dopo la Sardegna si proseguirà con Kirghizistan, i due in Cina, Arabia Saudita ed Emirati, più un ulteriore in Medio Oriente ancora da fissare. In mattinata le qualifiche con lo statunitense Sean Torrente davanti a tutti, poi nel pomeriggio la doppia sprint race con i primi punti assegnati, mentre domani si entra nel vivo col gran premio alle 15.05. 8 team in gara e anche un pilota italiano, il veneto Alberto Comparato. Saranno loro a darsi battaglia tra le acque di Cagliari per un evento diffuso in 150 paesi attraverso 47 diversi broadcaster internazionali. Si parte, il mondiale di motonautica accende il weekend.
1: 19:27 minuti, termina qui la prima edizione del nostro telegiornale, edizione serale, la prossima tra pochissimo alle 19:30, sempre in diretta. Grazie, buona serata.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: s'amore.
1: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales. Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
2: Sono le 21:59.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Un saluto a tutti, benvenuti a ben ritornati a sudare giornali in sardo de Sardegna 1. Poveri questa edizione del TG Nostu, fuori da su de Glimma. Se usa ancora in subverano, ma effendi basca a mano come ti capessero i stadi. Su cambio del su clima non esti una cosa nuova, anzi sì, esti una certezza. 10 fu ed su de Nicoletta Vannina Ornanos, direttora generale dell'agenzia ARPAS. Duxa tocca si fecattai pronto su polimidae istannus. Cambierà su clima, isterittoro su depita rispondi. Des argomento si desta legato in duratobio in Castedo e sbintannus de SARPAS. Ci vieta rappresentanti sì, de Atras, regione Siboru, e questa gira con temperatura artia, se crescendo finza s'allarmi, voice focus, forestalisi, elicottero su, i gusto su de bidesatto e fenoso, botigè traballendi. Estere in porto umano, controllai su che succedendo, come tinnara Alessandro Delitala, che è su direttore del suo dipartimento meteoclimatico de SARPAS, AICI. Por esagerai, d'ogni ente che è impegnato in questa battaglia. C'è questa necessità di scambiare informazioni. Come è successo in occasione del ciclone R, in su mese Friargio de Occanno, un evento che è arrivato dannoso, mannoso, in scosteras de Totto sa Sardegna. Il suo dipartimento geologico de l'agenzia ARPAS, Domenico Caracciolo, narga cesti ha bisogno di pianificare, dunque de programmare, voi sa gestione de sal rischio idrogeologico è fondamentale. In Sardegna pur è crescendo sul numero degli incidenti in sul luogo del traballo, intra sul mese gennaio e sul mese marzo, un tistetti su bruste 2500, intra su 2020 e su 2024, un tistetti su casi 12200, in su settori dell'edilizia casi 1000. Sul numero, narra Gianfranco Mariano Spano, che è sul direttore regionale de Sina, il è cresciuto del su 6% rispetto ai suoi ultimi 5 anni. E malaria sa professionali, sempre in suoi ultimi 5 anni, sono di crescita del suo 76%. Toccherà a fortissima prevenzione, nantesi esperto, poi questa regione. Esti nasce su forme di un'entica ponere in pari sa socio de sa confartigianato con il sindacauso. Su presidenti Salvatore Lui spiega raga su forme di ara intervenni brusche tutto in su settori tecnologico o cerca di affortiare sa prevenzione. Ci vuole un strumento su un uso che vorrete aggiurare straballarosi in scantieri de sedelizia tanto come cominciai e finse sa università di Regastedo e sti pronto a donare un tributo butto in savarti dessa circa desi studio de sistemas no uso polimidai sul numero desi incidentes. Is arrugas ana stessa Sardegna punti sicura sa saberidadi estica toccara a ghiai sempre con prudenza massima. Punti sfuedo su de Salvatore Campione, dirigenti de Sanas dessa Sardegna appustisi dei suoi ultimi incidenti sì, in Isarrugas dessa provincia del Nugoro. In questa gira punti morto su tre motociclistas, uno in Orientali Sarda, potenti di scuole, uno accanto in Nugoro, Satro in provinciali può andare in Orane. Isarrugas funti sicuras, narra torra su dirigenti ANAS e non c'è sti obbligo de bonni guardrail po motociclistas. Sa percentuali de questo tipo de guardrail cavorti sarvai sa vida de motociclistas esti bascia mera in Isarrugas de Sanas in Sardegna, avuti 3000 km de Arrugas. E in sumentesi, tutto sa vida de Orosei, sa tra di Arisalura Francesco 40, 33 anni morto in tracapo Comino e Berchida e noi esistiamo un bagus motocicletta contro su guardrail, altro su incidente si graisi, un tissuzzedio su accanto in Nugoro e in Sarruga per andare in Orane. Sanidadi, sa questione che ha per toccare a sospirare il brozzo de Casteddu, sa tradissa denuncia dei dirigenti, si esposto su punti esaurioso, scuro sa punti a rischio per donne e pazienti. Su sindacato dei dottori, ospedalieri, si intervenne, narra che sa regioni, deperi e
interveni luegus. I problemas han civunti, su pronto soccorso esti sempre un agente, a mancare su personale, non si vorretti a recoverai altos pazientes. Unti problemas a disagios, a capiaus, e suvato che su Marino, l'ospedale Marino, esti serrau in su policlinico de Bauli, unti vendi traballos por riqualificare su pronto soccorso. E ne disi passare, dunque, se su Brozzo esti in trau, come ti si narra, in emergenza. Su sindacau dei dottori, si cimo, narra ca sa regione de per i decidi cali, aresi, su benidori de sospirari, nel gastedaio. Si depri scioverai un modello organizzativo. In summentesi, su direttori generali de sospirali, Brozzo, Maurizio Marcias, narra ca cittadini sui pazienti, si non si depiti a riolai, se o straballendi in rezza, come ti si narra, con atros ospedale sicuro, Nara Marcia, se donendi a risposta a chi teneri ha bisogno di sicurai. Se su Savorza, su motori della sanità, della città di metropolitana de Casteddu, Nara ancora Marcia, e vunti funzionendi, tutto il reparto della chirurgia e strapianto da internistica e sa diagnostica. Sa Sardegna è passendo da sierru demografico e su scuriga drogio demografico. Dun narra sul rapporto mete del suo comitato regionale ACLI. In isultimo su bintannus, sa Sardegna, riverti per 85.000 residenti. Commenti che isparesse, tutti in una borta, sa popolazioni de Guattuccio, de Assemini, de Pauli e de Ceracius. Toto Aris. E su 60% dei chinesi di Andara tendri intra 18 e 64 anni, dunque esti popolazioni attiva. Sa Sardegna è svuirendisi, è in becendi, ma è in becendi mali sul rapporto mette. Su primo del mese di gennaio in Sardegna ci vianta 1.554.000 residenti. Sì. Cresceri sul numero dei strangius, dei disterraus che arrivano a noi, ma non abbastanza. Povri mai su russo dessa gente che si destandenti. Come ti narra sa circa ora de Crei Acli Vania Stazzu, sa percentuale de suginanta tasso di fecondità esti su russo basso de tutta Italia, 0,85. Può cambiare sa situazione, nati si esperto, tocca interveni, luego, può vai cresci stipendi, donai servizi efficienti, assistenza ai sa fascia bros debili. Ieri sera in porta forti su microcredito, come ti narra su presidente de Sacli, Mauro Carta, aggiurai chi ne oliri avarrai in noi a studiare, a traballai e sostenere su cambio generazionali di aziende secondo i PT-casa e PT-chedasa. Su ministro delle infrastrutture San Matteo Salvini, si interviene su Tradì, su Tobio, a Prontami, su Senato, può legare dei subbenidori, dei radio, su dei televisioni si locali. Se lo sfuggono dire 5.000 posti su Detraballo, a Salvini, 2.200 giornalisti. Su settori dunque, de piressi amparau, antinau. Totus, su chi anteparticipau e questo evento. In televisione si vuole in porto, voi su vilu de Sischina, de Sanazioni Nostra, andiamo ancora a Salvini. L'Italia è un modello, finse se fosse Europa, rappresenta cultura, tradizioni, si andiamo su sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri, su Alessandro Morelli, e penso pensare a commenti, si vuole sviluppare, avvalorare ancora di più su settori. Zeus, un valore in mano in ogni regione, un valore che a tutti su debiti defendi, andiamo finse a Antonio Marano, che è su presidente della Socio Confindustria TV. In Sattubio ha ripartecipato finse a direttora generale del suo gruppo editoriale L'Unione Sarda, Lia Serreli. Lia Serreli ha ricontato questa esperienza di Vidolina, dei progetti su multimediali, che il gruppo è portato in antisi di annus e annus. Salima Nostra vunti sa lingua, sa cultura, annau Lia Serreli, Salima Nostra esti sa appartenenza, il territorio che ha contato ogni di, con su giornale, con sa radio, con su web e in televisione, 1.100.000 contatti. Numero su de importo, un numero in mau regionali, che oleus a fortiae, nau a essurtimus, a direttora generale del subgruppo L'Unione Sarda.
3 annos de traballu, una periga 1 mese de arretardu, ma in mo ci seus in Tattari, Estetia, Oberta Sarruga, segnata Brettella, intra sa Buddi Buddi e sa Statali Beccia 131. Già su progetto di antavattu in isanos 80, adesso 900, di antavattu finzas un arroghiceddo de costa ruga. A completare questa infrastruttura, Estetia Samministrazione Provinciale Beccia, oi Estetia Oberta e su traffico de macchina. Sa, esatto, mobilista, sa, dunque, sa, 90 depi passai brusu in mezzo a sa città di o passendi poi sa ruga sa de Sappendizio Sant'Orsola. Sa ruga esti longa 1,5 km, si spesa Estetia de 7 milioni de euro. Pregiau su sindico de sa città di metropolitana de Tattari, Giuseppe Mascia, area ricordau su traballu mannu, vattu cu sa regione e un altro sciacumannu de entisi. Traballo su cumpri causu meda, commenti su monti in Sarriu Sant'Orsola, commenta nao finzas su dirigenti dessa viabilità dessa città di metropolitana de Tattari, Giovanni Milia. Pregio mannu e s'urtimu finzas avol cittadino su gabbiviti in Sant'Orsola, dogna di ci viera su pericolo de incidenti, si, disagio su meras, pois automobilistas. Su consorzio industriale de Aristanisi, su consorzio provinciale, noi teneri uno presidente in nuovo, questi Antonello De Melas, tutti i rappresentanti sì, dell'assemblea de su CIPOR, arrivottavo, antivottavo isso. Giovanni Mascia è stato Antonello De Melas è stato nominato delegato del suo presidente della sua provincia in isorgano su del suo consorzio. Antonello De Melas è stato ingegnere, è arrivato su sindaco in San Mugheo, è stato ufficiale a consiglieri provinciali. Arriva a essa presidenza in un momento delicato mera su consorzio, in San Mesare su Cipor, ci sono i dossier strategici come di subvenitori dell'aeroporto de Venoso, San Rolo de Suorto Industriali, sa questione energetica, a capire su gas, GNL, infrastruttura o sa distribuzione. Antonella De Melas narga alla traballa in continuità di consorti ma gestione, ma ha rispiegato che in moi soverri una fase tutto nuova a fortiai sa attività di su consorzio puro. L'azienda si adessa a Gallura, che ha prodotto in Tibino, avuti pre-parentesi posti stati. Su obiettivo è stare promuovi su Bino, del suo territorio, avanti i turisti che avuti ribendi dai Stati Uniti. Grazie al suo collegamento diretto che accesti, poi intra l'aeroporto di New York e urso dessa Cosa Smeralda, Terra Nuova. Uno settore difficile, sul settore enologico, ma sa Sardegna e bruschettotto sa azienda adessa a Gallura, avuti coraggenti a Rogoso de mercato sempre per lo smanno sul territorio nostro esti pronto come t'andavo Roberto Ragnedda su sindaco di Alzacchena cestri a fortai sempre debroso sarrezza intre azienda subino esti su conto de generazioni e generazioni da imprenditori come ti ricorderà Attilia Meda fiduciaria dessa socio AIS possa Gallura e ci punti picciocco su che punti vendi investimenti su manno su in su settori. De sicuro, sa Gallura andando bene, come ti narra si esperto, enologo Andrea Palla, conferma la sua fatto che si è sbincendi, concorso su nazionalisi e internazionalisi. Commentaresi sa stasoni Occanno, Franco Mulas, de Saria Manager del suo consorzio, Cosa Smeralda, esti ottimista, ma anche sgherra che vonti frenendo l'economia, aresi una stasoni positiva, isturista sa Antarribai. E se accabbiamo poi queste edizioni vorrei, do grazie a vostra attenzione, si intende uso, si bieuso, e si edizioni chi vedri. Un saluto a tutti.

Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gianmario Virdis.

0: stato girato all'interno della chiesa di Santa Maria in Betlem, a Sassari, il video del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
1: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Sarra Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Nel programma Album, Maria Carta si prestava volentieri a cantare a cappella tra gli ospiti di quel programma da lei curato e condotto. Questa è una ninna nanna dedicata al figlio David, nato nel 1980.

0: era la sola voce di Maria Carta ripresa in una sua esibizione nel programma Album del 1984.
1: Da un testo tradizionale del XIX secolo, Emanuele Garau ha tratto questi Gojus de Sa Candelora. Le Launeddas sono suonate da Gianfranco Meloni.

0: Dalla voce di Emanuele Garau abbiamo ascoltato i Gojus de Sagandelora.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
4: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa. Sa Radiolina. Il sonus de Saderra Nostra.

All'alba del nuovo millennio le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pacianca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda, attorniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 ad Oristano.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Uno dei primi successi degli olbiesi Cordas et Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istuta Kela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: de sa terra nostra.
1: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: erano i sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle 6.
1: Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow. Qui propone Amanti bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Oh, ma è già estate?
4: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
3: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
4: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
3: E per il caldo?
4: Climatizzatori e ventilatori.
3: E loro?
4: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
3: Vivi al meglio la bella stagione.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: È mezzanotte e 3 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.

Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina e sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15.

0: fiamme pericolosamente vicine alle abitazioni, incendi anche a Elma, Squartucciu e Decimomannu. Anche nel sud, la Sardegna, la maxi operazione antidroga della polizia, alto impatto, 16 arresti tra Cagliari, Quarto e Iglesias, anche 300 compresse di ossicodone sequestrate. Ripresi con il bel tempo gli sbarchi di migranti sulle coste del Sulcis, appello dei sindaci alla prefettura per un coordinamento maggiore e la prima accoglienza all'immediata criticità. Al via Codrogianos, la tre giorni della Santissima Trinità, apre il Museo d'Arte e Comunità, la messa da Saccargia domani in diretta su videolinea dalle 10.45. Dunque la cronaca in apertura, lo avete sentito, è stato un pomeriggio di fuoco nel Cagliaritano, numerosi gli interventi, vediamo il servizio di Alberto Masu.
1: Pomeriggio di paura a Quartu con un vasto incendio che ha colpito il Canneto ai lati della strada tra Via Segre e le Fornaci Picci dietro Viale Marconi. Intorno alle 14 le fiamme, spinte dal vento, si sono estese saltando l'asfalto e propagandosi tra erbacce e il Canneto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre 4 ore insieme alle guardie del corpo forestale per evitare che l'incendio arrivasse anche alle abitazioni della zona. Oltre al lavoro a terra, è stato necessario anche quello di un elicottero della forestale che ha contribuito a spegnere le fiamme dall'alto. La polizia stradale ha interrotto il traffico nella zona deviando le macchine verso via Brigata Sassari. Da valutare le cause dell'incendio, le fiamme sono state spente e ora si sta completando l'opera di bonifica della zona. Sabato di fuoco anche in altre zone della provincia. In mattinata, sempre a Quartu, un incendio era scoppiato vicino a una scuola a Pizza Serra. Altri interventi dei vigili del fuoco a Elmas, vicino alla zona ferroviaria, e a Decimomannu.
0: È una Sardegna più volti sul fronte meteo, temperature in prevalenza oltre le medie stagionali, sopra i 30 gradi, ma anche pioggia e grandine. Lo vediamo dall'home page di onesarda.it, violenta grandinata che si è abbattuta a Desuro nella zona di Tascusì, che ha imbiancato le strade. Altri temporali si sono registrati nel Goceano, Meilogu e Logudoro, rovesci ma deboli sono previsti anche per domani, concentrati nel sud dell'isola. Arresti e controlli anche in Sardegna nell'ambito della maxi operazione antidroga della polizia in tutta Italia, il servizio di Luca Neri.
2: 16 arresti, altri 2 denunciati, chili di stupefacente sequestrato e 300 compresse di ossicodone, il potente opioide che sta spopolando soprattutto tra i giovani. Maxi blitz della polizia in tutta Italia, l'operazione alto impatto, questo è il bilancio solo nel sud dell'isola, gli arrestati a livello nazionale sono addirittura 1335. Il grosso a Cagliari, in particolare nella zona di Piazza del Carmine e Piazza Matteotti, da tempo sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine, in manette 9 persone più 2 denunciate in stato di libertà, tutte per detenzione ai fini di spaccio, soprattutto hashish. Un ulteriore arresto a Quartu, poi altra raffica Iglesias, 6 in tutto col sequestro di 800 grammi di hashish, 900 di marijuana, 10 grammi di cocaina e 125 di ketamina, tutto stupefacente destinato alla vendita al dettaglio. Circa 500 in totale le persone controllate, il faro è sulla zona rossa, sulle strade della Movida e l'enorme traffico di droga che le attraversa.
0: Dopo il ritrovamento di resti umani in mare, la Direzione Marittima del Nord Sardegna lavora alla pianificazione di una nuova ricerca subacquea. Silvia Orru.
3: A oltre 24 ore dal ritrovamento di resti umani nelle acque di Golfo Aranci, la Direzione Marittima Nord Sardegna, guidata dal comandante Gianluca D'Agostino, punta a pianificare una nuova ricerca subacquea alla luce delle indicazioni fornite da Vincenzo Varchetta. Il pescatore golfarancino aveva trovato i resti umani all'alba durante una battuta di pesca a strascico. Per risalire all'identità occorrerà attendere gli esami medico-legali disposti dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ma il giubbotto rosso e un documento di identità ritrovati insieme ai resti conducono a Lorenzo Deiana, il più piccolo dei fratelli Olbiesi, dispersi in mare dal 19 aprile dell'anno scorso. Il peschereccio di Varchetta, esaminato dalla Guardia Costiera, si trovava a largo di Tavolara, tra le 3 e le 4 miglia dalla costa. Per questo è impossibile stabilire con precisione dove la salma sia stata agganciata. Lo sanno bene i pescatori di Golfo Aranci, che descrivono la pesca a strascico come intensa e della durata di molte ore. Le reti restano in mare per un tempo prolungato e possono agganciare ciò che si trova sui fondali anche molto lontano dal punto in cui poi vengono recuperate. Intanto Simona Deiana, la mamma dei 2 fratelli Olbiesi, parla tramite il suo avvocato Pietro Cherchi e chiede

0: che i corpi dei suoi figli vengano finalmente ritrovati. Nel dolore di una madre dichiara illegale all'Unione Sarda, ora c'è solo questa aspettativa che si metta fine all'attesa. Ci sono gli strumenti e le possibilità di dare una risposta a queste persone che soffrono.
1: Con il ritorno del bel tempo riprendono gli sbarchi lungo le coste del Sulcis, appello dei sindaci preoccupati alla prefettura. Vediamo il servizio di Valentina Orciu.
2: Con il ritorno del bel tempo si riattiva la rotta che dall'Algeria conduce alle coste del sud-ovest della Sardegna. Negli ultimi giorni si contano più di 40 migranti sbarcati nelle coste del Sulcis, tra loro anche donne e bambini.
3: Questo è il posto dove sono sbarcati la settimana scorsa gli ultimi migranti. 10 migranti, uno è stato anche male, è stato soccorso dal 118.
2: Un fenomeno che riporta in primo piano non solo il tema dell'accoglienza, ma anche le difficoltà organizzative dei territori che per primi si trovano a gestire gli arrivi.
3: La prima accoglienza è quella di gestire subito le persone dal punto di vista umano e tenerli in attesa che Frontex arrivi per fare tutte le pratiche del caso. Abbiamo chiesto anche al prefetto di eventualmente di metterci nelle condizioni di coordinare al meglio una situazione che non è straordinaria ma diventa ordinaria.
2: Non solo accoglienza, i sindaci puntano il dito anche sui barchini sequestrati dopo gli sbarchi.
4: Vengono presi sti barchini o arrivano addirittura all'interno del porto, delle spiagge e poi non si sa che fare di questi barchini, che sono da qualificare come corpo del reato. C'è una macchina che accoglie, che si fa carico, ma vanno coordinati poi tutti gli aspetti che invece hanno un impatto negativo sulle nostre comunità.
1: Ci fermiamo per la pubblicità tra poco.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Ad Oristano l'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle in serata la chiusura del leader nazionale Giuseppe Conte, il servizio di Mario Tasca.
6: Giuseppe Conte chiude dal palco del Teatro Claudio Oristano l'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle in Sardegna, una giornata politica costruita attorno al bilancio dei primi due anni di governo regionale guidato da Alessandra Todde, alle prossime sfide del Movimento dell'Isola e al continuo braccio di ferro con il governo nazionale.
7: Ecco, per far tutto questo ovviamente occorre grande impegno, a volte occorre anche difendere con le unghie e i denti la comunità locale rispetto al confronto con le istituzioni nazionali e anche europee.
6: Davanti ai dirigenti, amministratori, parlamentari, consiglieri e militanti, l'ex presidente del Consiglio porta il confronto sul ruolo della Sardegna dentro il progetto nazionale dei 5 Stelle, con i territori, i diritti, lavoro, la sanità, la transizione energetica e il rapporto con le comunità locali.
8: Ma sul piano energetico chi deciderà? Lo Stato o la Sardegna?
7: Ma la Sardegna, guardi, conoscendo Alessandra Todde e la squadra di governo che c'è qui, si farà assolutamente valere perché il percorso è ben definito e quindi dobbiamo trovare le aree senza affidarci a una speculazione selvaggia che distrugge anziché creare e costruire.
6: Ma la presenza di Conte a Oristano non si ferma la mattina. Nel pomeriggio, sempre al Teatro Guerau, ha presentato il suo libro Una nuova primavera, un secondo appuntamento pubblico che intreccia la biografia politica con l'attualità e le prospettive del campo progressista.
1: E ora la nostra pagina dedicata ai comuni chiamati al voto il 7 e l'8 giugno. Siamo nella bassa baronia, unico comune chiamato alle urne, è Onifai. Una sfida a due non capitava da 30 anni. Graziano Cano.
9: Poco più di 700 residenti, unico comune della bassa baronia alle urne per una sfida elettorale a due. L'uscente Luca Monne cerca la riconferma.
10: Penso sia arrivato il momento di raccogliere i frutti di una semina lunga e paziente per un gruppo che in questo momento si trova sicuramente più esperto rispetto a 5 anni fa. Ci sono mole di lavori e di finanziamenti che necessitano una conclusione, pertanto chiediamo la fiducia ai nostri cittadini per poter concludere il lavoro già iniziato, dato che anche progetti molto ambiziosi stanno ormai prendendo forma e stanno diventando realtà.
9: Gli elettori di Onifai quest'anno potranno scegliere, non accadeva da oltre 30 anni, a portare la sfida al primo cittadino uscente, l'avvocato Tanino Costa.
11: Vogliamo ridare un'alternativa partecipata alla popolazione di Onifai, posto che da lontano 1995 il paese non esprimeva due liste, e una lista che è fatta da tante anime. Il nostro obiettivo è di metterci al servizio totale della collettività, della comunità, cercando fin dove è possibile di risolvere i problemi che purtroppo ci sono, e soprattutto nei piccoli paesi, nelle piccole comunità.
1: Ed ora Domus de Maria con Andrea Secchi.
12: 1600 abitanti con punti di 10.000 persone nei mesi estivi. Domus de Maria è il tipico paese costiero, 12 km di mare e spiagge per una delle perle turistiche della nostra isola. Per le comunali del 7 e 8 giugno sarà corsa a due per la poltrona di sindaco. Da una parte l'uscente Maria Concetta Spada, dall'altra Gian Mauro Casu. Maria Concetta Spada, 73 anni, è sostenuta dalla lista El Faro e va alla caccia del suo quarto mandato.
13: Dobbiamo completare tutte le opere svolte e fatte durante le precedenti amministrazioni, realizzare la messa in sicurezza del territorio per un valore di opere di circa 22 milioni di euro. Abbiamo già realizzato opere nelle precedenti legislature per 32 milioni di euro. Dobbiamo realizzare un progetto importante sul decoro urbano, adeguare definitivamente il PUC al PPR.
12: A contendere la poltrona del primo cittadino Gian Mauro Casu, ingegnere di 34 anni, sostenuto dalla lista Bentuno.
14: Per Domus de Maria e Chia vogliamo costruire un territorio capace di guardare verso il futuro, ma senza perdere la propria identità e le proprie tradizioni. Vogliamo migliorare piazze, spazi pubblici e collegamenti tra il paese e la costa. Soprattutto vogliamo mettere il turismo al centro dello sviluppo, andando a promuovere quelli che possono essere eventi culturali e sportivi o comunque tutte le iniziative capaci di rendere il territorio vivo tutto l'anno. Vogliamo ovviamente tutelare l'ambiente, la nostra ricchezza più grande. Mare, dune devono essere protette.
1: Corsa 2 anche a Villa Massargia, il servizio di Alessandro Caltabiano.
15: Anche Villa Massargia si prepara alle elezioni comunali del 7 e dell'8 giugno. Sono due i candidati alla carica di sindaco: Deborah Porrà, sindaca uscente arrivata al termine del secondo mandato, e Francesco Mameli, già noto per le sue esperienze di assessore e vice sindaco.
16: Il paese che vorrei si candida per il terzo mandato. Vogliamo dare continuità alla progettualità in essere in paese. Crediamo che il nostro paese debba continuare a crescere, che le sue opere debbano essere sviluppate e che i servizi debbano migliorare, sempre nella concretezza e nel tener fede alla parola data ai cittadini, essere coerenti e portare avanti gli impegni fino alla fine.
17: Villa Massargia Futura è composta da 3 persone di esperienza amministrativa e 8 persone che si stanno affacciando oggi alla vita amministrativa del paese. Persone che ci danno motivazioni in più, che ci danno nuove idee. Uno dei punti forti è anche l'ascolto verso i cittadini, l'ascolto e il dialogo. Ci sono tante cose che possiamo migliorare e noi abbiamo intenzione proprio di farlo.
1: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani. C'è Michele Ruffi.
18: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti, quelli aerei con le polemiche politiche sul caso Ryanair, e poi quelli marittimi con la continuità, le associazioni di categoria che chiedono di rivedere i bandi appena varati dal governo. La sanità territoriale, la regione chiede ai piccoli comuni di aiutare i medici a trovare casa nei centri periferici. Poi a Cagliari il nostro viaggio nell'anfiteatro romano che ha riaperto, ma per il rilancio definitivo c'è ancora da attendere un po'. Infine lo sport, il calcio, il Cagliari potrebbe lasciare il DS Angelozzi e vediamo quali potrebbero essere poi i sostituti eventuali. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app Unione Digital.
1: Linea alla regia per i comunicati commerciali, poi la terza parte del telegiornale.
5: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
1: L'ospedale microcitemico di Cagliari inaugurata una nuova risonanza magnetica pediatrica, il servizio di Massimiliano Reis.
19: Si tratta di un'apparecchiatura che con l'intelligenza artificiale e con un'importante innovazione tecnologica, un'apparecchiatura di terza generazione, ci aiuterà a migliorare i percorsi diagnostici, ad ottimizzare i tempi e sicuramente a dare delle risposte più precise ai nostri piccoli pazienti.
20: A Cagliari alcuni tra i principali specialisti italiani della radiologia pediatrica in occasione dell'inaugurazione dell'apparecchiatura all'ospedale microcitemico che fa riferimento all'Arna Sprotz, un'apparecchiatura che viene incontro alle speciali necessità di cura dei bambini. La nuova risonanza magnetica pediatrica dotata di sistemi di intelligenza artificiale è già entrata in funzione nel reparto diretto da Mariangela Marras, cagliaritana, tornata a casa dopo esperienze nei più importanti ospedali italiani.
21: La risonanza non è facile averla in tutti gli ospedali, sono pochissimi gli ospedali italiani specialistici in quella che è la radiologia pediatrica e può permettere a chi gestisce tale metodica veramente di risolvere grandissimi problemi per i piccoli pazienti.
19: Tra l'altro nella sala proprio dove è stata montata la nuova apparecchiatura è stata eseguita anche un'opera di umanizzazione pittorica, ovviamente importante e fondamentale per rendere l'esperienza ospedaliera per i bambini e per le famiglie un'esperienza sicuramente più leggera.
1: Riaperto a Codrongiano, sul centro di documentazione ora diventato museo d'arte e comunità, l'occasione è la festa della Santissima Trinità con la messa da Saccargia che domani Vidiolina trasmetterà in diretta dalle 10:45. Franco Ferrando.
22: Codrongiano ha salutato la rinascita del centro di documentazione cittadino diventato MUARC, Museo d'Arte e Comunità. L'apertura nel programma dei festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia è un nuovo passo nel percorso di valorizzazione culturale del paese. Il MUARC, nato in collaborazione con Soprintendenza e Arcidiocesi, è oltre a uno spazio museale un luogo aperto alla partecipazione e al dialogo.
23: L'abbiamo voluto aprire in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia e della conclusione del nostro progetto dei borghi finanziato dal Ministero della Cultura. Si tratta di una collezione che viene dalla chiesa parrocchiale.
22: Il nucleo delle opere è la collezione del canonico Maurizio Bino Sanna, donate alla parrocchia nel 1823.
24: Partono dal 500 e arrivano fino al 700, testimoniano l'evoluzione del gusto dal manierismo al barocco al tardo barocco. E abbiamo scelto un allestimento per temi che valorizzasse la collezione nella sua totalità.
22: Con il MUARC, attraverso la cooperativa Rete, si punterà anche a consolidare il legame con uno dei monumenti più rappresentativi della Sardegna, la Basilica di Saccargia. Qui domani si celebrerà la messa che verrà trasmessa in diretta dalle 10:45 da Vidiolina.
1: Ultima pausa pubblicitaria, poi lo sport.
25: Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
26: Casa Cus speciale Ateica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
1: Siamo al Cagliari, ancora incerto il futuro di Guido Angelozzi come direttore sportivo rossoblù. Vediamo Alberto Massu.
27: Con Angelozzi ci vedremo domani perché andiamo a vedere Monza Catanzaro e ci dobbiamo confrontare ovviamente anche con lui su quelli che sono gli obiettivi della prossima stagione, su quanto siamo totalmente allineati.
28: Così il presidente Giulini giovedì al Cagliari in diretta, ma l'atteso incontro a Monza tra il patron e il DS Angelozzi non c'è stato. Qualche contatto telefonico, la decisione è rinviata la settimana prossima quando si saprà se l'ex DS del Frosinone resterà ancora al suo posto o se il Cagliari dovrà cercare il suo sostituto. Al momento le parti sembrano essere lontane, nonostante i buoni risultati ottenuti nella stagione appena chiusa. Non solo la salvezza e i 43 punti, ma anche i tanti giocatori che oggi rappresentano più di un tesoretto, viste le valutazioni dei vari Caprile, esposito del Gaetano, per dire i primi tra i più appetiti sul mercato. I punti da chiarire saranno tanti, lo stesso Angelozzi dovrà decidere se restare o prendere in considerazione le tante offerte arrivategli. E allora in casa rossoblù scatta il Toto DS, un classico da queste parti, visto che in 12 stagioni alla corte del presidente Giulini si sono alternati Marrocco, Capozucca, Rossi, Carli, Carta, ancora Capozucca, Bonato e ora Angelozzi. Tra i papabili l'ex del Torino Vagnati e quel Fusco più volte accostato al Cagliari. Meno probabile la soluzione green con il trentenne Lovisa, ora alla Juve Stabia. A meno che non si scelga una pista straniera, magari su pressioni degli investitori americani, che naturalmente vorranno dire la loro anche su questa decisione.
1: Domani a Sassari la corsa in rosa, Clizia Stangoni.
0: La città di Sassari apre le porte al villaggio della Corsa in Rosa, la prima giornata di tre della manifestazione sportiva e simbolica giunta alla 15ª edizione.
2: Si tratta di una manifestazione sportiva fra le più importanti del nostro territorio, soprattutto per la nostra città di Sassari.
0: Protagonista ancora una volta Piazza d'Italia, circondata da numerosi stand mirati soprattutto alla prevenzione sanitaria, alla sicurezza, con la presenza delle istituzioni del territorio e come sempre alla sensibilizzazione sociale su una tematica che purtroppo continua a occupare pagine di cronaca, la violenza sulle donne. Presente all'evento anche numerose scolaresche per una giornata piena di intrattenimenti con attività sportive e non solo.
3: Tante le novità all'interno della manifestazione, compresa quella che i commercianti dopo anni finalmente hanno voluto partecipare a questo grande evento tenendo i negozi aperti sino alle ore 11, quindi è una cosa straordinaria, un passo avanti per questo 15° anno di manifestazione.
2: Buona corsa in rosa a tutti e a tutte e ci vediamo in piazza e vi aspettiamo numerosi.
1: Cagliari apre il campionato mondiale di Formula 1 del mare, oggi sono state delle qualificazioni e sprint race, domani il Gran Premio, 8 team in gara, il servizio è di Luca Neri.

0: orchestra dei motori e la colonna sonora oltre 200 orari, le monoposto si divorano lo specchio d'acqua di Susicu. Dopo 22 anni la Formula 1 del mare è tornata a Cagliari con il gran premio inaugurale della stagione. Sono 7 in tutto, dopo la Sardegna si proseguirà con Kirghizistan, i 2 in Cina, Arabia Saudita ed Emirati, più un ulteriore in Medio Oriente ancora da fissare. In mattinata le qualifiche con lo statunitense Sean Torrente davanti a tutti, poi nel pomeriggio la doppia sprint race con i primi punti assegnati, mentre domani si entra nel vivo col gran premio alle 15.05. 8 team in gara e anche un pilota italiano, il veneto Alberto Comparato. Saranno loro a darsi battaglia tra le acque di Cagliari per un evento diffuso in 150 paesi attraverso 47 diversi broadcaster internazionali. Si parte, il mondiale di motonautica accende il weekend.
1: Ed è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte.

0: stessa terra nostra.
1: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

0: erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alà dei Sardi.
1: È l'una e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it

0: Un saluto a tutti, benegattausu, ben ritornati a sudare giornali in sardu de Sardegna 1. Poveri questa edizione del TG Nostu, fuori da su de Glimma. Se usa ancora in suberano, ma effendi basca a mano come ti capessero i stadi. Su cambio del su clima non esti una cosa nuova, anzi, sì, est una certezza. 10 fu ed su de Nicoletta Vannina Ornanos, direttora generale dell'agenzia ARPAS. Dux a tocca si fecattai pronto su pollimità istannus. Cambierà su clima, isterittorus depita respondi. Des argomento si desta legato in durattobio in Castedo e sbintannus de SARPAS. Ci vieta rappresentanti sì, de Atras, regione Siboru. E questa gira con temperatura artia, se crescendo finza s'allarmi, voice focus, forestalisi, elicotterus, i gusti su de bidesatu e fenoso, botigia traballendi. Estere in porto umano, controllai su che suzzerendi, come tinnara Alessandro Delitala, che è su direttori del suo dipartimento meteoclimatico de SARPAS. Aici, poresa giurai, d'ogni enti che è impegnato in questa battaglia. C'è questa necessità di scambiare informazioni. Sì. Come è succeduto in occasione del ciclone R, in su mese friargio de Occanno, un evento che è arrivato dannoso, mannoso, in scostera de tutta sa Sardegna. Su direttori del suo dipartimento geologico de agenzia ARPAS, Domenico Caracciolo, narga cesti a bisogno de pranificare, dunque de programmare, voi sa gestione de sa rischio idrogeologico è fondamentale. In Sardegna pur è crescendo sul numero degli incidenti sì, in sul luogo del traballo, intra su mese gennaio e su mese marzo, un tistetti su bruste 2500, intra su 2020 e su 2024, un tistetti su casi 12200, in su settori dell'edilizia casi 1000. Sul numero, narra Gianfranco Mariano Spano, che è su direttori regionali de Sina, il è cresciuto del su 6% a rispetto ai suoi ultimi 5 anni. E smalariesa professionali, sempre in suoi ultimi 5 anni, sono di crescita del suo 76%. Toccherà a fortiessa prevenzione, nati esperti, poi questa regione, sti nasce su forme di un'entica ponere in pari, sa socio del sa confartigianato con il sindacato. Su presidenti Salvatore Lui spiega che su forme di ara intervenni, brusche tutto in su settori tecnologico, voi cercate di affortiare la prevenzione. Ci vuole un strumento su un uso che vorrete aggiurare e straballarosi in scantieri di sedilizia, tanto come c'è. E finse sull'Università di Regastedo, sti pronti a donare un contributo in savarti dessa circa, dessi studio, dessi sistema, no uso, può limitare sul numero des incidenti. Isarrugas, anas de sa Sardegna, punti sicuri, sa saberità di estica toccara a ghiai sempre con prudenza massima. Punti sfuedo su de Salvatore Campione, dirigenti de Sanas de sa Sardegna, appustisi dei suoi ultimi incidenti sì, in Isarrugas de sa provincia de Nuoro. E questa gira, punti morto su tre motociclistas, uno in Sorientali Sarda, andati in scuola, uno accanto a Nuoro, satro in sa provinciale, può andare in Orane. Isarrugas fu di sicuro narra torra su dirigenti ANAS e non c'è obbligo dei buoni guardrail per motociclista. La percentuale di questo tipo di guardrail cavorti salvai sa vita dei motociclisti è in bascia mera in Isarrugas de Sanas in Sardegna, avuti 3.000 km de Arrugas. E in sumentesi, tutta sa vita de Orosei, sa tra di Arisalura Francesco 40. 33 anni sono morto in tracapo Comino e Berchida in un esercizio un bagno su motocicletta contro su guardrail, altro su incidente si graisi, un succede su accanto in Nugoro e in Sarruga per andare in Orane. Sanità, sa questione che ha per toccare a sospirare il brozzo de Casteddu, sa tradissa denuncia dei dirigenti, si esposto su punti esauriosi, scuro sa punti a rischio per donne e pazienti. Su sindacato dei dottori, ospedalieri, si intervenne, una ragazza regione, deperi e interveni luego. I problemi sono civunti, su pronto soccorso e sti sempre in agenti, a mancare su personale, non si vorrete a recoverai altri pazienti. Unti problemi a disagio, a capiauso e suvato che su Marino, l'ospedale Marino, e sti serrao in su policlinico De Bauli, unti vendi traballo per riqualificare su pronto soccorso. E ne diceva Sarsa, dunque sa subrozzo, est in trao, come ti si narra, in emergenza. Su sindacato dei dottori, si cimo, narra ca sa regione de per i decidi cali, aresi, su benidori de sospirari, negaste daio. Si depri scioverai un modello organizzativo. In summentesi, su direttori generali de sospirali, Brozzo, Maurizio Marcias, narra ca cittadini sui pazientesi, non si depiti a riolai, se o straballendi in rezza, come ti si narra, con atros o ospedale sicuro, una ramarcia, se si donendi a risposta a chi teneri ha bisogno di sicurai. Se si sa forza su motori della sanità della città metropolitana de Casteddu, narra ancora Marcias, e vunti funzionendi tutto il reparto della chirurgia e strapianto da sinternistica e sa diagnostica. Sa Sardegna è passendo da sierru demografico a su scuriga drogio demografico. Dunnaro la suo rapporto mete del suo comitato regionale ACLI. In isultimo su bintanno su Sa Sardegna, riverti per 85.000 residenti. Commenti che isparesse, tutti in una borta, siamo popolazioni de Guattucci, de Assemini, de Pauli e de Ceracio, tutto varis. E su 60% dei chinesi di Andara tendri intra 18 e 64 anni, dunque esti popolazioni attiva. Sa Sardegna è svuirendisi, è imbecendi, ma è imbecendi mali sul rapporto mette. Su primo del mese di gennaio in Sardegna ci vianta 1.554.000 residenti. Sì. Crescere sul numero dei strangius, dei disterraus che arrivano a noi, ma non abbastanza, poveri mai sul russo dessa gente che si destandenti. Come ti narra sa circa ora de Crei Acli Vania Stazzu, sa percentuale de suginanta tasso di fecondità esti sopra sbascio de tutta Italia, 0,85. Può cambiare la situazione, nati si esperto, tocca interveni, luego può fare cresci stipendi, donare servizi efficienti, assistenza a essa fascia per debili. Ieri sera in porta forti su microcredito, come ti narra su presidente de Sacli, Mauro Carta, aggiurai chi ne oliri avarrai in noi a studiare, a traballai e sostenere su cambio generazionali di aziende secondo i pitticasa e pitticchedasa. Sul ministro delle infrastrutture San Matteo Salvini, questo intervento su Atradì, su Tobio, a Prontami, su Senato, può legare dei subbenidori, dei radio, dei televisioni locali. Se ho sfruttato 5.000 posti su De Traballo, no, Salvini, 2.200 giornalisti. Su settori dunque, de piressi amparau, antinau. Tutto su chi anteparticipavo e questo evento. I televisioni si vuotano in porto, voi su Vilu de Sischina, de Sanazione Nostra, andavo ancora a Salvini. L'Italia è un modello, finse se fosse Europa, rappresenta cultura, tradizioni, si andavo su sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri, su Alessandro Morelli, e depeso pensare a commenti, si vuole sviluppare, avvalorare ancora di più su settori. Zeo su un valore in mano in ogni regione, un valore che ha tutto su debiti defendi, andavo finse a Antonio Marano, che è su presidente della Socio Confindustria TV. In Sattubio ha ripartecipato finse a direttora generale del suo gruppo editoriale L'Unione Sarda, Lia Serreli. Lia Serreli ha ricontato questa esperienza di Vidolina, dei progetti su multimediali, che il gruppo è portato in antisi di annus e annus. Salima Nostra vunti sa lingua, sa cultura, annau Lia Serreli, Salima Nostra esti sa appartenenza, il territorio che ha contato ogni addì, con su giornale, con sa radio, con su web e in televisione, 1.100.000 contatti. Numero su de importo, un numero in mau regionali, che ho leuso a Fortiae, now a Essurtimo, sa direttora generale del suo gruppo L'Unione Sarda. 3 anos de traballu, una periga mesi si dea retardu, ma in mo ci seus in Tattari, Estetia, Oberta Sarruga, segnata Brettella, intra sa Buddi Buddi e sa Statali Beccia 131. Già su progetto di antavattu in is anos 80, adesso 900, di antavattu finzas un arroghigeddo de costa ruga. A completare essa infrastruttura, Estetia Samministrazione Provinciale Beccia, oi Estetia Oberta, e su traffico de macchina, sa, es automobilista, sa, dunca, sa, 90 de passai brusu in mezzo a sa cittadi o passendi poi sa ruga sa de sa pendizio Sant'Orsola. Sa ruga esti longa 1,5 km, si spesa estetia de 7 milioni de euro. Pregiau su sindico de sa cittadi metropolitana de Tattari, Giuseppe Mascia, area ricordau su traballu mannu, vatu con sa regione e un altro sciacumannu de entisi. Traballo su cumpri causu meda, commenti su monti in Sarriu Sant'Orsola, commenta nao finzas su dirigenti de sa viabilità de sa città di metropolitana de Tattari, Giovanni Milia. Pregio un mannu e s'urtimu finzas a vol cittadino su gabbiviti in Sant'Orsola, dogna di civiera su pericolo de incidentis, disagio su meras, pois automobilistas. Su consorzio industriale de Aristanisi, su consorzio provinciale, noi teneri uno presidente nuovo, questi Antonello De Melas, tutti i rappresentanti sì, dell'assemblea de su CIPOR, arrivottavo, antivottavo isso. Giovanni Mascia è stato Antonello De Mellas è stato nominato delegato del suo presidente della provincia in isorgano su del suo consorzio. Antonello De Mellas è stato ingegnere, è arrivato su sindaco in San Mugheo, è stato ufficio a consiglieri provinciali. Arriva a essa presidenza in un momento delicato mera per il suo consorzio, in San Mesare su Cipor, ci sono i dossier strategici, come di subvenitori dell'aeroporto de Venoso, San Rolo del suo porto industriale, sa questione energetica, a capire su gas, GNL, infrastruttura o sa distribuzione. E Antonella De Mellas narga alla traballa in continuità di consultima gestione, ma a rispiegare che in noi soverri una fase tutto nuova a fortiai le attività di su consorzio Uru. L'azienda si adessa a Gallura, che ha prodotto in Tibino, avuti pre-parentesi possistati. Su obiettivo è stare promuovi su Bino, del suo territorio, avanti turista che ha avuto ribendi dai Stati Uniti, grazie al suo collegamento diretto che ha accesso in noi intra l'aeroporto di New York e urso dessa Cosa Smeralda, Terra Nuova. Uno settore difficile, sul settore enologico, ma sa Sardegna e bruschettotto le aziende adessa a Gallura, avuti coraggiosi a Rogoso del mercato, sempre per los mannos, sul territorio nostro, esti pronto, come t'annau Roberto Ragnedda, su sindaco di Alzacchena, accesti a fortai sempre debruso sarrezza intre le aziende. Subino esti su conto de generazioni e generazioni de imprenditori, come ti ricorderà Attilia Meda, fiduciaria dessa socio AIS Possa Gallura. E ci punti picciocos, che punti vendi investimenti su mannos in su settori. De sicuro sa Gallura andando bene, come ti narra si esperto, enologo Andrea Palla, conferma la sua fatto che si sbincendi, concorso su nazionalisi e internazionalisi. Commentaresi sa stasoni Occanno, Franco Mulas, de saria manager del suo consorzio, Cosa Smeralda, esti ottimista, ma anche sgherra sa che vonti frenendi s'economia, aresi una stasoni positiva, isturista sa Antarribai. E se accabbiamo poi queste edizioni volusi, do grazie a vostra attenzione, si intende uso, si bie uso, a queste edizioni chi vedri. Un saluto a tutti.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Mezzo secolo di vita. Passano gli anni, ma la scuola calcio Gigi Riva mantiene inalterati i suoi valori. La società, che costituisce un fattore importante nel panorama sportivo cagliaritano, ha così voluto festeggiare alla Domus un compleanno speciale. 450 bambini protagonisti appartenenti alla stessa scuola calcio e altre 12 società invitate all'evento. Il tutto sul solco del grande Gigi. Già, ma come dimenticare persone fondamentali anche nella storia dello sport cittadino come Cenzo Soro, Ermanno Cortis ed Enzo Molinas. Insomma, nella Gigi Riva c'è molto di più che dare solamente calcio a un pallone.
1: E noi abbiamo il dovere di proseguire su questo solco disegnato da Gigi e da tutti coloro che poi si sono spesi nella quotidianità per portare avanti in 50 anni questa realtà. E il nostro compito è quello di crescere bambini che poi diventeranno cittadini del domani. I numeri parlano chiaro: uno su moltissimi che frequentano il calcio diventerà un campione, gli altri entreranno nella vita, nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni.
0: La scuola calcio ha avuto negli anni un impatto sociale di grande rilevanza.
1: Abbiamo avuto l'opportunità di condividere il percorso di crescita con 400 allievi all'anno in media e quindi questo sicuramente ha garantito a tanti bambini di avvicinarsi al mondo del calcio, tanti ragazzi e uomini di oggi che continuano a vedersi, a mangiarsi la pizza assieme, magari ciascuno nel proprio rispettivo compito o ambito di lavoro, ma con la passione per il calcio e con sempre quei valori educativi e formativi che all'interno della scuola calcio hanno potuto imparare.
0: E lo stesso Gigi Riva aveva con la scuola calcio un legame molto stretto.
1: Era la sua figlia femmina, quella che non aveva avuto, ci teneva da morire, si preoccupava sistematicamente con chiamate continue di capire come stessimo lavorando, si preoccupava quando qualcuno per strada lo fermava e gli diceva che girava voce che alla scuola calcio di Gigi Riva ci fosse una selezione di talenti. Per lui questa cosa non poteva esistere, proprio perché tutti i bambini hanno il diritto di divertirsi e di avvicinarsi al mondo del calcio, di giocare senza nessuna logica selettiva.
0: I ricordi, d'altro canto, sono tantissimi.
1: Mi piace ricordare sempre che ogni volta che Gigi arrivava al campo, nella mia testa è come se vedessi l'immagine di una clessidra che smette di far cadere i propri granelli di sabbia. Il tempo si fermava perché tutti avevano la necessità impellente di andare ad abbracciare il presidente e di sperare di riuscire a fare una foto con lui, perché veramente quello che ha rappresentato per Cagliari, per la Sardegna, per il calcio, per l'Italia è talmente grande dal punto di vista calcistico e dal punto di vista umano che insomma meritava ogni riconoscenza.

0: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Sala prove.
1: Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati, questa è Sala Prove. Se volete venire a trovarci qui negli studi di Piazza Unione Sarda è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia e magari anche un link a una vostra esibizione live pubblicata su Spotify, su YouTube, su Facebook, insomma abbiamo bisogno di vedervi, sentirvi e conoscervi per poi ospitarvi qui nella nostra trasmissione. Oggi in questo nuovo appuntamento di Sala Prove è tornata a trovarci solo Marta, che ci ha raccontato un po' di questo passaggio e ci ha raccontato che appunto adesso inizi a percorrere questa nuova strada insieme a un team di persone che ti seguono. Vogliamo sapere chi sono, ecco.
2: Sì, certo. Allora, innanzitutto il mio vocal coach Federico Liguori, fondatore della scuola Out of Tunes, dalla quale frequento da qualche anno, mi ha dato un po' quella spinta di crederci un po' di più.
1: E poi anche musicisti.
2: Ho scoperto felicemente Giovanni Deida, è un produttore molto bravo, al momento sta a Milano.
1: Conosciamo Giovanni lavora con tantissimi artisti, tra l'altro c'è anche un gruppo che si chiama Toyhammer, sì, che è in giro per la Sardegna, fanno tantissime date e Giovanni è sicuramente un grande talento che ti aiuta nella produzione generale.
2: Sì, io comunque tendo a mandare delle demo bene o male già pronte, cioè con un arrangiamento già pensato.
1: Ok.
2: Mi diverto a suonicchiare un po' tutti gli strumenti.
1: Certo.
2: Non mi definisco esattamente polistrumentista, però perlomeno butto giù le idee.
1: Certo,
2: poi tocca a lui renderle professionali

0: al suono migliore, insomma.
1: Bene, bene, bene. Salutiamo Giovanni e poi magari avremo modo anche di riospitarlo qui in trasmissione. Abbiamo tempo per sentire un'altra delle tue scelte musicali. Cosa ci hai portato?
0: Il prossimo brano è un brano di Michael Jackson. Siamo proprio in tema, è uscito il film.
1: Eh sì, devo ancora vederlo, voglio andare a vederlo al più presto.
0: Molto bello, super consigliato. Io stavo ballando sulle poltrone tutto il tempo. È una ballad che descrive, che la natura descrive e soprattutto, come posso dire, esalta la natura umana. Human nature.

0: prove.
1: Michael Jackson su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a solo Marta. Allora Marta, abbiamo sentito un grande classico della musica. C'è ancora attualmente, a cosa ti stai ispirando a livello sonoro? C'è un genere che stai seguendo più di un altro?
2: Allora, diciamo che le ispirazioni rispetto a Marta Mone non sono cambiate troppo. Okay. Nel senso che mi ispiro sempre comunque a musica, principalmente pop.

0: È l'una e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate!
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Oggi in questo nuovo appuntamento è venuta a trovarci solo Marta. Marta, attualmente stai lavorando a qualcosa di nuovo, che oltre ai singoli c'è in ballo magari la produzione di un album, qualcosa, oppure stai andando step by step?
6: No, in futuro c'è un progetto di racchiudere i vari singoli, okay. Un EP. Sono singoli che sto scrivendo con una logica l'uno di seguito all'altro, però l'idea è di farli uscire piano piano come singoli e poi racchiuderli in seguito. Il progetto finale esiste.
5: Arrivare dopo, diciamo, un concept più capiente, ecco. Quanto sono importanti oggi i numeri? Secondo te, si guarda sempre a quelle cifre, oppure c'è ancora qualcuno che guarda un po' anche il lato artistico e di talento?
6: Allora, dal punto di vista di artista, ti dico che ora come ora, rispetto all'anno scorso, anche questo modo di pensare è cambiato. Ora come ora, ti dico, i numeri mi interessano fino a pagina 2.
5: Esatto.
6: A me interessa che se arrivo a 3 persone, arrivano al cuore.
5: Esatto.
6: Non mi interessa arrivare a 1000 persone che mi ascoltano passivamente. Bastano poche persone che però mi ascoltano.
5: Sarebbe bello comunque davvero che tutti tornassero. Tra l'altro, ora mi è sembrato di leggere, così scorrendo i vari social e riviste di settore, che a breve c'è la possibilità che i numeri spariscano da Spotify, in modo che la gente ascolti.